ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. You know the heart is-

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Chiederò a Dio di allungare il tempo, ha troppa fretta con te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Taccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi fare...

0: fanno sapere in giro.
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Oh, mamma mia, volume altissimo di questo microfono, di questa puntata che conclude la settimana. Infatti oggi è venerdì 25 settembre 2026, comincia questa nuova puntata di Voci Protestanti che durerà, vi accompagnerà poi nel pomeriggio fino alle 4. Oggi in studio soltanto io, Darianna Tedesco. Ogni tanto capita, lo sapete, che io e Daniela ci diamo un po' il cambio alla guida di questo bus che vi porta alla scoperta nella sua prima parte di notizie che arrivano da tutto il mondo e eventi legati al mondo chiesa. Invece nella seconda parte ci si concentra maggiormente su quello che è il nostro territorio, quindi Pinerolese, allargandolo in realtà fino a tutto il nord-ovest d'Italia, parlando proprio di eventi, iniziative, realtà, idee che possono fare la differenza. Oggi sarà una di quelle giornate in cui parleremo di tanti temi su cui riflettere, su cui eventualmente poi fare anche degli approfondimenti in autonomia. Noi vi presentiamo anche molto spesso delle notizie che vengono pubblicate su vari siti che parlano di chiesa, appunto, di chiesa riformata in particolar modo, e poi può stare a voi la libertà di poter approfondire quel tema. E di libertà anche si parlerà quest'oggi. Parleremo di libertà di fede, di libertà di movimento e anche della libertà di poter, anzi potremmo dire non della libertà di essere umani, ma della libertà dell'acqua, della natura, di esprimersi al suo meglio. Chissà di che cosa parleremo, non ve lo dico ancora, vi lascio un po' di suspense e apriamo questa giornata con una canzone che rappresenta esattamente il mio stato d'animo dopo aver passato la giornata di ieri a Terra Madre ad assaggiare tutto l'assaggiabile. Probabilmente avrò preso 3 o 4 chili, chi lo sa, ma non mi pento di niente, come Edith Piaf che dice: non, je ne regrette rien.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Parlando molto anche sul territorio italiano del velo, si torna a parlare dopo anni in cui sembrava che questo argomento si fosse esaurito, si fosse chiarito anche la ragione del velo e delle motivazioni per cui non è possibile obbligare delle persone che indossano il velo per questioni di fede, per questioni legate a delle proprie credenze e ideali, a non indossarlo in determinati ambiti. La regolamentazione, soprattutto nei paesi europei, è piuttosto varia, la discussione si sta riproponendo e vi vado anche a riportare quello che è un articolo che potete trovare sul sito nev.it, Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che riporta quanto dichiarato anche dal Consiglio Svizzero delle Religioni. In un comunicato stampa, infatti, affermano che le scuole dovrebbero permettere a bambini e giovani di imparare a gestire con rispetto le diverse convinzioni. Quando convinzioni religiose o ideologiche portano all'esclusione, all'ostilità e alla restrizione della libertà altrui, la scuola deve intervenire. E a proposito appunto di questa dichiarazione, questa piattaforma per il dialogo interreligioso svizzero, che si può anche tradurre in CSR, con la sigla CSR, vuole proprio promuovere la fiducia e la convivenza pacifica tra le religioni, e facendo riferimento alla libertà di religione e anche di poter indossare eventualmente degli abiti che vogliano riflettere anche le convinzioni e gli ideali religiose. Ebbene, in diversi cantoni della Svizzera c'è stata una richiesta di vietare l'uso del velo islamico per le allieve e per le insegnanti, quindi all'interno del mondo scolastico. I parlamentari cantonali a Zurigo, Argovia e San Gallo hanno infatti già approvato delle mozioni in materia, di diverso tipo a seconda della localizzazione, quindi per esempio a Zurigo con un testo rivolto a donne e bambine generalizzato, ad Argovia focalizzato invece sulle studentesse dell'obbligo, mentre a San Gallo esclusivamente alle docenti. E quindi questi consigli di Stato sono stati così incaricati di tradurre queste decisioni politiche in norme concrete. Questo potrebbe effettivamente mettere quindi in pericolo quella che è la libertà religiosa di queste persone, in particolare di queste donne, di queste bambine. Il CSR ha respinto fortemente l'idea di un divieto dei simboli religiosi, dichiarando che è una cosa che ho trovato anche molto appropriata come contributo a questo tipo di dibattito. I soli simboli religiosi non costituiscono una base sufficiente per presumere che un insegnante influenzi o indottrini gli studenti. I fattori decisivi sono la competenza professionale, la distanza professionale e l'adesione al mandato educativo della scuola. E io penso che questo possa rappresentare non soltanto le persone a cui venga vietato l'esprimere la propria fede attraverso dei simboli religiosi, ma in generale che possa essere impedito a determinate persone di compiere il proprio servizio professionale di educatori o di insegnanti, dovendo legalmente o meno, perché magari sotto pressioni sociali, mettere da parte quella parte che può essere molto importante della propria vita, nel momento in cui non influisca in nessun modo appunto con l'educazione, soprattutto quando ci si trova davanti a classi, ne abbiamo parlato molto spesso, in qualsiasi grado, che sono molto eterogenee. Vietare dei simboli religiosi del genere sarebbe veramente assurdo. Oltretutto in Italia si sta usando un termine assolutamente errato, che è quello di burka. Il burka e il nijab e tanti altri tipi di velo sono molto differenti l'uno dall'altro. l'altro rappresentano cose differenti, e ci sono già delle leggi in Italia, per esempio, che vietano la copertura totale del velo, quindi il burka cosiddetto, che copre completamente, delle leggi in Italia che vietano di coprire completamente il volto, mentre invece il burka praticamente è molto difficile da trovare in Europa, si esprime ormai solo in alcune comunità che hanno delle regole molto rigide, molto severe per quanto riguarda la libertà delle donne. Quindi stiamo parlando di cose completamente diverse, su piani completamente diversi, che forse, lasciatemi dire, denotano una certa ignoranza o una certa volontà di traviare l'idea che ci si può fare di questi simboli religiosi, tra cui il velo. Magari in futuro faremo un approfondimento non soltanto a Voci Protestanti ma anche nelle altre trasmissioni, per tornare nuovamente a parlare di questi temi. Se volete leggere l'intero articolo, che è davvero molto interessante, lo trovate appunto sul sito nev.it, Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.

0: a te.
1: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
2: Parliamo di rifugiati, quando parliamo di persone apolidi ci concentriamo su quelle probabilmente che arrivano fino all'Europa, alle coste europee, sostanzialmente dai paesi africani. Quelle che poche persone sanno invece che esistono moltissimi campi rifugiati, moltissime comunità di apolidi che rimangono all'interno del continente africano e che quindi si stanziano in stati, nazioni differenti da quelle in cui provengono, da cui sono nate, e scappano magari dai propri paesi d'origine per conflitti oppure anche per a causa del cambiamento climatico, delle siccità, delle epidemie e così via. Pensate che l'Agenzia delle Nazioni Unite ha stimato che almeno 45 milioni di persone sono sfollate e 1 milione sono apolidi nello stesso continente africano, quindi persone che hanno perso la propria cittadinanza proprio perché considerate dai propri stati persone appunto non favorite nella propria nazione. Il tasso di apolidia più elevato è registrato in Costa d'Avorio, dove un numero stimato tra i 700.000 e 930.000 persone vi permangono appunto come apolide. La più grande popolazione di rifugiati in Africa si trova in Uganda con 2 milioni di persone, quindi 2 milioni di persone che sono rifugiate, che arrivano da altri paesi africani, e il 55% di questi rifugiati proviene dal Sud Sudan. Il giornalista Friedrich Nzwili, vi riporto questo che è un articolo che potete trovare sul sito riforma.it, sul sito del Consiglio Ecumenico delle Chiese, compie anche una panoramica su quello che è l'impegno riferito proprio alle persone rifugiate e apolidi nel continente africano. Spesso molte iniziative vengono intraprese dagli stati, primo fra tutti ricorda appunto in questo articolo il Kenya e la Tanzania, che nel corso degli anni 20 del 2000 hanno aperto anche la cittadinanza ad alcune comunità che storicamente erano tra l'altro rifugiate proprio nel proprio territorio. Ad esempio pensate che il Kenya nel 2023 ha concesso la cittadinanza a 7.000 migranti della comunità Pemba che vivevano lungo la costa da 100 anni, da 100 anni erano rifugiati in quel luogo, quindi questo sicuramente è stato un segnale dato dopo troppi anni probabilmente, ma è un segnale sicuramente di apertura. I segnali invece di apertura più grandi arrivano proprio dalle comunità religiose africane, perché si attivano proprio grazie agli sforzi soprattutto di tanti volontari per quanto riguarda il loro sostentamento, soprattutto per quanto riguarda i giganteschi campi profughi che si trovano soprattutto stiamo parlando di Kenya appunto e Tanzania, in particolare

Pensate che esiste un campo profughi a Dadaab, che conta oltre 850.000 rifugiati. Fondamentalmente è una grande città che però è fatta sostanzialmente di rifugiati che arrivano quasi tutti da paesi limitrofi. Le chiese in questo caso appunto si cercano di dare il più possibile il loro sostegno attivo, ovviamente venendo incontro a quelle che sono le esigenze basilari di questi apolidi, di questi rifugiati, ma soprattutto con un'attenzione particolare ai bambini. Bambini che nascono già apolidi, magari da genitori che fuggono dai propri paesi d'origine e che quindi sono privi di documenti perché non riconosciuti da nessuno stato, dei bambini che rimangono invisibili, dei bambini che non hanno diritto fondamentalmente a nulla, quindi tutele sanitarie, educazione. Di conseguenza sono le chiese molto spesso a prendersi cura di questi nuclei familiari, di queste persone, di questi bambini e bambine, anche attivandosi proprio con dei servizi educativi, fondamentalmente con una sorta di istruzione parallela, qualora proprio ci siano gli stati e i governi, le amministrazioni governative che non si possono di fatto occupare di queste persone. Sicuramente la richiesta da parte delle chiese molto spesso è di spingere anche i governi a riconoscere una qualche forma di tutela di queste persone, al di fuori di quella di rifugiato, appunto, come per esempio quelle delle persone apolidi. Passi avanti si stanno facendo in questi anni, ma un grande sforzo va riconosciuto a tutte le chiese africane. Se volete leggere nel dettaglio quelle che sono anche le azioni direttamente sul territorio, gli sforzi delle comunità di fede del continente africano, vi invito a leggere questo meraviglioso articolo, devo dire veramente molto molto bello, che è vero che parla di grandi numeri di persone rifugiate, di persone apolide, quindi è un po' rattrista sentire dei numeri così alti che poi corrispondono a singole vite ed è veramente devastante pensare che tutte queste persone vivano con questo senso di incertezza e di non essere mai in realtà a casa propria, ma di tante aperture a livello governativo, a livello delle chiese, per poter far sì che questa situazione possa in qualche modo sbloccarsi e migliorare. Riforma.it, quindi dicevamo, trovate quest'articolo. Le chiese africane offrono una risposta fondamentale ai problemi dei rifugiati e degli apolidi, con delle azioni molto concrete e assolutamente importanti, poi mettendosi accanto a loro e per loro con la preghiera. A questo punto passiamo alla prossima canzone, Max Gazzè di Sfuggita.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Si apre davanti a noi un fine settimana molto ricco di iniziative che arrivano dalle chiese del nostro territorio e non soltanto. Infatti, per quanto riguarda sabato, quindi domani, se ci state ascoltando in diretta, oppure oggi, se ci state ascoltando nella replica mattutina, un saluto delle persone che ci ascoltano tra le 6 e le 7 del mattino, un abbraccio molto stretto a tutti voi qualora lo gradiate. Ebbene, vi voglio consigliare alcuni appuntamenti sul nostro territorio. In particolare ci spostiamo a Prarostino perché qui domani sera alle ore 21 il gruppo Alpini di Prarostino e la locale chiesa valdese organizzano un concerto al tempio storico di Rocca Piatta e partecipa il gruppo Brick Bruschi sezione Ana di Pinerolo e la corale Le Tre Valli di Saluzzo. Se le mie pronunce sono sbagliate, correggetemi perché ne ho bisogno. 3288757845 è il numero WhatsApp a cui mandare la corretta pronuncia di queste di questi luoghi, di queste parole. Io sono calabrese, scusatemi, purtroppo ho un limite per quanto riguarda questi tipi di pronunce. Il caso di maltempo, ci tengono a precisare, dal concerto di Prarostino. Il concerto si svolgerà nel Tempio Valdese di San Bartolomeo. Le offerte raccolte, questo è molto importante specificarlo, saranno destinate proprio alla manutenzione del Tempio di Rocca Piatta, che necessita di alcuni interventi, così partecipando ogni donazione che farete contribuirà appunto alla sua manutenzione. E passiamo ad un altro appuntamento, questa volta a Pomaretto, siamo sempre a sabato, ma si inizia un po' prima, alle ore 15, e ci sarà una giornata delle lingue minoritarie alla scuola latina. In particolare ci si dedicherà a raccogliere dizionari e grammatiche delle valli occitane cisalpine. Quindi in una prima parte ci si dedicherà proprio ai dizionari e alle grammatiche delle valli occitane al di qua delle Alpi, e poi a sera, sempre presso la scuola latina, il concerto del gruppo musicale Coru de Berra diretto da Michel Bianco, che è un gruppo corale professionale di canto polifonico delle Alpi del Sud, create, pensate, l'anno della mia nascita, 1986. Quindi una certa storia, 40 anni di storia, che verranno presentate sempre nella serata di domani presso la scuola latina con questo concerto del gruppo musicale Coru de Berra. Torneremo a parlare di altri appuntamenti, soprattutto per quanto riguarda domenica, come sempre, ma adesso facciamo una breve pausa musicale, doppia in questo caso specifico, e la prima canzone che ascolteremo unisce tre bravissimi artisti del panorama musicale italiano, anzi un po' di più, i Negro Amaro, che sono un gruppo giustamente, Elisa e Giovanotti con Diamanti.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te. Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: E a proposito di notizie e riflessioni che arrivano dal mondo, ci spostiamo dalle atmosfere del continente africano, grazie anche a questa Colico di The Allergies e KOG, che ho riascoltato con molto piacere, spero che abbia fatto piacere anche a voi. Ci spostiamo invece in luoghi completamente diversi, infatti andiamo in Svezia, in particolare in un luogo, in un quartiere a sud di Malmo che si chiama Rosengård o Rosengard, a seconda che lo vogliate leggere con la lettera specifica o meno. Io lo chiamerò Rosengård, ed è un quartiere costruito negli anni 60 nell'ambito dell'espansione urbana proprio delle varie città svedesi, che era inizialmente proprio tra gli anni 60 e 70 un luogo in cui vivevano sostanzialmente soprattutto le persone della classe operaia. Nel corso poi degli anni 80 e 90 Rosengård è diventato anche uno dei quartieri in cui sono arrivate persone da tutto il mondo grazie un po' all'immigrazione globale, quindi è diventato veramente un quartiere che presenta le persone culturalmente più diverse e anche soprattutto ospita soprattutto negli ultimi anni dei nuclei familiari delle persone che sono molto vulnerabili dal punto di vista socio-economico per quanto riguarda proprio la Svezia. E quindi in questi anni si è cercato di capire come far sì che questo luogo non fosse un luogo eventualmente di degrado, un luogo anche soprattutto abbandonato dalle amministrazioni. Allora un attivista e fotografo, Albin Hillert, si è recato lì per raccontare un progetto finanziato dall'8x1000 dell'Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, ed è un progetto che coinvolge il Consiglio Ecumenico delle Chiese, la Commissione delle Chiese per i Migranti in Europa e la UAC, cioè l'Associazione Mondiale per la Comunicazione Cristiana. Di fatto si è voluto creare un progetto proprio finanziato dall'8x1000 della Tavola Valdese che cercasse di tenere conto di questo luogo sotto tanti aspetti, e come tanti altri progetti che sono stati finanziati dall'8x1000 anche in Italia, si è voluto partire dalle persone stesse che vivono quel quartiere, quel territorio, sia a partire dalle proposte ma anche creando dei progetti e delle attività di cittadinanza attiva, in modo che fosse la stessa cittadinanza attivandosi per migliorare magari semplicemente una parte più estetica della città, ma a venire a contatto una con l'altra, a imparare a collaborare, a creare delle reti, soprattutto cercando di abbattere quelli che possono essere i pregiudizi rispetto proprio alla differenza culturale delle varie persone. Ma è stata anche coinvolta l'agenzia della polizia fondamentalmente, perché in questo caso svolge un ruolo strategico fondamentale. La polizia locale è stata coinvolta in tante attività anche per riuscire a creare fiducia e condivisione di quelle che sono le realtà del quartiere. Molto spesso cosa succede? In quartieri un po' degradati, in cui vige del disagio, delle condizioni ecco sfavorevoli, socio-economiche, si creano proprio due fazioni, la cittadinanza e la guardia pubblica, e uno un po' si scontra con l'altro. In questo caso si è proprio cercato di far collaborare queste realtà affinché si sentissero tutte parte della stessa società civile che fa il meglio che si può per Rosengård. Quindi è una bellissima esperienza che vi invito ad approfondire grazie a questo bell'articolo su riforma.it, in cui vengono anche presentate le fotografie di cui vi parlavo, che sono state oggetto di questo attivista e fotografo Albin Hiller. Il titolo: Rosengård, cercatelo così, comunque si dovrebbe dire Rosengurd, resilienza, fiducia e transizione. Quello che non vi ho detto è che nell'ambito, ecco, di questa riqualifica del quartiere si è anche puntato molto, moltissimo sulla transizione ecologica, per far sì che quello che doveva essere messo a posto, essere messo a punto, fosse già pronto per essere ecologicamente adatto a quelle che sono le richieste europee, ma in realtà le prospettive anche degli esseri umani. E soprattutto è stato molto bello che è stata una richiesta da parte della cittadinanza, della popolazione, di avere ad esempio dei pannelli fotovoltaici o dei sistemi di raccolta dei rifiuti che fossero non soltanto efficienti, ma che fossero aderenti a quella che è la transizione ecologica. Rosengurd, un esempio di come davvero si possano andare a risollevare le sorti di un quartiere, un altro ennesimo progetto molto importante che è stato finanziato dall'8 per 1000 della Chiesa Valdese. A questo punto, Bob Marley con One Drop.

0: a te. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Scriveteci, segnalateci le iniziative ovunque sul territorio italiano, ma in particolare nella regione Piemonte, in particolare in quelle del Pinerolese. E a proposito di questo, vi voglio ricordare un appuntamento molto importante, perché domenica 27 settembre si terrà la festa dei coppieri, un appuntamento molto atteso che riunisce la comunità e si vive assieme una bella giornata di condivisione. Si inizierà infatti con un culto unificato al Tempio dei Coppieri, che sarà proprio il fulcro fondamentale di questa giornata, che è a Torre Pellice. Per chi non conoscesse il luogo, ecco, sì, ci troviamo appunto a Torre Pellice e ci sarà proprio una giornata dedicata sicuramente all'incontro, ma anche alla preghiera. Ovviamente la predicazione infatti del culto sarà curata da Sergio Bertinat e da Claudia Tron, pastori del Rio della Plata, e a seguire ovviamente sarà condiviso un pranzo comunitario. Tutti si è invitate e invitate a portare qualcosa da condividere nello spirito semplice e gioioso di condivisione proprio della tavola comune. E io consiglio, dato che molte persone magari seguono diete particolari oppure hanno allergie e così via, quando portate determinati piatti o scrivete all'interno degli ingredienti, oppure potete anche semplicemente scrivere, non so, vegano, con carne e così via, in modo che ci si possa anche orientare al meglio su quello che si possa mangiare e non mangiare. E per rendere anche più sostenibile, viene richiesto a ciascuno di portare anche il proprio piatto, il proprio bicchiere, le proprie posate, che poi si potranno riportare a casa in un sacchettino e poter lavare a casa, in modo da non dover di fatto eventualmente acquistare, che già di per sé disponibile, poi buttare dei piatti monouso, che per quanto possono essere anche ecologici in carta e in altri tipi di materiale che possono essere poi riciclati, comunque è un rifiuto. Ovviamente il pomeriggio proseguirà in compagnia con un viaggio nella storia locale, infatti in occasione dei 200 anni dell'apertura dell'ospedale Valdese di Torre Pellice, insieme a Simone Baral dell'ufficio archivio storico e beni culturali della Tavola Valdese, si ripercorrerà tutte insieme alcune tappe più o meno conosciute di quelle che è stata proprio l'origine, poi l'evoluzione proprio dell'ospedale Valdese di Torre Pellice. Quindi si partirà proprio da fondatori e fondatrici, fundraisers diremmo oggi europee, quindi delle persone che ci hanno creduto, hanno investito su di essi ed arrivavano appunto da tutta Europa, ma anche testimonianze di chi ci ha lavorato, quindi medici, infermieri, ammalati, pazienti vari e diaconesse. E quindi sì, vi si aspetta insomma a questa giornata, che partirà come detto la mattina dalle 10:15 con il culto unificato al Tempio dei Coppieri, questa domenica 27 settembre a Torre Pellice. E adesso i Mau Mau con Conga Milonga.

0: Le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: E a proposito di podcast e culti, vi ricordo che se vi siete persi qualche culto evangelico valdese della domenica, magari degli scorsi mesi, delle scorse settimane, e volete recuperarlo, sappiate che li trovate tutti sul sito rbe.it. Infatti vengono trasmessi in diretta, registrati, e possono essere poi riguardati, riascoltati sia dal sito rbe.it ma anche ovviamente sul nostro canale YouTube. Sappiamo che sono i video più amati, più ricercati, anche se magari si riescono a guardare in diretta, magari poi possono servire per delle riflessioni a freddo anche nei giorni successivi, no? Si dice fammi riascoltare un po' questo culto, allora li ritrovate tutti lì e sappiamo che sono molto molto attesi. Vi devo anche segnalare che questa domenica alle 7 su Rai 3 andrà in onda Protestantesimo, il programma di Rai 3 a cura della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. In particolare questa domenica il tema sarà tra storia e testimonianza, quindi si andrà proprio nel cuore delle Valli Valdesi, a Torre Pellice, un viaggio alla scoperta del sinodo valdese, delle chiese valdesi e metodiste, ovviamente l'appuntamento tra i più importanti dell'anno, ma che a volte rimane poco conosciuto alle persone che sono al di fuori delle comunità valdesi e metodiste, quindi è anche importante che venga raccontato in diretta su Rai 3 alle 7. Troverete poi la replica su Rai Play anche delle scorse puntate, ovviamente, e verranno anche mandate in replica martedì 29 e mercoledì 30 settembre, però di notte all'1:10. Poi se magari state lavorando o soffrite di insonnia oppure vi piace guardare la TV la notte, io devo dire che era un mio vecchio guilty pleasure, avete questa possibilità, ma forse è ancora più comodo, lo trovate in streaming su Rai Play. Sono le 14:58 minuti, quasi 59, quindi questa prima parte di Voci Protestanti si conclude qua. Saluto anche a nome di Daniela Grilli e tutte le persone che ci ascoltano nella replica mattutina. Con voi ci ritroviamo lunedì, e invece per chi ci ascolta in diretta sia in radio che in TV, ritorneremo tra pochissimi minuti, anche perché sarò in collegamento telefonico con Elisa Campra, una architetta paesaggista con cui parleremo di un tema molto importante in questo periodo, che è la decementificazione dei suoli. La scommessa è quante volte riuscirò a dirlo correttamente. Se volete scoprirlo, seguite questa intervista tra poco, insomma alle 5:05. Arrivederci da Arianna, 3:05, 3:10. Vabbè, il tempo di ascoltare un paio di canzoni. Ciao!
0: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.

A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

Look at him working, darning his socks in the night.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Per questo sabato 26 di settembre la meditazione è curata dal pastore Jonathan Terino della Chiesa Valdese Plurisede del Ponente Ligure, Sanremo, Bordighera, Valle Crosia. In chiusura ascolteremo il brano In Christ there is no East and West. In Cristo non c'è né Est né Ovest. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal libro di Zaccaria, al capitolo 9, il versetto 10. Il suo dominio si estenderà da un mare all'altro e sino all'estremità della terra. Leggiamo poi dal Vangelo di Matteo, al capitolo 24, il versetto 14. Questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti.
3: Il suo dominio si estenderà da un mare all'altro e sino alle estremità della terra. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Nell'accostare questi due versetti letti oggi, ci chiediamo come collegare le parole dominio ed Evangelo del Regno, parole apparentemente tanto distanti tra di loro. Dominio ci parla di conquista militare, tassazione opprimente, controllo e governo imposto anche con i mezzi di distruzione. Il profeta

Zaccaria ribalta completamente questa definizione, perché Dio smantellerà la macchina da guerra per proclamare la pace alle nazioni, e lo farà attraverso il suo Messia, che non arriva su un cavallo da guerra, ma tranquillo, su un'asina. Questo re proclamerà la pace direttamente alla frammentata situazione geopolitica del mondo. Nel nostro conflitto globale, il suo dominio si estenderà da un mare all'altro, cioè per tutta la terra abitata. Secondo questa visione futura, la pace definitiva non può essere raggiunta attraverso la sicurezza localizzata o l'isolazionismo, ma richiede un governo universale e giusto, un arbitrato che vada al di là delle nazioni stesse. Questo dominio non è definito dalla conquista violenta o dall'oppressione politica, ma da un'autorità divina che disarma il conflitto e ricostruisce un'armonia universale. La pace universale, la pace perpetua, non viene imposta, ma si realizza perché gli strumenti di guerra vengono distrutti dal re stesso. Ma non basta. Il re annuncerà la pace alle nazioni. Questa parola raggiunge i popoli, le comunità religiose, le associazioni, le famiglie, ma in primo luogo ciascun essere umano, per trasformarci dal nostro interno, per convertire le nostre menti, tanto da trasformare gli strumenti del conflitto da noi interiorizzati in mezzi di riconciliazione. Le nostre spade, sia offensive che difensive, vengono trasformate in vomeri che arano il terreno dei nostri cuori, ancor prima di quello sociale. Il mondo abitato anela alla pace, in mezzo a conflitti geopolitici, violenza sistemica e polarizzazione politica. Per questo, talvolta, paradossalmente, desideriamo essere soggetti ad un dominio forte che imponga l'ordine e la sicurezza, pur sacrificando la libertà e la giustizia personali e quelle degli ultimi. Per spegnere i conflitti, invece, Dio si fa strada in noi per portare la pace come liberazione, eliminando proprio gli strumenti dell'ostilità, risollevando gli oppressi, guarendo le ferite delle vittime, dialogando con gli oppressori, ascoltando le parti in conflitto, trasformando i cuori. Dio porta la pace, preparando la pace. Utopia? Sì, è l'utopia di Dio, preannunciata dal profeta Zaccaria e manifestatasi nel re di pace, diretto in groppa a un'asina verso la croce. La linea temporale di questa utopia si è spostata da allora fino all'epoca attuale, in cui questo Vangelo del Regno sarà proclamato in tutto il mondo, a testimonianza di tutte le genti. Il Vangelo del Regno è la buona notizia che il dominio del Messia sta già irrompendo per tutta la terra abitata, non attraverso gli eserciti imperiali, ma tramite noi, che portiamo il messaggio di grazia, che agisce per riconciliare e trasformare le famiglie e i popoli, non solo in senso spirituale. La predicazione del Vangelo invita persone di ogni lingua ed etnia a diventare cittadini e cittadine attivi sotto questo re pacifico che ha pagato il prezzo della pace nella giustizia con la propria vita. L'annuncio del Vangelo del Regno risponde al nostro anelito di pace, trasformando i cuori, abbattendo le barriere culturali e religiose e offrendo una speranza unificata all'opera in vista del compimento finale della storia. Questa buona notizia non divide il mondo in buoni e cattivi, ma prepara il terreno dell'ascolto reciproco perché siano accolti la grazia e il perdono, perché il terreno distrutto e rinsecchito dal conflitto riviva nel processo della riconciliazione. Il desiderio di pace oggi non può essere soddisfatto da un dominio politico che nel nome di Dio anticipa e gestisce i conflitti con la forza. Il Vangelo, la buona notizia, invita il mondo intero a sottomettersi al re crocifisso e risorto, la cui arma è la verità e il cui dominio è la pace. E sarà un processo lunghissimo che deve raggiungere le estremità della terra e coinvolgere me e te in una preparazione graduale all'ascolto, al riconoscimento, al pentimento, al perdono, alla riconciliazione. Questo lungo percorso
non è puramente individuale, perché investe il corpo sociale ed il territorio, ma non è neppure solo politico, perché tocca le corde profonde del nostro io in relazione a Dio. In effetti, quest'opera che scava un percorso nei cuori e nelle nazioni è tutta di Dio, in noi e attraverso di noi.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.

0: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network. Popolare Network, buongiorno, le notizie delle 7:30.
3: Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni con l'Iran. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui il presidente statunitense, nel rifiutare il piano, avrebbe riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare Teheran dopo le elezioni di metà mandato. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi aveva proposto ieri a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Il presidente iraniano Pezeshkian, parlando con i media statunitensi, ha detto anche che l'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari dell'ONU.
2: L'Arabia Saudita ha affermato che le sue difese aeree hanno intercettato e distrutto 2 droni lanciati dagli Houthi yemeniti in direzione della capitale Riyadh. Intanto i ministri degli esteri di Pakistan, Turchia e Arabia Saudita, riuniti nell'ambito dell'accordo di difesa congiunta della Mecca, hanno concordato una riunione urgente con i vertici militari per organizzare la risposta agli attacchi del gruppo yemenita.
3: Si è conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping a Washington. Xi e la moglie hanno lasciato gli Stati Uniti in serata dopo un viaggio di 2 giorni che è stato caratterizzato da cerimonie e formalità, ma da pochi annunci concreti sulle questioni principali. Sull'intelligenza artificiale, uno dei temi più importanti sul tavolo dei bilaterali, nella notte la Casa Bianca ha annunciato che Washington e Pechino creeranno un canale di comunicazione dedicato agli incidenti legati all'AI. Donald Trump inoltre ha confermato che vedrà Xi Jinping altre 2 volte quest'anno, in Cina a novembre per il vertice APEC e poi al G20 di dicembre a Miami in Florida.
2: 2 donne sono state uccise, altre 2 persone sono rimaste ferite in un attacco russo con droni nella notte sulla città ucraina di Zaporizhia. Secondo le autorità regionali, un drone russo avrebbe colpito una casa privata, provocandone la distruzione e un incendio. I feriti sarebbero un bambino di 4 anni e un uomo di 45. Nella notte sono state colpite anche le città di Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi e feriti. In Russia, 5 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco ucraino con droni nella regione di Rostov.
3: 4 militari italiani sono rimasti feriti ieri in Lettonia durante un'esercitazione della NATO. Secondo una prima ricostruzione, i 4 sarebbero stati colpiti mentre scendevano da un veicolo corazzato dal fuoco di una mitragliatrice partito da un mezzo incolonnato. Uno dei militari è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Tutti sono ricoverati nell'ospedale della capitale Riga. L'Italia schiera in Lettonia un contingente di 300 militari nella Task Group Baltic della NATO per la protezione sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, a cui partecipiamo con 3.000 uomini distribuiti in diversi paesi confinanti con la Russia e 2 comandi in Bulgaria e proprio in Lettonia.
2: L'economia sommersa in Italia vale quasi 200 miliardi di euro all'anno, è pari quindi al PIL dell'Emilia-Romagna o, se preferiamo, a oltre un anno di spesa sanitaria nazionale. Il dato emerso da un rapporto Focus di Censis Confcooperative dimostra come in un solo anno il fenomeno sia cresciuto di più del 10%, alimentato in gran parte dalle sottodichiarazioni fiscali di imprese, professionisti e lavoratori autonomi, quindi dall'evasione. Al secondo posto della classifica del sommerso, il lavoro irregolare, che cresce in misura molto inferiore, si conferma un fenomeno di puro sfruttamento con paghe inferiori del 50% in media rispetto ai settori legali.
3: TikTok patteggia in Alabama le accuse di creare dipendenza negli utenti, in particolare i più giovani, con vere e proprie funzionalità ingannatrici. L'intesa, raggiunta con lo Stato del Sud degli Stati Uniti a pochi giorni dall'inizio del processo, prevede che la piattaforma modifichi i propri algoritmi per gli utenti più giovani e imponga un limite di tempo giornaliero di 2 ore, proibisca l'utilizzo notturno da mezzanotte alle 6 del mattino, oltre a vietare filtri estetici per gli adolescenti. I giovani utenti in Alabama saranno inoltre invitati a fare una pausa produttiva dopo 15 minuti di utilizzo continuativo e di nuovo dopo 60 e 90 minuti. TikTok dovrà pagare anche una multa tra 100 e 300 milioni di dollari.
2: In Brasile il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato il divieto di tutte le scommesse sportive e i casinò online. Il Parlamento ora ha 120 giorni per convertire il decreto in legge, ma intanto dal 6 ottobre siti e app di gioco d'azzardo saranno bloccati. Lula ha definito un cancro il gioco d'azzardo e ha annunciato un piano nazionale di aiuto per l'indebitamento delle famiglie. L'annuncio arriva a una settimana dalle elezioni presidenziali che si terranno domenica prossima. Lula corre per un quarto mandato ed è in leggero vantaggio su Flavio Bolsonaro, il figlio dell'ex presidente Jair, ora in carcere, che ha giudicato populista e ipocrita il provvedimento. È tutto per questa edizione del Giornale Radio. Le informazioni tornano alle ore 8:30. Una buona continuazione d'ascolto, una buona mattinata.
4: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato 26 settembre dalla Centrale Regionale della Mobilità. In apertura segnaliamo che per un animale vagante la A32 Torino-Bardonecchia risulta chiusa tra gli svincoli Ulx-Est e Ulx-Ovest in direzione Bardonecchia. Sulla A4 Torino-Milano invitiamo alla prudenza per un incidente in corrispondenza dello svincolo in uscita dell'innesto A26 per i veicoli in direzione Torino. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Popolare Network.
5: In Iran, Trump dice no alla tregua. Secondo i media statunitensi, il presidente USA avrebbe rifiutato la proposta di Teheran, che chiedeva un cessate il fuoco di 7 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz. Washington potrebbe tornare a bombardare l'Iran dopo le elezioni di midterm. Cina-Stati Uniti, nella 2 giorni tra Trump e Xi, grandi cerimoniali ma pochi annunci. L'incontro tra i due presidenti è servito soprattutto a mantenere aperti i canali di comunicazione su commercio, intelligenza artificiale e Taiwan. Putin e Zelensky aprono la possibilità di colloqui trilaterali con gli Stati Uniti, ma il Cremlino raffredda, solo incontri tecnici. Nella notte intanto scambio di droni incrociati tra Russia e Ucraina. L'economia sommersa in Italia continua a crescere del 10% l'anno e vale ormai 200 miliardi di euro, come il PIL dell'Emilia Romagna. Il traino sono l'evasione di imprese, autonomi e professionisti. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie di Radio Popolare Popolare Network di sabato 26 settembre. Cominciamo dall'Iran. Donald Trump avrebbe respinto la proposta di tregua arrivata da Teheran, lo riporta il Wall Street Journal, poche ore dopo che il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. In studio per gli aggiornamenti ci ha raggiunto Martina Stefanoni. Buongiorno Martina.
6: Sì, buongiorno Claudio. Allora, una risposta ufficiale dagli Stati Uniti ancora non c'è. Il Wall Street Journal, come dicevi, cita diverse fonti vicino al presidente statunitense, secondo cui nel rifiutare il piano Trump avrebbe anche riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Secondo quanto avrebbe appreso il quotidiano statunitense, Trump non crede che l'Iran rispetterebbe le condizioni statunitensi. Nonostante pochi giorni fa, davanti all'Assemblea Generale dell'ONU, il presidente statunitense aveva ripetuto la narrazione secondo cui l'Iran starebbe implorando per un accordo post-elettorale, secondo questa ricostruzione del Wall Street Journal, invece sembrerebbe che Trump nutra dubbi sul fatto che Teheran accetterà le condizioni statunitensi. Trump comunque ci ha abituati a cambi di idea anche repentini e Teheran quindi aspetta una risposta ufficiale alla sua proposta, che ad ora non risulta essere stata inviata. Ma che cosa prevede la proposta iraniana? Sentiamo Farhan Sabai.
7: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare poi colloqui approfonditi sul nucleare. La proposta iraniana ricalca gli impegni contenuti nel memorandum d'intesa, quello raggiunto tra Stati Uniti e Iran il 17 giugno a Islamabad, ma rapidamente naufragato. Se quell'accordo fissava un arco temporale di 60 giorni per arrivare a negoziati sul nucleare, Ora l'accordo lampo proposto da Teheran ne accorcia i tempi. Prevede che nell'arco di 7 giorni cessino tutte le ostilità, incluse quelle in Libano. Gli Stati Uniti dovrebbero sbloccare i beni iraniani congelati, stimati in almeno 12 miliardi di dollari. Dovrebbero revocare le sanzioni sul petrolio iraniano e dovrebbero togliere il blocco navale imposto all'Iran. L'ultimo giorno verrebbe riaperto lo stretto di Hormuz. Dopodiché potrebbero avere inizio i negoziati sul nucleare. Entrambe le parti potrebbero trarre notevoli vantaggi nel trovare una rapida via d'uscita dal conflitto. All'oligarchia al potere a Teheran, l'accordo permetterebbe di restare in sella nonostante il malcontento popolare. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
5: Grazie Farihan Sabai. Martina Stefanoni. Si è conclusa intanto ieri sera la visita del presidente cinese Xi Jinping a Washington dopo 1 o 2 giorni caratterizzata da cerimonie e formalità ma da pochi annunci concreti. I due presidenti hanno confermato che si vedranno ancora a novembre in Cina per il vertice APEC e poi al G20 di dicembre in Florida. Sui temi come il commercio, l'intelligenza artificiale e i conflitti, i due presidenti hanno evidenziato la volontà di mantenere canali aperti di comunicazione anche su Taiwan. Le posizioni dei due paesi restano ferme. Sentiamo l'americanista Mario Del Piero.
0: Non credo lo farà, anche perché andrebbe a un conflitto con il Congresso e sicuramente con la rappresentanza repubblicana al Congresso. Potrebbe magari cercare di modulare questo nuovo finanziamento, che poi si rinnova annualmente, in modo da renderlo più tollerabile per Pechino. Credo che sia uno di quei nodi non risolubili. Viene risolto attraverso la sua non risoluzione, preservando un'ambiguità di fondo con una parte e l'altra che fa piccole concessioni e con una parte come quell'altra che non mette in asse retorica e dichiarazioni con iniziative concrete.
4: Trump avrebbe di fatto lanciato un ammonimento a Xi dicendo che sarebbe inaccettabile che la Cina aiuti l'Iran.
0: Ma la Cina sta già aiutando l'Iran in vari modi. Se l'azione militare contro l'Iran aveva anche una funzione anticinese e pare che l'avesse, questa sostanzialmente almeno per il momento non ha ottenuto risultati auspicati. La Cina ha mostrato una capacità di reggere l'urto, una capacità di autosufficienza energetica che va contro l'idea che colpendo l'Iran si potesse indirettamente colpire anche la Cina. Difficile immaginare che sì, se ciò è avvenuto, si sia spaventato e sia stato intimorito da queste dichiarazioni.
5: L'intervista era di Alessandra Tommasi e nonostante gli scarsi risultati concreti, l'incontro tra i due presidenti è sicuramente un successo per Xi Jinping, che può rivendicare in vista del prossimo congresso del partito una vittoria, diciamo, diplomatica. Filippo Fasulo, coordinatore dell'Osservatorio Geopolitico dell'ISPI.
8: Xi Jinping ha un forte potere nelle sue mani e anche Xi Jinping l'anno prossimo dovrà in qualche maniera ritestarlo con il congresso che arriva. Però anche in vista di questo congresso, questo incontro può essere utile perché migliora la sua immagine, la sua forza. Xi Jinping ha ottenuto un riconoscimento da Trump che nessuno ha ottenuto. Quindi quello che Xi Jinping può dire: vedete com'è alla guida del paese, la Cina ottiene il massimo riconoscimento dalla prima nazione al mondo che tratta pesci in faccia a chiunque altro sul pianeta. La visita ha valore perché c'è stata e ha valore per appunto l'attenzione offerta a Xi Jinping. Per il resto sappiamo ben poco, c'è qualcosina su studenti americani che dovrebbero tornare in Cina, ci sarà forse qualcosina sul commercio che dovrebbe essere annunciato lunedì, ma evidentemente nulla di esagerato. Su Taiwan era difficile aspettarsi qualcosa di più perché sarebbe una mossa troppo avventata anche da parte di Trump. Trump, che tendenzialmente, come ha detto, ha come unico limite morale le sue stesse decisioni, però Trump è un negoziatore e sa ancora che la carta Taiwan gli può servire anche in futuro. Quindi non è certamente questo il momento di cedere.
5: Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina. Droni russi hanno ucciso 2 persone a Zaporizhia, mentre hanno provocato incendi e feriti a Kiev e Kharkiv. In Russia, nella regione di Rostov, invece, 5 persone sono state ferite da droni ucraini. Intanto anche il Cremlino ha confermato la possibilità di un incontro negoziale trilaterale con Ucraina e Stati Uniti, dopo che il presidente Zelensky aveva dichiarato che gli Stati Uniti avevano proposto di organizzare un incontro tecnico negli Emirati Arabi Uniti. Le dichiarazioni di Mosca però sembrano frenare rispetto a quanto arrivato da Kiev. Il portavoce del Cremlino ha precisato che non ci sono alcuni dettagli da comunicare. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
9: Quando parla il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, bisogna sempre fare attenzione alle parole che utilizza, e infatti stavolta ha parlato di incontro tecnico. Incontro tecnico vuol dire non a livello presidenziale, come invece l'Ucraina caldeggia ormai da mesi. Questo mi sembra molto plausibile, anche perché ci sono già stati, e ci sono già stati ad Abu Dhabi, dove teoricamente è stato proposto di tenere anche questi nuovi. Non ci sono motivazioni particolari per le quali la Russia dovrebbe rifiutare questo tipo di formato, perché l'ha già fatto e perché comunque alla fine costa molto poco, non impegna in nulla. L'unica cosa che potrebbe andare veramente storta è esaurire la pazienza degli statunitensi. Altra cosa invece l'annuncio fatto da Zelensky, che sembrava un po' più entusiastico. Zelensky lasciava pure intravedere la possibilità che questo incontro potesse essere a livello anche un po' più alto, ma i russi hanno subito smorzato il suo entusiasmo. Quindi diciamo che l'interpretazione più verosimile al momento mi sembra quella di una ripresa dei colloqui, prima nei vecchi formati, quindi con le vecchie delegazioni, e poi se ci dovesse essere effettivamente qualche sviluppo su questa fantomatica nuova proposta di cui ha parlato Trump all'Assemblea Generale dell'ONU, magari in formati più elevati.
5: 4 bersaglieri italiani sono rimasti feriti ieri in Lettonia durante un'esercitazione della NATO. Secondo una prima ricostruzione, i 4 sono stati colpiti da una raffica di una mitragliatrice partita da un mezzo corazzato, sempre italiano. Uno dei militari è in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita, è ricoverato all'ospedale della capitale Riga. L'Italia schiera in Lettonia un contingente di 300 militari per la NATO, per la protezione sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, a cui partecipano in tutto 3.000 uomini militari italiani distribuiti in diversi paesi confinanti. 5 migranti sono annegati ieri al confine tra Croazia e Slovenia mentre tentavano di attraversare il fiume Kupa. Altre 9 persone che sono riuscite invece a entrare in Slovenia sono state intercettate dalle guardie di frontiera. Secondo Frontex, sulla rotta balcanica i flussi di migranti si sono dimezzati negli ultimi 2 anni, mentre finora oltre 400 persone sono state dichiarate morte o disperse nel tentativo di attraversare la frontiera europea balcanica. Intanto a Monaco oggi si ritroveranno 18 paesi europei per discutere ulteriori restrizioni al diritto di asilo e al patto migratorio in Europa che è appena stato approvato. Partecipa anche l'Italia al servizio del nostro collaboratore.
10: La nuova legislazione europea sulla migrazione è entrata in vigore da soli 3 mesi e già un nutrito gruppo di capitali sta pensando a come andare oltre con una serie di provvedimenti che limitino ancora di più il diritto d'asilo in Europa. Saranno 18 i ministri da paesi UE ed extra UE a partecipare oggi al secondo vertice sulla migrazione di Monaco, compresa l'Italia, come apprende Radio Popolare. L'obiettivo è sollecitare la Commissione, presente con il titolare alla migrazione Brunner, a presentare prossimamente un omnibus migrazione, come vengono definiti i pacchetti di semplificazione della legislazione comune. Sul tavolo ci sono misure sempre più restrittive, che ormai hanno completamente il vento a favore in Europa, tra un Consiglio a stragrande maggioranza con governi di destra e un Parlamento europeo con i popolari che sulla migrazione hanno fatto nascere una maggioranza alternativa insieme alle destre estreme. Dal rafforzamento di Frontex all'uso dell'intelligenza artificiale nelle procedure, all'ordine del giorno del vertice di Monaco ci sarà anche la possibilità di revocare lo status di protezione internazionale, con conseguente rimpatrio. A questo proposito si attende per il 1 ottobre il via libera definitivo in Consiglio al regolamento rimpatri, che metterà il sigillo ai return hubs, i centri di rimpatrio in paesi terzi extra UE di cui ancora si sa molto poco. Proprio la Germania, insieme a Danimarca, Austria, Paesi Bassi e Grecia, sta lavorando sul prototipo per le future intese, a partire da possibili accordi con paesi come Uganda e Ruanda. Ma non è da escludere che riaprire i file del patto possa anche far riemergere le divisioni profonde tra paesi di frontiera e quelli di ultimo arrivo, che non sono mai state davvero risolte. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
5: Da oggi si dimezza lo sconto delle accise del governo sul gasolio e quindi l'attesa del prezzo alla pompa. Secondo Unione Consumatori toccherà i 2,5 euro al litro in autostrada per il diesel. Intanto Eni, la partecipata statale degli idrocarburi, ha annunciato un tetto al prezzo dei suoi distributori, fissando a 1,99 euro al litro la benzina e 2,19 euro il gasolio, almeno fino a dicembre. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, dietro l'annuncio dell'amministratore Descalzi ci sarebbe una richiesta della Presidenza del Consiglio in difficoltà nel contenere l'aumento dei carburanti di fronte alle proteste anche dell'associazione di gli autotrasportatori che minacciano in settimana uno sciopero. L'economia sommersa in Italia vale quasi 200 miliardi di euro l'anno, pari al PIL dell'Emilia Romagna o, se preferiamo, a un anno di spesa sanitaria nazionale. Il focus di Censis Confcooperative, che ha analizzato la crescita in questi anni del nero alimentato in gran parte dalle sottodichiarazioni fiscali di imprese, professionisti e lavoratori autonomi, al secondo posto della classifica del sommerso, il lavoro irregolare, il servizio di Matteo Lefons.
11: È sempre colpa di qualcun altro. L'Italia non è uscita dalla procedura di infrazione europea e per il governo la colpa è dell'Istat, che ha certificato il rapporto deficit-PIL al 3,1%. Sarebbe bastato provare a combattere la cosiddetta economia sommersa, che tra nero e sottodichiarazioni dei redditi vale 197,6 miliardi di euro. Una cifra pari al 9,2% del PIL italiano, che da sola coprirebbe oltre un anno di spesa sanitaria. I dati vengono dal Focus Censis Confcooperative. Il lavoro sommerso è un'economia che non si vede e non si tassa, ha commentato il presidente dell'associazione, e sottrae a ogni italiano, dai neonati agli anziani, 3.350 euro. 108,2 miliardi sono i soldi che lo Stato perde dalle sottodichiarazioni, cioè le imprese e i professionisti che dichiarano al fisco meno di quanto guadagnano. Il lavoro irregolare vale invece 77,2 miliardi. Governi, opposizioni, nessuno sembra accorgersi di questa economia invisibile, che tanto invisibile non è. Forse affrontare il sommerso ci farebbe stare tutti meglio e magari la benzina a 2,40 sarebbe un dettaglio un po' meno allarmante.
5: Il caso dello striscione appeso fuori da una scuola elementare di Genova, con scritto "qui nessuno è straniero", rimosso ieri in malo modo da due poliziotti della Digos, è diventato un caso dopo le proteste dei genitori e la solidarietà espressa in un incontro dalla sindaca di Genova Silvia Salis, che ha annunciato di aver avuto delucidazioni dalla questura che nessun ordine era stato dato per la rimozione appunto dello striscione, che nel frattempo è stato restituito alla scuola e che sarà riappeso. Abbiamo chiesto un commento a Simone Leoncini, educatore e consigliere municipale di Alternativa Verdi Sinistra, a Genova.
12: La sensazione che si ha è che sia un'azione frutto di un clima, diciamo, di un modo di intendere la democrazia, diciamo, la vita sociale, molto così soffocante, e soprattutto, diciamo, di una pulsione a reprimere non soltanto il protagonismo di cittadinanza, che è legittimo e anzi doveroso che la scuola esprima, ma anche quel clima di accoglienza, quella propensione all'inclusione, che deve essere altrettanto fondativa per la scuola. E peraltro la scuola d'animo in questo senso è un po' una bandiera, perché da decenni pratica una scuola fatta di inclusione, di sperimentazione, di innovazione didattica.
5: È tutto per questa edizione del giornale radio di Popolare Network, curato in redazione Martina Stefanoni, in conduzione Claudio Iampaglia. Le notizie tornano alle ore 10.30. Una buona continuazione, ascolto.
13: Popolare Network.
14: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Incroci, un programma musicale a cura di Nino Pennacchia.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti sulle frequenze di RBE. E la trasmissione è Crossroads, e cioè gli incroci di strade diverse. L'abbiamo aperta con il mese di settembre, che ha ospitato tanti incroci francesi, spagnoli, italiani, tedeschi, insomma americani. Ecco, settembre è stato un grande momento di incroci poetici e musicali, ma la scaletta invece di oggi è un altro tipo di incrocio, e allora è dedicato a due celebri Bob della scena musicale contemporanea, benché già ricca di passato. Si tratta di Bob Dylan e di Bob Marley, che sono accomunati da una particolare tensione, e cioè Bob Dylan nasce agli inizi degli anni 60, nasce musicalmente agli inizi degli anni 60 in un angolo, in una nicchia, si direbbe, che era quella della musica folk statunitense, e da lì invece poi diventa uno dei personaggi più importanti della musica a un livello globale. Stessa situazione diversa, ma stesso angolo minoritario per Bob Marley, perché Bob Marley nasce in una cultura musicale, non solo musicale, come la musica di Dylan non era solo folk, aveva dei messaggi sociali e spesso politici, e stessa situazione per Marley, quindi una cultura musicale sì, ma anche religiosa e anche sociale. Ecco, da questi angoli minoritari vi ricordo che la musica reggae, prima di diventare popolare, veniva evitata dalle stazioni radio anglosassoni, cioè di lingua inglese, in quanto etnica. Ecco, da quell'angolo etnico invece Bob Marley diventa riferimento musicale e di pensiero e perfino religioso a livello globale. Quindi il primo ascolto che andiamo a fare in questa puntata di incroci è Hurricane di Bob Dylan, e ne parleremo in seguito.

scritta da Dylan e da un autore teatrale, ma non solo autore teatrale, Jacques Lévy, è della metà degli anni 70. È una canzone di impegno civile, perché accadde che il pugile Rabin Hurricane, appunto, Carter, un afroamericano accusato di omicidio, arrestato e incarcerato, ebbe un processo iniquo, viziato soprattutto da cosa? Da quello che poi emerse come pregiudizi razziali. Ristabilita la verità anche grazie alla pressione di parte dell'opinione pubblica e all'impegno appunto di alcuni personaggi anche della scena dello spettacolo, è verificata la correttezza del processo. Carter, quindi Hurricane, fu la condanna fu annullata, quindi Carter fu scagionato. Quindi un impegno civile, e da questo passiamo al secondo ascolto, ancora impegno sociale. Abbiamo Marley, Bob Marley, che si fa voce dei paesi poveri con Them Belly Full. Siamo sempre negli anni 70 e vi anticipo alcuni versi. Loro sono sazi, ma noi siamo affamati. Una massa affamata è una massa furente. Scende la pioggia, ma non scioglie lo sporco. La pentola è sul fuoco, ma il cibo è scarso. Buon ascolto.

terza traccia di oggi a Incroci abbiamo appunto un innesto del God on Our Side di Bob Dylan su una sensibilità soul, un soul che ha origine in New Orleans, perché si tratta della versione che del brano di Dylan fecero negli anni 90 i Neville Brothers, fratelli Neville. Sentirete l'incantevole voce di Aaron Neville, un'atmosfera sospesa tra gospel e blues ballad, però in realtà c'è una loro rielaborazione di tutte queste matrici, ecco, quella folk, quella blues, quella soul, e quindi un brano che parla della paura della guerra, parla della guerra fredda, parla della paura dell'atomica, perché quando Dylan la scrisse si era nel pieno di quella tensione drammatica tra i blocchi, quello statunitense e quello sovietico. E c'è un verso che mi piace molto, ve lo leggo brevemente. In molte ore buie ho pensato a questo, che Gesù Cristo fu tradito da un bacio, ma non posso pensare per te. Dovrai decidere tu se Giuda Iscariota avesse Dio dalla sua parte. E ora me ne vado, sono stanco morto, la confusione che provo non si può descrivere. Buon ascolto.

E siamo all'ascolto di un brano ancora di Marley, ancora un brano dei primi 70. C'è una cosa da ricordare che può essere interessante. Questo brano, cioè Burning and Looting, è stato utilizzato dal regista Kassovitz quando negli anni 90 realizzò un film sulla rivolta delle banlieue parigine. Quel film si chiamava La Haine, l'odio, e chiaramente era un film sul conflitto sociale che appunto in una periferia poteva esplodere, in una qualsiasi periferia di una qualsiasi città poteva esplodere, città diciamo così europea, ma direi occidentale in genere, quasi a dire che il terzo e il quarto mondo, che sono espressioni che non sono più attuali anche per buone ragioni, in realtà non era geograficamente così lontano, ma che ci aveva raggiunto nelle città. Quindi che cosa dice Marley in Burning and Looting? Stamattina mi sono svegliato durante il coprifuoco. Oddio, anch'io ero prigioniero, sì. Non riconoscevo i volti che mi stavano sopra. Erano tutti vestiti con uniformi di brutalità. Quanti fiumi dobbiamo attraversare prima di poter parlare con il capo? Tutto ciò che avevamo sembra che l'abbiamo perso, e poi continua. C'è una cosa che dice negli ultimi versi, tra gli ultimi versi. Dunque, bruceremo, saccheggeremo stanotte l'inquinamento. Ecco che cosa bruceremo, e bruceremo le illusioni.

Dunque, siamo giunti a uno degli album di Bob Dylan della cosiddetta svolta cristiana. Dylan pubblicò almeno tre album con questo materiale, questo contenuto religioso, appunto, che a tutti gli effetti fu un suo grande riavvicinamento al mondo cristiano in generale. In questo brano, Gotta Serve Somebody, che apre l'album Slow Train Coming, ho trovato quello che dice il vice direttore di Rolling Stones, quello che disse il vice direttore di Rolling Stones in un articolo in cui diceva: usa nei ritornelli un'allegoria religiosa, ma non ha niente di diverso dalle storie di bene e male che Dylan ha sempre cantato. La forza della sezione ritmica e l'arrangiamento non danno tregua, e la stessa cosa vale per il testo. Dylan ci ricorda ancora una volta che possiamo scegliere tra il bene e il male, e bisogna pur servire qualcuno, e poi la traduzione, e quindi la scelta a chi ascolta.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Per un animale vagante sulla A32 Torino-Bardonecchia risulta ancora chiuso il tratto tra gli svincoli Ulx Est e Ulx Ovest in direzione Bardonecchia. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi ricordiamo quindi che per lavori fino a giovedì 29 ottobre il tunnel del Tenda è chiuso in entrambi i sensi di marcia. A partire da venerdì 30 ottobre fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torniamo all'atmosfera giamaicana, un'atmosfera che Marley ha saputo fondere con dei suoni mutuati dalla soul music e dalla rock. Forse vale la pena anche ricordare che fu lanciato dall'inglese Chris Blackwell della Island Record, che ebbe sempre un ruolo importante nella promozione di artisti di diversa estrazione nel lancio sul mercato internazionale. Ecco, il testo di questo Africa Unite, che qui ricordiamo ha poi dato il nome a uno dei gruppi reggae più importante, forse il più importante almeno a mio modo di vedere in Italia, è appunto i Pinerolesi, Africa Unite. E ecco, questo testo è proprio un testo che dice la complessità dei contenuti di Marley, perché si tratta dell'unità degli africani della diaspora ed è trattato anche il mito sia politico sia religioso dell'esodo. Ecco, l'Africa è la terra promessa, gli africani sono invitati all'unità e al cuore di questo mito politico-religioso c'è il movimento, appunto il movimento rastafariano, e c'è appunto il mito dell'unità e del ritorno in Africa. Ci sarebbe ancora moltissimo da dire, ma i tempi sono questi, vediamo nei prossimi ascolti.

Bene, allora torniamo all'altro Bob, cioè al Bob Dylan. E qui abbiamo un brano estratto da una colonna sonora del film Pat Garrett e Billy the Kid. Siamo sempre nei primi anni 70. Il regista era un regista, diciamo così, controtendenza. Ecco, lui faceva anche western, faceva anche film d'azione, ma tutti con un, diciamo così, un di più di apertura su orizzonti critici o comunque problematici dei temi trattati. E qui abbiamo Kris Kristofferson, attore e musicista, al quale abbiamo già dedicato qualche ascolto in precedenza. Amico di Dylan, lo coinvolse nel progetto di Peckinpah, e Dylan ne ebbe addirittura una piccola parte come attore, quindi colonna sonora e prestazione attoriale. Il brano è diventato uno dei più celebri di Dylan e forse dei più celebrati. Qui l'incrocio è con il rock duro, durissimo, dei Guns N' Roses.

0: Dunque, abbiamo come rientro sull'orizzonte musicale di Bob Marley, abbiamo la versione che la cantante irlandese Sinead O'Connor ha dato di War, uno dei pezzi importanti per il contenuto di Bob Marley. Abbiamo già trattato in qualche puntata dello scorso anno, abbiamo già trattato questo testo. Veniva da un discorso dell'imperatore Haile Selassie d'Etiopia, che un discorso che fece all'ONU, un discorso a favore della pace, e un discorso che aveva pensiero e poesia. Marley lo riprende e in questo brano, e la Sinead O'Connor dà una particolare energia che appunto ha radici nella sua formazione, quindi nel background del folk irlandese, ma una grande potenza, una grande efficacia ci raggiunge.
1: Sinead O'Connor.

until the ignoble and unhappy regime which

0: Fight the real enemy.
1: Torniamo a Dylan, quindi Bob Dylan con sempre metà degli anni 70, Forever Young. Anche qui il disco era, se non ricordo male, Planet Waves, ed è dunque è il brano fu pubblicato su questo album in due versioni, una più lenta, una più veloce. Preferisco leggere la densità, come posso dire, di fede di questo, di alcuni versi di questa canzone. Che Dio ti benedica e ti protegga sempre, che tutti i tuoi desideri si avverino, che tu possa sempre fare del bene agli altri e lasciare che gli altri facciano del bene a te, che tu possa costruire una scala verso le stelle e salire su ogni gradino, che tu possa rimanere giovane per sempre. Buon ascolto.

Allora, la trasmissione Incroci Crossroads di RBE sta per finire e dal microfono Nino e di là dal vetro, dalla console Samuele vi salutano con un ultimo struggente ascolto, la versione di Redemption Song di Marley, la versione data da Johnny Cash, sì, la stella più luminosa del country degli USA, che ripresa la carriera negi ultimissimi anni della sua vita, con una voce che sentirete ricchissima di esperienza, di storia, di successi e di fallimenti, di momenti di felicità e di ferite. Con quella voce canta questi versi. Vecchi pirati, sì, mi hanno rapito, mi hanno venduto alla nave mercantile. Pochi minuti dopo mi hanno preso dal pozzo senza fondo, ma la mia mano è stata resa forte dalla mano dell'Onnipotente. Queste canzoni di libertà, perché aiutaci a cantarle, perché tutto ciò che ho sempre avuto, canzoni di redenzione. Buon ascolto e alla prossima da RBE.

Questa storia mescola montagne, cammino, uomini, donne, bambini e armi. Quale di questi tre elementi sia il maggiore, il più ampio, il più succoso, io non lo so. So che questi ingredienti compongono un menù particolare che curiosamente definiamo migrazione. Altri elementi di questo piatto avvelenato, che mangiamo anche noi peraltro, sono buttati dentro il pentolone alla rinfusa. Boschi, montagne, fiumi, trafficanti, interi stati, la neve, il caldo. È la nostra guerra sul fronte orientale, la guerra che abbiamo vinto. Una vittoria schiacciante, perché lungo la rotta dei Balcani passano in pochissimi, la maggior parte viene rispedita indietro con metodi brutali, oppure rinchiusa dentro quei campi di accoglienza che stanno diventando sempre più enormi, famelici, orribili. I migranti, come impropriamente classifichiamo questa categoria umana, sono passati di moda. Anche questa è una grande vittoria. Chi l'avrebbe mai detto? Pareva uno strumento di propaganda perfetta, infinito, di facile sfruttamento, una miniera di consenso a basso costo. Perfetto. Si dirà, meno male. Le trasmissioni televisive del mattino, che per anni hanno martellato l'immaginario del vasto pubblico della TV commerciale, e non solo, non usano più lo strumento grezzo del migrante per stimolare la paura e la collera delle classi medie impoverite e alla ricerca del colpevole più facile. Ricordo molto bene quel tempo, quando nel piccolo bar del mio paese, dove ogni mattina vado da molti anni a prendere il caffè, ad ascoltare quello che pensa il popolo, dalla televisione eruttava un torrente di odio e rancore che scavava a fondo nell'immaginario di quegli esseri umani semplici che, a commento, gareggiavano a commentare nei modi più duri e bestiali. Bisognerebbe ammazzarli tutti, bisognerebbe prendere a cannonate le navi, ci vorrebbe Mussolini, ci vorrebbe Hitler. Ricordo un anno, sarà stato il 2019, quando in occasione di una strage in mare, una delle molte, i vecchietti del mio bar commentarono con questa parola: pochi! Mi occupo da molti anni di scrittura e in generale di informazione. Di fronte ai miei occhi avevo lo straordinario momento della formazione del nemico di stampo goebbelsiano. Uomini e donne normalissimi, penso anche in fondo buoni, venivano trasformati e travolti dalle parole e dalle immagini che uscivano dalla televisione. Poi, sempre stando al mio particolare punto di osservazione, il bar del paese dove si beve un bianchetto a colazione, quel fenomeno è scemato. Come quando si raggiunge un obiettivo, un traguardo, ed è inutile continuare a spendere energie in tal senso. Anche i terribili canali social hanno perso quell'ardore dei tempi più bui. Eppure la condizione dei migranti non è cambiata. Il loro incedere verso la terra promessa esiste ancora ed è sempre oggetto di una guerra furibonda, non degna delle luci della ribalta e relegata a qualche raro reportage. La differenza probabilmente consiste nel fatto che la guerra al migrante è, come dicevo precedentemente, è stata vinta. Possiamo essere veramente orgogliosi di questa vittoria su un esercito di straccioni, in partenza da paesi sconvolti da guerre, anche economiche, che abbiamo imposto e condotto. Il quotidiano Il Piccolo ha pubblicato in data 23 settembre un articolo che così titola: Arresti e controlli, crollo degli arrivi dalla rotta balcanica. Catenaccio. Zagabria e Belgrado, effetti della stretta sui antitrafficanti. Ingressi irregolari diminuiti nell'arco del 2024 anche del 68%. Ovviamente non c'è stata nessuna stretta antitrafficanti, suona molto bene, ma è quanto di più lontano dalla realtà. La stretta è avvenuta laddove non sono presenti i trafficanti e i loro servizi efficienti. Gli stati hanno appaltato ai trafficanti la gestione dei flussi migratori, delegando anche la selezione all'ingresso della Fortezza Europa. Quando ho visto passare, al confine tra Grecia e Macedonia, i camion ricolmi di uomini, donne e bambini sotto gli occhi della polizia di frontiera, la stessa che dava la caccia senza tregua ai disgraziati che tentavano di passare il confine a piedi, penso di aver capito tutto. Come una qualsiasi merce, è il mercato a regolare il flusso. La merce preziosa, diciamo così,
passa. Quella che vale poco rimane a marcire nei boschi, nei campi, nelle periferie di Istanbul, Salonicco o Sarajevo. Le maglie si sono ristrette per coloro che, non avendo a disposizione denaro in quantità, si avventurano solitari o in piccoli gruppi. Erano la maggioranza. Poi, come al solito, il mercato e lo Stato regolano tutto e quindi sono spariti. Anche tra i migranti la classe d'appartenenza e il denaro regolano i destini. Soldi uguale via libera. Ma facciamo un passo indietro. Nel settembre del 2021 sono partito dal confine italo-francese, cuore della dimenticata rotta alpina, e un po' a piedi e un po' con mezzi di fortuna ho percorso la rotta dei Balcani fino al confine tra la Turchia e l'Iran. Dopo 4 mesi di viaggio e 1 anno di scrittura, ho pubblicato con Einaudi un libro nel 2023, nella collana Passaggi, che ha preso il titolo de La guerra invisibile. Titolo lungamente discusso con Andrea Bosco, editor della casa editrice torinese. Ci tenevo molto a quel termine, guerra, ma i miei suggerimenti andavano in un'altra direzione, ancora più esplicita, la nostra guerra. In molti mesi di marcia, lungo quei 6.000 chilometri che ho percorso spesso in totale solitudine, ho visto e quindi ho potuto comprendere che lungo i confini esterni dell'Unione Europea, ma anche all'interno di alcuni stati, il processo migratorio è gestito con armi in pugno da parte di eserciti, polizie di frontiera, milizie private, sconosciuti

0: tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare, sapere, riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Ho incontrato e raccontato molte storie nel libro. Sono rimaste lì impresso nelle pagine quasi fossero diventate dei punti geografici, al pari dei fiumi, foreste e città. Cos'è stato di questi esseri umani? Cos'è successo alle loro vite che, quando sono passato io, erano bloccate da molteplici fattori? Di seguito leggerò i capitoli dove sono presenti le loro vicende e poi vi racconterò cose accadute alle loro vite dopo il mio passaggio in questi anni. Questo perché, incredibilmente, sono rimasto in contatto con qualcuno di loro, spesso in maniera che mi fa ancora oggi pensare e forse vergognare. Come tanti, sono anche io uno che, come scrivo chiaramente nel libro, ho dato una zampata nelle loro esistenze. Cosa ho fatto in fondo? Sono passato da loro, nei loro poveri tiguri, e mi sono fatto raccontare le loro storie. Cosa gli ho dato in cambio? A volte qualche messaggio mi raggiunge nella mia casa, in una serata d'inverno, mentre comodamente guardo la TV o gioco a scacchi. E chi mi scrive magari sta dormendo in un bosco della Russia, oppure è ancora inchiodato nel punto dove l'ho inconosciuto e poi, abbracciandolo, gli ho detto addio. Non aggiungo altro. Le pagine di un libro, in linea teorica e nella migliore delle ipotesi, dovrebbero incidere sullo spessore culturale della società. D'altronde i libri e il giornalismo, per quanto mi riguarda, servono solo ed esclusivamente a questo. Ma un discorso che vale per tutta la cultura, ormai scambiata per intrattenimento. Spero che sia così, ma non ne sono sicuro. Cioè, spero che il mio lavoro vada in una direzione di crescita culturale della società e del paese, forse. Illusioni? Chi lo sa. Esiste poi un secondo aspetto che vorrei esporre in questo racconto parallelo imperniato sul libro e sul viaggio che ho compiuto, ossia il processo di costruzione del lavoro e, in poche parole, il lavoro dell'autore. In particolare, quando si scrive per una casa editrice come Einaudi, al di là di ogni falsa modestia e ancor di più del ridicolo egocentrismo di questi tempi, il solo sedersi al tavolo delle riunioni del mercoledì provoca un senso di vertigine, perché vedi davanti ai tuoi occhi e senti sulle tue spalle la responsabilità di essere, in maniera modesta e in punta di piedi ovviamente, la prosecuzione di coloro che sedettero in quella sala. Ma non solo. Non credo che la letteratura oggi goda di buona salute. Questo per una serie di motivi che sarebbe qui lungo da spiegare. I libri non sono un buon prodotto per la società dello spettacolo perpetuo e del consumismo emotivo. A maggior ragione la letteratura è impegnata, peraltro stroncata dagli stessi protagonisti del settore. Si pensi alle parole di Walter City in merito. Deve essere tutto leggero, fluido e soprattutto, sopra ogni altro aspetto, con un finale positivo come nella canzone di Jovanotti. Nei commenti che seguono le pagine del libro racconterò quindi la mia ingegnerizzazione del lavoro e il fine di questo processo. Dal viaggio che ho compiuto potevano venire fuori molti libri, perché è venuto fuori questo e come, penso sia ancora un processo interessante da raccontare.
1: RBE TV, da guardare. Da ascoltare. Canale 87 del Digitale Terrestre.
2: Solo malena funziona.
0: Gennaio 2021. Al piccolo rifugio arriva una famiglia composta da padre, madre e due bambini piccolissimi. Sono iraniani, o almeno così dicono di essere. Giovani, intorno ai 20 anni lei, qualcosa di più lui, hanno lineamenti che ti parlano di Asia. La loro pelle è tirata come quella delle pesche e gli occhi sono scuri e di velluto, bellissimi. Mi raccontano la loro epopea in un pomeriggio.

0: pomeriggio, a casa di uno dei volontari francesi che ospita le famiglie. È una casa bella e confortevole quella dove sono stati alloggiati. C'è il perlinato alle pareti, i mobili in legno anni 70, le tende verde, acqua, una bella vista sulle montagne imbiancate. Una casa pulitissima. Sul tavolo delle arance sono ben disposte dentro una fruttiera. I quattro sono i primi ad arrivare di un gruppo composto da 60 persone, partite non ricordo più bene quando, forse 3 anni prima. Il tempo in questa storia è costantemente espanso. Non si fa che incontrare gente che mai ti parla di giorni o settimane o mesi, sempre di anni. Sono partito nel 2005, sono un po' indietro sulla tabella di marcia, mi ha detto un uomo congolese a Istanbul, mentre era intento a distribuire vestiti a donne afghane partite 2 anni prima. 16 anni, e ancora quella speranza di andare avanti, intatta come le era il giorno in cui ha mosso il primo passo. 16 anni sono tantissimi. Dopo un po' ti arrendi. Lui no, perché nonostante una moglie e dei figli, un lavoro, la pancia e i capelli bianchi, quello è ancora lì, che si ingegna ogni giorno su come passare il confine tra Turchia e Grecia. Ovviamente non lo passerà mai. Gli altri 58 della famiglia di Ivan, così si chiama il giovane uomo incontrato sulle Alpi, sono allungati lungo la rotta dei Balcani. La maggior parte ferma in Turchia, madre e padre sicuramente. Altri sono inchiodati al confine tra Bosnia e Croazia. Loro due, marito e moglie, lungo il percorso hanno fatto 2 figli, di cui non ricordo il nome. Uno è nato in Grecia, uno probabilmente in Croazia. Mi dicono così, probabilmente. 2 figli concepiti e partoriti nei boschi. E te lo raccontano così, senza enfasi, forse solo un po' di indignazione, ma mai sopra le righe. A un tratto lui inizia a frugare nel video del telefonino e mostra lo schermo. Si vede un bosco squallido, sterpaglie, marroni e alberelli privi di foglie, che lui definisce jungle. È sicuramente inverno, anche se non c'è la neve, è sicuramente il posto dove è nato il bimbo piccolissimo, meno di un anno, che la moglie sta lattando amorevolmente. Anzi, se capisco bene, sono gli attimi appena successivi al parto, quando lei è ancora distesa per terra, nel fango. Mi pare di ricordare le urla del bambino e della madre. Il video l'ho visto solo una volta. Jungle? Birth. Sono le parole che usa Ivan per descrivere la nascita di suo figlio. Nato in un bosco, tra le sterpaglie. Mi viene in mente la Denver di Amatissima di Toni Morrison. La luce del tramonto arancio intenso entra nella stanza da una finestra e rende tutto caldo. Fuori, tra pochi minuti, piomberà il freddo duro e inizierà la roulette della frontiera italo-francese. I racconti di Ivan sono terrificanti, sereni, sempre vagamente stupiti. Lo stupore per cosa siamo in Europa lo incontrerò molte volte lungo il cammino. Ma, come paiono dirti, al mio paese la polizia ti bastona nei boschi e da voi no? Gli dico, più che altro, per consolare me stesso, che ormai quello è il passato, tra pochi giorni sarà in Germania, la loro meta finale, la libertà e la felicità. La moglie intanto tiene in braccio il piccolo, mentre l'altro più grandicello gioca con le arance e le fa cadere per terra. Da dove arriva questa gente? Cosa ci fa qui? Ha una faccia giovanissima e penso che quando sono partiti dovevano essere poco più che bambini. E quelli che sono rimasti indietro? Alcuni saranno perfino morti, magari vecchi. Senza un amico, nelle mani di estranei, buone finché vuoi, ma pur sempre strane. Gli occhi di questo giovane uomo che io aspetto, forse pretendo, si accendono da un momento all'altro di una felicità fondata su tanta sofferenza subita e superata, rimangono spenti e privi di gioia. Sono deluso. Nella mia storia manca il lieto fine. In Occidente vogliamo sempre il lieto fine. Il suo sguardo rimane sempre uguale, senza sofferenza e senza felicità, al centro di uno spazio teso fatto di pensieri impenetrabili. Sono abbastanza certo che ci odino, e se così lo ritengo sacrosanto e in generale giusto. La felicità non è un sentimento da condividere con noi, anche se siamo buoni e progressisti. Sono abbastanza certo che in me veda uno dei molti avvoltoi incontrati lungo la strada, spero non uno dei peggiori. Sulle pagine del mio blocco per gli appunti disegna la strada che hanno fatto, il viaggio intero, e mi parla di posti ignoti, mai sentiti prima, né letti nei vari reportage che si allineano su determinati punti strategici che molto attirano il piano narrativo. Di solito quelli che più facilmente sono raggiungibili dai pigri reporter occidentali che vanno tutti negli stessi luoghi. Mi parla di Macedonia, di Montenegro, del Kosovo. Entra nel dettaglio con alcune località a me ignote e mi spiega a grandi linee come funziona la rotta che porta da un isolato villaggio dell'Iran a un centro turistico francese. Condizione curiosa questa. Sono partiti dalle montagne e sono arrivati sulle montagne. Mi parla di un'organizzazione che provvede a tutto e fa alcuni nomi di trafficanti famosi, di prezzi dei passaggi, di frontiere superate, a piedi, con automobili, dentro il doppio fondo dei camioncini. Mi parla di moltitudini di esseri umani che vagano, bivaccano appena al di là del confine italo-sloveno. Mi parla non di suo figlio nato nei boschi, ma una comunità di bambini nata nei boschi e che ancora vivono nei boschi, giocano nei boschi, imparano a leggere e a scrivere nei boschi. Mi sembra una storia veramente incredibile. Mi sta dando qualcosa di più. Mi sta dando una prospettiva. Me la sta portando questo ragazzo con la sua mappa scarabocchiata, una moglie amorevole e due figli apolidi. Quassù, tra le Alpi, mentre lì fuori ci sono i turisti inglesi che tra poco andranno a sbronzarsi e altri rimarranno barricati in casa, terrorizzati dal bollettino quotidiano del virus, io ascolto questa verità. E la follia. Andare negli incubi dell'Europa, le nostre parti nascoste, e vedere se quelle storie sentite mille volte sono vere. Risalire il fiume, vedere cosa sta accadendo lungo lo Stige. Un viaggio nei nostri posti peggiori del mondo, i posti che noi abbiamo creato. Ricordo quel pomeriggio in cui incontrai Ivan, la moglie e i due bimbi. La sua storia, raccontata con molta semplicità, mi sembrò subito immensa perché immergeva significati profondi in un orizzonte emotivo e avventuroso. Questo era esattamente il piano narrativo che stavo cercando, perché la divulgazione attuale, soprattutto in presenza di temi divisivi, non si chiama fuori dalla società dello spettacolo di Guy Debord. In questo senso la produzione letteraria non presenta particolari esempi da seguire. La migrazione è una questione che afferisce alla saggistica, ai numeri, alle statistiche che dovrebbero dimostrare realtà leggibili in questo senso. Questo nella maggioranza dei casi. E il messaggio, come ho avuto modo di comprendere molto bene durante il lunghissimo giro di presentazione che ho tenuto per l'Italia, raggiunge quasi sempre gruppi di persone che sanno già di cosa si parla e in molti casi ha un bagaglio di conoscenze perfino superiore al mio. Questo io penso che sia un immenso problema. Si tratta molto spesso di gruppi che già spendono le loro vite aiutando. Il mio libro quindi, parte di una produzione varia, paradossalmente raggiunge un lettore che ha già coscienza di quanto accade alle frontiere, ma desidera leggerlo ancora e sentirlo un'altra volta alla ricerca di un'ulteriore dose di tormento da autoinfliggersi. Come dicevo, tale processo, paradossale, ha come strumento soprattutto la saggistica. Il racconto è invece molto più presente nel giornalismo. Era necessario, quindi a mio giudizio, trovare una via leggera, ma non superficiale, come da nota definizione, per essere e per aprire nuove prospettive. Questo è indubbiamente un tempo caratterizzato dalla ego-narrativa, alla carriera. L'autore francese racconta se stesso attraverso fatti di cronaca passata o addirittura esegesi evangeliche. Si lega in tal senso il bellissimo Il Regno, pubblicato da Delphi. volume molto denso in cui non di rado racconta il suo percorso di vita, anzi racconta specialmente il suo percorso di vita. Carrer mescola accurate dosi di storia, società e se stesso e dà vita a un prodotto che ti fa appassionare, come la vita di Limonov, agli sterminatori di famiglie o uno dei Vangeli sinottici. Lo trovo un esempio straordinario di questi tempi di come sfruttare l'ego riferimento per riuscire a creare cultura. Paradossale. Non mi è ancora chiaro oggi quale sia il meccanismo, ma sicuramente un viaggio in prima persona, reale, poteva essere un buon mezzo per carpire l'attenzione di un lettore che, miracolosamente, poteva giungere sulle mie pagine. Viaggio e racconto dovevano essere studiati quindi in tal senso, una sorta di trappola benigna per far arrivare uomini e donne che cercavano una storia, un'avventura e poi si trovavano dentro al complesso e drammatico mondo della migrazione. Il libro, quindi, non doveva essere indirizzato a coloro che sapevano già tutto. Spero che sia andata così. Quanto raccontava Ivan era un'avventura di Conrad al contrario, dentro cui vi erano disciolti elementi etici che si doveva far emergere in modo indiretto. La sua storia metteva in primo piano elementi omerici lampanti, e se era così per lui, doveva esserlo anche per coloro che aveva lasciato indietro, gli altri 58 della sua famiglia dispersi in una rotta misteriosa, di cui pochi sentono parlare. Ne parlai quindi con Einaudi, nella persona del già citato Andrea Bosco, caro amico e maestro, al quale va il mio ringraziamento per questa avventura non priva di rischi anche per la stessa casa editrice. Raccontai la conoscenza di Ivan, la mappa e i riferimenti che mi aveva passato durante quel pomeriggio e decidemmo che sarebbe stato un buon racconto rifare tutto il percorso. Intanto loro, Ivan e la sua famiglia, erano già scomparsi alla volta di qualche nuovo confine da superare, probabilmente diretti verso la Germania. Di lui ho completamente perso le tracce per lungo tempo e ovviamente durante il mio lunghissimo cammino non ho incontrato nessuno dei suoi 58 parenti con cui era partito dall'Iran, paese che in questi giorni in cui scrivo è entrato in guerra. Confido che nessun giudice e nessuno Stato gli abbia mai imposto il ritorno a casa.
1: RBE. Da guardare, da ascoltare.

Autunno 2021. Sono i giorni delle zone rosse, gialle e verdi in Italia. E io a Trieste dal Brennero. Il mio amico Daniele Gaglianone mi ha fatto conoscere, attraverso il suo film, una donna che lava e cura i piedi dei disgraziati che arrivano nella piazza antistante alla stazione di Trieste. Il film di Daniele, in cui vedo questa vicenda, si intitola Dove bisogna stare, e io lo consiglio. È un film bellissimo che fa molto riflettere e che spiega esattamente quali sono i punti di giustizia che devono essere presidiati durante la nostra vita. La città è svuotata e paralizzata, e lungo l'asse stradale principale non c'è una sola automobile. Splende il sole a Trieste, una città che appare silenziosa e bellissima. La folla si sposta dal molo alla piazza principale e lì sta per giorni, accampata per terra. Lo Stato li ignora. Quelli cantano e giurano che non se ne andranno. È il cosiddetto popolo Novax. Più loro fanno casino, più la città si svuota e appare per quello che è, una enorme quinta che si erge sul mare. Ma è un problema, perché i turisti che devono salire sulle navi da crociera sono costretti a lunghissime camminate in cui trascinano i loro bagagli, e il settore turistico patisce il blocco totale della circolazione. Come già detto in precedenza, i turisti sono una categoria che non si deve far arrabbiare. Tutti, ma non i turisti. Li si vede arrancare sul lungomare intenti a spingere trolley che pesano come piombo, aiutati dal personale delle navi. I due mondi sono separati da pochi metri e si ignorano, anche se ogni tanto qualche maledizione vola da una parte o dall'altra, per una vacanza rallettata per qualche momento. Oddio, non è solo qualche maledizione, bensì un invito esplicito allo sgombero a suon di bastonate, che poi peraltro arriverà. Di questo Bailam, un altro popolo, piccolissimo, tutti ignorano. Dietro la stazione ferroviaria, nascoste tra le sterpaglie che divorano dei vecchi e stupendi magazzini dai muri in pietra, si alzano due piccoli fuochi, intorno ai quali sono seduti due ragazzi che ignorano cosa accade a 2 chilometri di distanza. Sono afghani e sono quelli che ce l'hanno fatta, i salvati. Giovanissimi, sono arrivati nel pomeriggio e bivaccheranno qui fino al primo treno per Milano. Non hanno uno zaino, una busta, una valigia, non hanno niente, non parlano una parola di italiano e con l'inglese arrancano. Mi guardano, mi fissano sospettosi e spaventati mentre entro dentro il magazzino abbandonato scavalcando delle reti termosaldate. Le reti sono state piazzate mesi fa per impedire ai migranti di venire a nascondersi in questo squalido degrado. Hanno 18 anni, mi mostrano 14, uno appena un po' di peluria sopra il labbro superiore, capelli scurissimi, taglio degli occhi orientaleggiante. A prima vista potrebbero essere degli Hazara, gruppo etnico che vive nell'Afghanistan centro-settentrionale. Non ci scambiamo che qualche parola, mentre loro, una volta che gli giungo vicino, si alzano in piedi. Non so se pronti alla fuga o in segno di rispetto verso un maschio bianco e ricco, categoria questa che chi ha fatto la rotta ha imparato a temere. Si portano la mano alla bocca, simulando il gesto del mangiare. Così esco e vado a comprargli un kebab dal turco poco distante, da cui ceno quasi tutte le sere. Fa ottimo cibo e conosce un mucchio di storie sui migranti che da anni passano per questa piazza. Gli porto qualcosa da mangiare e trovo la polizia in attesa. E quindi giro al largo perché voglio evitare discussioni dato che sono appena partito. Ovviamente li ritrovo poco più in là, parte di un gruppo più numeroso che si era nascosto meglio di loro tra in quegli arbusti, dove la polizia è arrivata e li ha fatti allontanare. Potevano rispedirli chissà dove, non l'hanno fatto. Il teatro della crudeltà stasera non serve. Porto il kebab ai due e in fretta lo divorano leccandosi le dita delle mani. Prossima fermata Milano, poi Francia, poi Londra, mi dicono. E come no, penso dentro di me, poveracci. Hanno messo in conto un altro anno di viaggio, che si sommano ai due che hanno già speso. Gli faccio qualche domanda, le solite. Non rispondono, rimangono fermi a guardarmi come occhi fissi e vuoti.
Ho imparato presto che le domande più sciocche che si possono rivolgere a questi esseri umani sono due: da dove arrivi e dove vai? Servono per tracciare una mappa geografica dei movimenti di un popolo che sta viaggiando da anni in Europa, ma per il resto risultano sciocche perché inquadrano un fenomeno dentro la razionalità troppo marcata, tipicamente occidentale. Che il viaggio debba arrivare da qualche parte e possibilmente in fretta è veramente solo una nostra ossessione. La nostra percezione del fenomeno migratorio si fonda su schemi mentali econometrici, mentre il popolo in viaggio pensa che a casa ha lasciato il pozzo d'acqua a più di un'ora di cammino. Oppure ha lasciato una guerra civile. Gli strozzini, 60 gradi all'ombra in estate, le locuste che si mangiano il raccolto. Oppure, più semplicemente, ha lasciato solo un po' di tristezza. La stessa concezione del tempo è diversa. 2 anni, 4 anni, 10 anni, 1 mese. Magari un'analisi sbagliata, ma questi numeri che si allungano sulla nostra scala di valori, più sono grandi, più sono terribili, sono un'altra nostra fissa, nuovamente legata alla produzione. Se uno parte da un paese dove al mattino puoi aprire la porta e trovare la casa del tuo vicino annientata da un colpo di artiglieria, stare 2 anni o 10 anni in viaggio è sempre un netto miglioramento. Come si viaggia, non quanto. Cose e chi incontri, questo conta. Io a Trieste sono ancora dentro lo schema, come ti chiami, dove vai, da quanto sei in viaggio, poverino. Qualcuno invece non chiede nulla a chi arriva, li saluta e poi si mette all'opera. Tenace, fastidiosa per la stragrande maggioranza. I loro nomi si protendono lungo la rotta dei Balcani fra i migranti, cooperanti, giornalisti, e non sono sempre amati neppure tra i buoni. Sono troppo mediatici, mi dicono, vogliono fare troppo le prime donne. Lei è una psicologa clinica, lui un ex docente di liceo in pensione. Sono anziani e hanno deciso di vivere in funzione delle genti che arrivano davanti alla stazione ferroviaria di Trieste. Anzi, penso che loro siano un punto geografico da raggiungere, perché chi ha guai entrando in Italia sa che in quella piazza può trovare aiuto e sostegno. Lorena Fornasir, Gian Andrea Franchi ogni sera, da anni, vanno a ricucire le ferite di chi giunge nella rotta dei Balcani, passando dei boschi che confinano con la Slovenia. Ma quello è solo l'ultimo tratto, il più facile, di un salto che inizia 300 km prima dalla Bosnia. Conoscevo la loro storia, più volte raccontata anche al cinema, ma vederle all'opera in una notte di ottobre mi ha fatto molta impressione. È stata un'estetica potentissima quella che mi ha raggiunto. Lei, una signora apparentemente semplice ma dal portamento aristocratico, lava e medica i piedi luridi e coperti di fango e sangue di chi arriva qui. Sono feriti perché spesso hanno dovuto correre nei boschi inseguiti dai poliziotti e, ruzzolando, hanno perso le scarpe, condizione che li ha fatti camminare scalzi per decine di chilometri. Trieste, porta dell'Europa, primo paese dell'Occidente che non faceva parte del blocco sovietico, o quantomeno comunista, si annuncia con il volto di questi due anziani che in cambio di niente salvano la dignità di un continente che si è dato prassi ben diverse dalle regole morali altissime che ama raccontarsi. L'umanità, la solidarietà, ventotene, da qui in avanti sarà un viaggio dentro l'esatto opposto. Perseguitati penalmente dallo Stato italiano, Lorena e Gianandrea non sono nemmeno troppo amati dal variegato mondo progressista che ruota loro intorno. Indubbiamente sono sotto i riflettori, ma questo che problema è? Esiste una vasta invidia nel nostro mondo dei buoni, il narcisismo della sinistra illuminata, un tratto a mio avviso psichiatrico. Siamo tutti traditori per coloro che ci sono più vicini. Questo aspetto è totalmente folle. Lo Stato italiano li ha accusati niente meno che di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gian Andrea Franchi sarebbe stato addirittura parte di una cellula criminale di trafficanti. La polizia ha fatto irruzione in casa di questi due anziani il 23 febbraio del 2021, al mattino, blitz in grande stile, alla ricerca delle prove. I loro nomi sono finiti sui giornali di tutta Italia,
pesantemente infangati. Trafficanti, loro, quelli che lavano i piedi in piazza, trattati come banditi, ma a ben vedere, tenendosi stretti stretti nell'etimo della parola, indubbiamente lo sono. La signora Fornasir è una donna dallo sguardo caldo e glaciale, protagonista del film di Daniele Gaglianone Dove bisogna stare, come dicevo precedentemente. La storia di quattro donne che lavorano sulla linea del fuoco dei migranti. Per sua fortuna è anche un magistrato onorario presso il Tribunale dei Minori di Trieste, carica che non viene dato al primo che passa. Quindi l'ispettore Javert di Trieste, che voleva sbatterli in galera per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ha dovuto cedere il passo e il processo è finito a Bologna, dove il giudice per le indagini preliminari ha archiviato tutto. Ognuno tragga le conclusioni che preferisce. Loro sostengono che sia stato un procedimento politico e io condivido questa opinione. La storia della dottoressa Fornasir e del marito, professor Porfranchi, non è un caso isolato, bensì si tratta di un metodo teso a stroncare l'aiuto volontario sul territorio europeo. In particolare quello che si rende visibile. E questo è il vero problema. Medicare i piedi non è solo un gesto d'umanità, è un gesto politico molto aggressivo. Guardate, paiono dire i due, guardate questo spettacolo osceno, guardate i piedi marci e luridi generati da una gestione dei confini fondata sulla brutalità. Un'accusa all'Europa esistente e non a un'Europa futuribile, alle sue leggi spietate che generano questo, è un'accusa alla nostra realtà. Ovvio che qualcuno si imbarazzi, per di più in una terra che solo fino a 35 anni fa rivendicava il limes tra la civiltà e la barbarie. Non sono amati i personaggi così, perché sono troppo aggressivi, a Trieste come ovunque. Sul confine italo-francese, i mandati a processo sono una decina, quasi tutti d'Oltralpe tranne un italiano, un ex pescivendolo di 67 anni, Emilio Scalzo, che avrebbe menato un gendarme durante una manifestazione umanitaria al confine. Prelevati in elicottero dei militari francesi volati in territorio italiano con un'operazione degna di un film d'azione nel gennaio del 2022, langue in una prigione di Gap in attesa di processo. 8 mesi di carcere preventivo. Scalzo, ovviamente, è stato preso di mira perché tra i più attivi nella rete di sostegno ai migranti che passano tra l'Italia e la Francia. Non mancano i casi di coloro che hanno aiutato donne, anche in procinto di partorire, finite nei guai, molto seriamente, e scampate alla prigione per il rotto della cuffia. Eppure gente che non arretra, che non molla. Nei giorni dei tumulti triestini contro il Green Pass, i migranti in arrivo nella piazza antistante alla stazione sono rarefatti, un paio per sera. Ma una presenza molto visibile fa la sua comparsa. Sono dei volontari cattolici in arrivo dalla Toscana. Vestiti con delle tute gialle da capo a piedi, portano anche loro soccorso medico, ma soprattutto scopro che sono venuti per pulire i sentieri poco distanti che vengono utilizzati per entrare in Italia dalla Slovenia. Sembrano un corpo militare, con le loro divise ultracolorati. Giovane ragazze e ragazzi, sono venuti quassù a spazzare i boschi. Io non so se qualcuno gli abbia detto di fare ciò che fanno, oppure se lo siano inventati lì per lì. Ma credo che abbiano portato a termine uno dei gesti più utili che si possano fare. Ogni settimana intorno alla coppia Franchi-Fornasir si aggrega qualche gruppo e anche questo ovviamente li ha messo nei guai. Le basse montagne coperte di bosco a est della città, quelle devo raggiungere per entrare nei Balcani, si vedono occhio nudo e dal centro di Trieste paiono vicinissime. Non rimane che andare a fare un primo giro di esplorazione da quelle parti, in Val Rosandra. Gli autisti degli autobus sono quasi tutti in sciopero contro il Green Pass e quindi l'attesa della fermata dura un'ora. E domenica pomeriggio è la città attraversata dai cortei che la paralizzano e un bellissimo deserto. Passa ogni tanto qualche auto a sirene spiegate che lasciano nel silenzio generale. L'autobus che mi porta in Val Rosandra si prende poco distante dalla piazza antistante la stazione,
quello su cui salgo io è semivuoto. Così mi avvicino, per quanto possibile, dato che ci sono vari nastri anti-Covid, all'autista che si dimostra subito molto gentile e disponibile. Gli chiedo se lungo la strada ha mai visto dei migranti camminare e ovviamente mi risponde di sì, indicandomi i posti da dove di solito sbucano. Sale l'autobus verso le montagne, in una zona tanto bella quanto brutta, in una misura di fabbriche e boschi, di verde e grigio. Io e l'autista chiacchieriamo e lui racconta cosa accade da anni lungo quell'asse che scende dalla Slovenia. È un ex profugo delle guerre che hanno distrutto la Jugoslavia, giunto negli anni 90, più o meno come quasi tutti quelli che arrivano adesso. Mi racconta quei tempi fatti di bombardamenti, pulizie etniche, parenti sterminati e povertà assoluta. E poi la partenza verso l'Italia per un viaggio terrificante in una terra ostile, la caccia ai documenti e le frontiere. Prima le linee di guerra, il freddo e la fame. Racconta e racconta, gli piace, perché effettivamente la sua è un'epopea da film, non rara ma nemmeno comune, di cui può essere orgoglioso, soprattutto perché oggi è qui, ha una famiglia e al suo paese ci torna solo per andare in vacanza. Certo, quella povera gente che vede spuntare fuori dalle zone industriali che stiamo attraversando o direttamente dai boschi che coprono le montagne fa pena. Vederli lì, a piedi, laceri, costretti a camminare perché il trafficante gli ha detto di non prendere l'autobus in quanto troppo pericoloso, non lascia indifferenti e muove ricordi ben conosciuti. Ma ora sono troppi, aggiunge, ora sono davvero troppi. La frase piomba lapidaria, non dovrebbe sorprendermi ma lo fa. Ma ora sono troppi, detto da un uomo così, non ha lo stesso peso di quello che sento nei bar della mia città o al Moro numero 7 Varco 4 di Trieste. Quelle ombre che spuntano dalla Slovenia sono il passato che torna, i fantasmi. Oppure, molto semplicemente, esiste una classe sociale che si trova sul limite della povertà e non vuole cadere da una parte che ha faticosamente lasciato. Il ragionamento che ascolto è: se lo Stato deve aiutare pure questi che arrivano ora che l'Italia è povera, come farà ad aiutare me? Lineare, e io lo condivido, sebbene la soluzione che abbiamo io e quest'uomo sia diversa. Lui è per chiudere, io sono per aprire il più possibile, proprio per riportare più giustizia ed equilibrio. Sarebbe giusto forse avere il coraggio di imbandire una discussione con l'autista che pensa siano troppi, ma sto zitto, non ne ho voglia. Mi esce solo un piccolo poveracci, che fa molto buon cuore, molto cattolico e quindi non disturba. Infatti conviene. Già, poveracci, è vero, mi risponde. Un "ma come si fa?" conclude la discussione. Giunti a Sant'Orligo, mi dà le ultime indicazioni sul sentiero da seguire per questa prima esplorazione. Ci salutiamo, anche se ci incontreremo per il viaggio di ritorno verso Trieste qualche ora più tardi. Il sentiero che porta verso il confine parte dalla piccola piazza del paese e pullula di tiristi della domenica che si godono il bel sole pomeridiano. «Avete visto dei migranti?» chiedo a bruciapelo. Mi guardano come se fossi pazzo. Poi mi danno indicazioni precise su come scovarli a quest'ora, perché sa, escono solo di notte. Il lessico zoologico sarà una costante per tutto il viaggio. Poco oltre i resti di un antico acquedotto romano trovo decine di sacchi dell'immondizia e mi rendo conto dell'importanza della pulizia che hanno fatto quei ragazzi che sono arrivati dalla Toscana. Dentro i sacchi ci sono vestiti, borse, coperte, zaini, bottiglie, scarpe, perfino documenti, tutto abbandonato dai migranti che corrono dalle montagne slovene al fondovalle. Arrivo a Bottazzo, ultimo paese italiano prima del confine, a tarda sera, da solo. Scambio due parole con un locale che mi conferma i passaggi e mi dà indicazioni su come raggiungere la Slovenia. Tornerò nei prossimi giorni. Su Lorena Fornasir e il marito Gian Andrea Franchi si dovrebbe fare un discorso che può suonare sgradevole. Sono rimasto molto, molto impressionato dalla valanga di critiche che travolge questi due esseri umani.
Questo l'ho capito quando il libro era già uscito, nel momento in cui giravo l'Italia e conoscevo le persone che li conoscono. Le loro figure intransigenti, ferre, sono mal sopportate dal mondo che aiuta. L'ho capito e scoperto quando durante le presentazioni il discorso finiva su questi due triestini testardi. Forse la loro rigidità ideologica, nonché la loro prassi quotidiana da molti anni, sono uno specchio in cui tutti quanti possiamo vedere ciò che siamo. E quindi possiamo maturarci. E quindi possiamo capire quali sono i nostri limiti, morali e fisici. Indubbiamente loro hanno posto un livello, un'asticella troppo alta. E questo ci delude e certe volte ci rende gelosi.

0: I sentieri che conducono dalla Bosnia alla Croazia assomigliano a quelli dove mio padre mi portava a cercare i funghi quando ero bambino e dove saltuariamente torno a respirare la malinconia del passato. Castagne e faggi, foglie gialle, le felci che crescono a ciuffi e la bruma del mattino, rumori di animali che scappano dai cacciatori. Ma quei paesaggi bucolici dei boschi sono solo uno sfondo lontano. Qui il sole pallido penetra attraverso le ultime foglie per illuminare la via fatta di rifiuti, vestiti abbandonati, scarpe, saccapelo e mascherine. Le vie per entrare in Europa dalla Bosnia si devono cercare dove trabocca l'immondizia. Si allungano per chilometri attraverso ghirigori che girano e si contorcono in un labirinto in cui nessuno si perde. Il passo è sempre letto, le salite sono sempre ripide, vasti panorami si aprono nel periodo autunnale su romantici foliage che farebbero da sfondo perfetto le passeggiate degli innamorati. Ma qui l'amore è un pensiero lontano. Forse c'è l'amore per la vita, ma è nascosto sotto strati di morte. Bias, Velika Kladuša, Lipa. Questi i vertici di un triangolo ottuso che si allunga poco distante dal confine croato-bosniaco, dove meno di 30 anni fa si è combattuta una guerra furibonda che ancora si vede e si respira sui muri crivellati di colpi di mitragliatrice. E dai discorsi che, inevitabilmente, cadono su quegli anni. Seduto di fronte a un grosso distillatore da cui sgorga rakia, quattro vecchi ricordi nei tempi del conflitto scandiscono all'unisono. La guerra tornerà. Distillare rakia è una festa. Si mangia e si beve a sazietà in un pomeriggio solato di fine ottobre a casa di Robert, timido uomo noto per il suo aiuto a chi tenta di passare il confine. Se li prende in casa, alcuni si fermano, altri se ne vanno. La guerra tornerà tra qualche anno, dicono i suoi amici, con quel fatalismo di chi in passato, quando erano tutti giovani e figli dell'unione dei popoli fratelli, ha detto: la guerra non ci sarà. La guerra già c'è, basta guardare bene e dare il giusto nome alle cose della vita, fare lo sforzo di uscire da un'ottica rassicurante e affrontare la realtà. Jungle camp, campi profughi, trafficanti, cooperanti, polizie di frontiera, violente e senza controllo, fango, pioggia, topi, bambini apolidi, condizioni di vita insostenibili. Da qui in avanti il migrante non è più tale, è un nemico. Da questo confine, spostandosi verso sud-est, altro non c'è che un conflitto a bassa intensità che produce feriti, morti e affari, ovvero le caratteristiche di ogni guerra. Dunque non li chiamerò più migranti. Il migrante è colui o colei che si muove, parte e va da qualche parte o a fare qualcosa, a lavorare, a rubare, a spacciare, a integrarsi in una società oppure a disintegrarla. Il suo è un viaggio. Da qui non si muove nessuno, se non per essere rimbalzato da qualche altra parte perché il trafficante di turno gli vende a poco prezzo uno scarto di paesaggio o uno di quei sentieri coperti di immondizia che inesorabilmente portano una dose di botte di umiliazione. È necessario riconoscere a queste persone la dignità di quello che sono, i nostri nemici. I migranti non vengono picchiati a sangue, non vengono derubati ogni notte, non marciano in colonna durante le notti senza luna, non si mimetizzano nei boschi come truppe d'assalto. Il nemico vive dentro accampamenti spaventosi, come quello che trovo un giorno in un bosco, perfettamente mimetizzato e appena abbandonato. Circa 20 capanne invisibili, poste su un pedio poco distante da uno dei sentieri che portano in Croazia. Una posizione strategica dove costruire una città organizzata. Dai documenti che ancora giacciono per terra pare che fossero tutti orientali gli abitanti, forse in arrivo dal Bangladesh. Con macchinosa perizia hanno scelto un posto nascosto e lì hanno eretto capanne rudimentali, fognature, canali di scolo, magazzini per il cibo, una piccola agorà, probabilmente anche un luogo di culto. Una regressione ben organizzata, studiata per resistere alle pressioni dell'ambiente e del clima dei mesi invernali. Tra le foglie trovi i documenti di un giovane, Adam K, in arrivo dal Bangladesh, anni 25. Nella fototessera uno sguardo sorridente, i capelli ben pettinati e un filo di baffi che gli incorniciano le labbra. La sua identità è finita qui, in questa discarica invasi di formiche e topi, la sua vita chi lo sa. In ogni capanna probabilmente vivevano tra le 5 e le 10 persone, poi sono scomparse e hanno abbandonato i resti delle loro civiltà nel bosco. Impressiona la quantità di giocattoli presenti. Sono misere semirotti di plastica colorata, qualche bambola, un mucchio di piccoli trattori di macchine da cantiere, automobiline. I bambini qui non mancavano e viene da pensare alle loro giornate nascoste silenziose, infanzie che si schiantano contro il muro di un'Europa allo sbando, che sa e tollera, anzi accetta e incentiva tutto questo. Senza scuola, senza riscaldamento, nascosti, vivendo di wurstel di pollo e pacchi di patatine fritte, bevendo l'acqua della pozza poco distante, putrida. Il nemico deve essere stato colto di notte quando è stato sgomberato e poi cacciato chissà dove. Ha lasciato i passeggini, ha lasciato i farmaci, ha lasciato i documenti, poi cibo, piatti e pentole, ombrelli e probabilmente è fuggito in boschi ancora più sperduti di questo. Mi sembra di essere dentro uno di quei racconti di Curzio Malaparte che ha scritto in Caput. Molto probabilmente il nostro nemico non ha fatto resistenza. Ha preso le sue povere cose ed è andato via senza disturbare. La scelta fatta è stata semplice. Non mettersi in piazza. Non mostrarsi teleobiettivi ai taccuini che qui volteggiano bassi, appena sopra i tetti di cartone delle baraccopoli di Velika Kladuša, il primo centro che si incontra in Bosnia entrando dalla Croazia. Si sono eclissati e basta. Sono scomparsi. Pensavano di essere al sicuro. E invece no. Veniamo tutti qui, noi che poi ce ne andiamo. Velika Kladuša è il nostro parco giochi, quello dei giornalisti, perché qui è tutto più facile, immediato, alla luce del sole. L'orrore non è nascosto, bensì è sbattuto in piazza, pronto consumo, come un fast food. Io il confine tra Bosnia e Croazia l'ho superato a piedi, passando attraverso il grande checkpoint e rispondendo alla solita domanda delle guardie. Dove vai con quello zaino? La mia risposta fa sempre ridere morto. Vado verso l'Iran. Uscire dall'Europa ed entrare in Bosnia. Iniziano i minareti, si sente il canto del muezzin. Le ragazze portano il velo, alcune, e ritornano le stelle rosse che celebrano le battaglie partigiane della Seconda Guerra Mondiale. Ma il campo di Velika Kladuša è un'altra cosa. Pare come un palcoscenico sulle tenebre dell'Europa. Un luogo che sopravvive forse per ragioni umanitarie e sicuramente politiche. Si trova poco distante dalla fine della cittadina, adiacente alla stazione degli autobus, dove una ragazza aggrappata al suo telefono, come se fosse un salvagente, vende dolciumi dal suo chiosco triste e cadente. Branchi di cani randagi mescano le loro vite con gli esseri umani nel campo e qui le due specie vivono in simbiosi. Una selvaggia, unendosi nel fango, negli escrementi, mangiandosi nella stessa sbobba. Uomini, donne, bambini e cani. La notte si alzano dalle fiamme e il villaggio accampamento si accende con un'unica torcia. Esseri umani e cani avvolti dalla bruma si stringono intorno a quei fuochi che paiono erompere direttamente dall'inferno. Qui vivono coloro che non vogliono entrare nei campi di accoglienza, che considerano prigioni e preferiscono rimanere il più vicino possibile al confine. Un conflitto a bassa intensità, ideologico e nulla più, si consuma all'interno dell'ecosistema che supporta il nemico in qualche modo. L'avevo già incontrato lungo la rotta delle Alpi, là decisamente più esacerbato da visioni del mondo molto diverse e prassi che giungevano allo scontro verbale. Esiste un mondo che sostiene il nostro nemico, i migranti, quando è fuori dai campi, per ragioni umanitarie ma anche politiche. Semplificando al massimo si può parlare di anarchici o vicini ad essi, gruppi che sulle Alpi non hanno alcuna forma giuridica, ma qui nei Balcani sì, perché in caso contrario non potrebbero operare. Forme ibride necessarie in paesi più o meno democratici e tolleranti. I campi, dicono, sono una trasposizione della logica dello Stato che tende a chiudere i migranti dentro un recinto, privandoli della libertà di movimento. Questo è il primo punto di scontro. C'è da dire che chi arriva nei campi, si prende ad esempio quello famosissimo di Liba, sebbene debba accettare regole ed estetiche che lo fanno somigliare ad una caserma, sono presenti anche guardie e armate, se ne può andare quando vuole, nessuno lo trattiene e può anche rientrare quando vuole, anche dopo giorni. Il prezzo più alto da pagare è la registrazione delle impronte digitali, ma non sempre. Questo significa che un respingimento in qualsiasi parte d'Europa prevede il ritorno in Bosnia. Seconda considerazione critica. Le organizzazioni e i loro lavoratori, grandi o piccole che siano, guadagnano denaro sedando il conflitto. Il mercato è totale, nessuno può chiamarsi fuori, ma qui tutti generiamo denaro e salario sulla pelle di queste persone ed è veramente difficile chiamarsi fuori. Il migrante è il generatore di un ecosistema economico nel quale vivono il trafficante, il poliziotto, il commerciante di scarpe e vestiti, il cooperante, lo scrittore, il fotografo, il giornalista, il benzinaio e in generale tutti coloro che qui operano. Ognuno con un suo ruolo, la sua coscienza, il suo peso morale ovviamente. Terzo, i campi tengono nascosti i protagonisti agli occhi dell'opinione pubblica occidentale che vive immersa nella favola dell'accoglienza. Per questa ragione i migranti, sostengono, devono essere supportati soprattutto quando vivono nelle jungle camp, a ridosso della frontiera. Di solito i volontari di queste associazioni o organizzazioni riconducibili al nord Europa turnano nei luoghi più conflittuali, ad esempio il confine bosniaco-croato o serbo-ungherese, ogni 3 mesi. Ma alcuni si fermano illegalmente molto di più. Non guadagnano nulla, anzi, molti pagano di tasca loro e combattono una guerra contro la frontiera che prende il nome dell'ideologia No Border. Provvedono a fornire cibo, vestiti, medicinali, docce ambulanti, assistenza legale nei campi di respingimento quasi sempre illegali. Le organizzazioni di cui fanno parte si sovvenzionano attraverso campagne mediatiche in cui raccontano cosa fanno, prevalentemente sui social che usano con perizia. Sono ragazzi giovani di alto livello culturale, hanno ottimi rapporti, contatti con i media, che peraltro detestano, coraggio da vendere e paura di poco. Forse una semplificazione, ma si può dire che il loro scopo, oltre a far passare la frontiera a coloro che tentano il gay, è quello di creare una vetrina dell'inferno, dargli una forma plastica e pronto uso per i media che vengono a fare un giro. Sono dei fixer perfetti e non chiedono nulla. Sono accusati, velatamente, di strumentalizzare i migranti per fini ideologici, mentre loro accusano le associazioni che operano all'interno della sfera legale, quindi all'interno dei campi, di strumentalizzare a loro volta i migranti per fini economici, insomma, per guadagnarci. Ma il conflitto è vasto e non riguarda solo chi spende la propria vita aiutando i miserabili dei nostri campi.
1: RBE, da guardare, da ascoltare.

Il campo di Velika Kladuša è forse il più famoso di tutti i Balcani e probabilmente quello dove la compenetrazione tra bene e male è più intrecciata, indistinguibile. I tratti di questo conflitto assumono la forma di cerchi concentrici, di dimensioni sempre più vaste, e siamo tutti dentro, ognuno con il suo fardello di pene. Il palcoscenico, dove vive il nemico, è utile a tanti, a livello politico. I migranti sono un messaggio perfetto che arriva dalla Bosnia. Ogni volta che viene sbattuta in prima pagina la foto di un bambino che gioca nel fango e nella neve, specialmente in inverno, è brutale ed efficace. Noi ci teniamo quelli che voi volete. Questo è il messaggio che arriva da questi paesi, dalla Bosnia, dalla Turchia, dalla Macedonia. Considerazione la palissiana è verissima. Ogni immagine è un'azione a cui corrisponde una reazione politica, magari invisibile. E cosa hanno in cambio questi paesi che in termini eleganti potrebbero essere considerati cuscinetti, ma altro non sono che giganteschi campi profughi dove si ammassano moltitudini che noi non vogliamo? Luoghi che tra un paio d'anni, questa è la mia previsione, saranno completamente bonificati dal nemico alle porte. Questi paesi vogliono denaro sotto forma di finanziamenti, investimenti, adesione politica all'Unione Europea. Circa un centinaio di milioni di euro sono arrivati alla Bosnia per un'emergenza ormai diventata strutturale. Rubati dai politici locali, si dice a ogni via, in ogni livello, in ogni strada e in ogni piazza della Bosnia. Può essere, ma che fare? Tagliare i fondi? La realtà è un altro mondo in cui certe dinamiche sono parte inestirpabile del sistema. Il migrante nemico serve, genera reddito e questa è la scomoda verità. Lo genera con la sua presenza, con la sua assenza. Condizione moralmente inaccettabile questa? La Bosnia e il suo governo sfruttano questa possibilità? E qual è la relazione con la guerra negli anni 90, quando il paese fu abbandonato dalla comunità internazionale? Quelli sono ricordi vivi di queste parti, che si leggono nei muri e negli edifici che ancora oggi giacciono a terra, rasi al suolo. I pezzi si tengono e la storia, anche se noi l'abbiamo dimenticata, allunga le sue ombre sull'oggi, rendendo tutto questo molto complesso. Non basta quindi dire i politici rubano. La speranza è che i fondi dell'Unione Europea vadano a finanziare dei campi utopici, perfetti, caldi e accoglienti. Ma la realtà è solo fango e cani, e tentare di salvare un po' di dignità con il lavoro mal retribuito dei cooperanti, che sono pure guardati malamente. La compenetrazione tra bene e male potrebbe essere spazzata via dalla soluzione, fortemente voluta dagli anarchici, che prende il nome di frontiere aperte, ma è innegabile che genererebbe conflitti sociali non immaginabili. Le spinte sovraniste e nazionaliste sono radicate soprattutto nelle classi subalterne delle periferie europee, devastate da decenni di imbarbarimento neoliberale, culturale, fatto di televisione spazzatura e social, alla ricerca di un nemico qualsiasi su cui scaricare la collera per un futuro oscuro e minaccioso. Gli stati che sono attraversati dalla rotta sono indubbiamente corrotti, ma l'alternativa non è chiara, proprio perché non c'è facoltà di scelta. Pena l'apertura selvaggia delle frontiere e la relativa crescita delle forze politiche più reazionarie in Europa, che non aspettano altro. Questa è proprio la linea di superficie di un'analisi complessa. Il resto sono proclami da bar, da una parte e dall'altra. Velika Kladuša, questa cittadina a un passo dall'Europa, dove nel giardino principale c'è una grossa stella rossa, reca una scritta che inneggia la fratellanza dei popoli. Cosa è se non un luogo dove l'equilibrio politico europeo vacilla mentre si scarica sulle spalle degli ultimi tra gli ultimi? I buoni, i cattivi, gli anarchici, i cattolici, i governi che rubano, i governi che aprono i campi in cambio di soldi, gli avvoltoi che vengono a fare foto e a scrivere, come sottoscritto, i giovani del Nord Europa idealisti che portano pantaloni di pasta e si fanno arrestare, i cooperanti. Cosa siamo se non ingranaggi dello stesso meccanismo? Mi muovo dentro una fabbrica abbandonata ai margini della città. Dentro vivono degli esseri umani e una grossa scritta dal benvenuto a chi entra.
Grazie a Dio siamo ancora vivi, c'è scritto, in inglese. I muri cadono, il tetto è crollato e al suolo giacciono centinaia di copertori d'automobile, cumuli di calcinacci, automobili distrutte, ogni genere di rifiuto e soprattutto passeggini. Regna un silenzio spettrale dove le voci rimbombano da un muro all'altro. Sento dei rumori provenire dal primo piano e quindi chiedo in inglese se c'è qualcuno. Silenzio. La mia voce vaga tra le rovine, senza uno scopo, alla ricerca di una risposta. Le piante hanno invaso questo vecchio stabilimento industriale. Lo avviluppano, come in una morsa. Per terra vi sono escrementi umani e animali che fanno da concime al cemento. A un tratto spunta una testa che mi osserva e c'è un attimo in cui gli sguardi si incrociano. Poi quegli occhi rientrano subito con un balzo all'indietro. Chiedo se posso salire, se c'è una scala. Silenzio. Poi di nuovo quella testa di donna che si affaccia, che tenta di capire chi sono e se si può fidare. Tutto mi ricorda una scena di caccia vissuta molti anni prima, quando accompagnai un mio amico a una battuta al cervo. Chi mi accompagna, Silvia e la sua amica Eleonora, che incontreremo più avanti, riescono a scambiare qualche parola. E così ci viene indicata una scala diroccata che sale al primo piano, dove quegli esseri umani sono rifugiati. L'ambiente è apocalittico. In una stanza dei muri sventrati vive una famiglia composta da padre, madre e una bimba di 3 anni. C'è un piccolo fornello dove sta cuocendo un sugo e una pentola col riso, poi un letto, delle coperte, sacchi a pelo e poi una marea di immondizia.

0: migliori di qualsiasi altra in cui abbiamo vissuto fino ad ora, compresi i campi profughi che consideriamo una prigione. La bimba, bellissima, il cui nome in arabo si traduce in luce di luna, mi fissa curiosa mentre almeggia con un giochino e una caramella da scartare, datale dalla madre che sta preparando il pranzo, a cui ovviamente siamo tutti invitati. Mi guarda, ci guarda, ci fissa con occhi grandi e scuri, di velluto. Esiste un popolo oscuro di cui non sappiamo nulla, che vive, ama e perfino si sta riproducendo in queste condizioni. I bambini nascono nei boschi dei Balcani e rimangono così, apolidi. Crescono senza amici, senza cibo, senza acqua, senza scuola, senza giochi. Crescono in mezzo a montagne di rifiuti, in fabbriche bombardate, tra muri che ancora hanno i buchi delle esplosioni, tra topi ed escrementi, ignari che possa esistere un mondo diverso. Non posso trattenermi dal domandare alla madre se posso fare una fotografia a questa bella bambina, che mi guarda da là sotto e mi tira la giacca a vento, invitandomi a giocare. Ho fatto pochissime foto alla miseria che ho incontrato in questo viaggio, al dolore e alla sofferenza, per scelta, perché ogni volta che piaccia o no è una violenza a cui sottoponiamo esseri umani che vivono in queste condizioni. La madre, con un sorriso, mi dice che certo, posso farle una foto, perché lei è bella come la luce della luna sotto cui è nata. Poi fa un gesto, si china, afferra la giacca lurida della bambina e la mette in ordine, stirandola con le mani. Poi passa i capelli, che pettina con attenzione facendole una bella riga mentre quella rimane ferma come una bambola. E poi ancora con un dito le toglie dalla guancia quella brutta macchia di fuliggine ferma lì da chissà quanto tempo. Ecco, ora è pronta per la foto. Questa cura in questo orrore mi commuove fino alle lacrime che nuovamente non posso trattenere. E la bimba si mette lì in posa con la sua preziosa caramella in mano mentre mi fissa con occhi seri e spietati. A 3 anni di distanza da quell'incontro so che quella bambina e la sua famiglia è ancora ferma in Bosnia. Ignoro quale sia la loro sorte, ignoro se la bambina vada a scuola oppure vive in quella fabbrica distrutta assediata dai topi. Suppongo che, come da prassi, tutti passino dei lunghi periodi nei campi della Bosnia, dove riescono a riprendere fiato e a mettere insieme qualche soldo. Ma la loro è tra le storie più dure che io abbia incontrato. Questa è una condizione diffusa negli ultimi anni, direttamente collegabile con l'incremento di controlli che c'è fra la Bosnia e la Croazia, con i risultati di cui parlavo precedentemente, che citavo nella prima puntata. Quelli secondo i quali le frontiere con l'Est Europa sono diventate un successo nel respingimento dei migranti. Le jungle della Bosnia continuano a nascere, a crescere e a morire nei boschi che coprono le montagne del confine. Sono luoghi sinistri dove l'essere umano vive in maniera primitiva, rispedito indietro nel tempo ed una condizione brutale. Ignoro quale sarà il futuro di Luce di Luna, ma prego per lei.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo quindi che per lavori fino a giovedì 29 ottobre il tunnel del Tenda è chiuso in entrambi i sensi di marcia. A partire da venerdì 30 ottobre e fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione

0: visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Popolare Network.

0: Popolare Network, le notizie delle 10.30.
1: Il presidente statunitense Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova mappa nella quale lo stretto di Hormuz compare con il nome di stretto di Trump, rilanciando così un'idea già avanzata nelle scorse settimane. Trump aveva infatti evocato per la prima volta il cambio di denominazione in un post del 2 settembre, affermando che la strategica via marittima fosse sotto il controllo degli Stati Uniti. Trump pubblica il post mentre, secondo il Wall Street Journal, avrebbe contemporaneamente rifiutato la proposta di tregua lanciata da Teheran. Secondo il quotidiano statunitense, il presidente, nel rifiutare il piano, avrebbe anche riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Il ministro degli esteri iraniano aveva proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire Hormuz e avviare colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano.
0: In Italia salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza con la scadenza del taglio delle accise varato dal governo, che viene dimezzato da oggi appunto per il diesel. Secondo l'osservatorio sui prezzi del Ministero del Made in Italy, il prezzo medio al self-service sulla rete autostradale è di 2,44 euro al litro per il gasolio, 2,25 euro per la benzina. Intanto Eni, la partecipata statale degli idrocarburi, ha annunciato un tetto al prezzo dei suoi distributori, fissando a 1,99 euro al litro la benzina e 2,19 il gasolio fino a dicembre. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, dietro l'annuncio ci sarebbe una richiesta d'aiuto del governo in difficoltà nel contenere l'aumento dei carburanti di fronte alle proteste delle associazioni di autotrasportatori che minacciano uno sciopero in settimana.
1: Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est dell'Etna, che ha causato anche una nube eruttiva alta 4 chilometri. Per l'attività dell'Etna è in vigore l'allerta di colore rosso, la più grave emessa dall'Istituto Nazionale di Geofisica Vulcanologia di Catania. Da alcune settimane il cratere di nord-est dell'Etna emette fumi persistenti e da qualche giorno anche con intense cenere. Il fenomeno si collocherebbe nella fase post-eruttiva successiva all'intensa attività registratasi nello scorso luglio-agosto.
0: Il capo dell'intelligence dell'Egitto, Abbas Kamel, aveva avvertito Israele prima del 7 ottobre su un possibile attacco di Hamas. Lo riporta The Atlantic, citando fonti israeliane, egiziane, statunitensi, arabe ed europee, secondo le quali il 26 settembre del 2023 Kamel era volato a Tel Aviv e aveva messo in guardia sul fatto che Hamas sembrava mobilizzarsi. Kamel aveva raccomandato ai funzionari israeliani di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per la striscia, per evitare il conflitto. Kamel non aveva fornito una data esatta per l'attacco e non è chiaro con chi si sia incontrato. La notizia è solo l'ultima di una serie di inchieste giornalistiche uscite in queste settimane che sembrano confermare come la notizia di un possibile attacco di Hamas su larga scala fosse arrivata al governo israeliano da più fonti prima del 7 ottobre, senza che il premier Netanyahu agisse in alcun modo.
1: I sistemi di intelligenza artificiale di OpenAI sono sfuggiti al controllo della società e hanno interferito con alcuni siti web del governo statunitense. Lo riporta il New York Times, sottolineando che l'intelligenza artificiale avrebbe interferito con i siti del Dipartimento dell'Istruzione, del Dipartimento del Commercio e della SEC. Secondo OpenAI, nessuno degli incidenti ha costituito una violazione della sicurezza, ma si è trattato di esempi di comportamenti inaspettati e preoccupanti.
0: La giustizia sportiva britannica ha condannato il Manchester City, dopo più di 2 anni di procedimento, per 114 violazioni di norme finanziarie gravi nel periodo 2008, l'anno di acquisizione della squadra da parte degli Emirati Arabi, fino al 2019. In particolare, i giudici sportivi ritengono che i proprietari abbiano finanziato il club con false sponsorizzazioni da società di Stato per gonfiarne gli attivi e quindi le capacità di spesa. Diversi club della Premier hanno già sollevato la possibilità di risarcimenti monetari e di trofei. Nel periodo indagato, il Manchester City ha vinto 4 campionati, 4 altri titoli, 3 FA Cup e coppe di Lega. È tutto per questa edizione, le notizie tornano alle ore 13, una buona continuazione d'ascolto con i programmi di Radio Popolare.
2: Popolare Network.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai,
12: a settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: E ora pubblicità.
16: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
0: e ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.

Un ragliante buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per vivere, pensare e agire cruelty free. Ci occupiamo dell'antica, contraddittoria, conflittuale e irrisolta relazione tra noi umani e le altre specie animali, facendo una importante premessa, cioè che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se per come ci comportiamo sembriamo ripudiare questa nostra appartenenza. In questa puntata, che è la numero 869, parleremo di fotografia naturalistica attraverso un'intervista a un fotografo e regista coraggioso. Parleremo di Brigitte Bardot, di caccia e di delfini. Il montaggio musicale della puntata e la ricetta cruelty free a tema saranno a cura di Gabriele Palloni. Speriamo di avervi incuriosito.

L'incontro con certi animali non umani può essere rivoluzionario. Il treno della vita può deviare la sua direzione. Se si ascoltasse con attenzione, potrebbero essere sentiti i rumori dei binari che si staccano e che si scambiano. L'incontro con l'animale non umano può diventare un nuovo scopo esistenziale. È questo che è accaduto a Paolo Rossi, naturalista, fotografo e regista. L'amico e attivista Pasquale, nostro corrispondente da Genova, ha realizzato questa intervista per Restiamo Animali.

0: Paolo Dolci, naturalista, fotografo, regista, si occupa di selvatici. Quando comincia ufficialmente il tuo lavoro sul tema selvatici?
1: Nel 2003, quando presentai una tesina alla scuola agraria intitolata Il ritorno del lupo sull'Appennino Ligure.
0: E dopo questa prima esperienza scolastica, diciamo, come è continuato il tuo rapporto con i lupi?
1: Volevo vederne uno a tutti i costi, quindi non feci l'università, ma mi misi subito sulle tracce di questo magnifico predatore nei boschi dietro casa, soprattutto in primavera e estate, addirittura a costo a volte di licenziarmi per cercare poi dei lavori nei mesi successivi, proprio allo scopo di fotografarlo e fotografarlo eticamente, cioè attraverso la conoscenza di questo animale, dei segni che lascia, dei suoi boschi, e senza utilizzare alcun tipo di scorciatoia, come purtroppo sono a volte attrattivi o addirittura esche, che è di fatto in Italia illegale. La BBC si è interessata al mio lavoro, ha fatto una piccola intervista proprio venendo a cercare questo pazzo genovese che ha abbandonato un lavoro normale per dedicarsi all'attesa e alla fotografia di lupi.
0: Eppure, nonostante i lupi, tu sei diventato famoso anche fuori all'Italia grazie a un altro animale. Quale?
1: Quando poi ho iniziato a fare documentari, la vacca ribelle, chiamiamola così, questo soprannome dato a queste mucche che hanno cercato con forza la loro indipendenza, la loro libertà sulle alture di Miele Masone, hanno attirato la mia attenzione e hanno aperto di fatto poi un ciclo che appunto è stato quello non più della fotografia ma anche del documentario breve, ottenuto con camere nascoste, e quindi le porto sempre nel cuore e il film si trova libero in rete.
0: In epoca più recente sei passato al gatto, giusto?
1: Assolutamente sì, il gatto selvatico. Col mio collega Nicola Rebora abbiamo dimostrato che c'è, che esiste in una zona dove non si raccoglievano prove da oltre un secolo, e a differenza del lupo, che abbiamo avuto il piacere, la fortuna e la competenza di incontrarlo varie volte di persona, il gatto selvatico appunto è talmente schivo e elusivo che ci ha costretto a usare camere nascoste.
0: Ecco, dimmi due parole su come producete e distribuite i vostri film.
1: Guarda, attraverso raccolte fondi dal basso le persone fanno una donazione e noi in cambio diamo un piccolo premio, una maglietta, una foto e un'avventura in cerca di selvatici tra i boschi, e in questo modo, con questo baratto, ci finanziamo. E tra l'altro c'è una cosa bella, perché
2: parte dei nostri film, dico nostri perché anche il collega Nicola Rebora e altri soci mi hanno aiutato molto, parte dei nostri film appunto sono liberi, si trovano in rete, e una parte del nostro lavoro è anche questo, a costo di appunto non avere vantaggi economici, però ci piace anche che il tema della resistenza selvatica e della cultura selvatica diventino parte proprio della cultura e che possano essere visti e possano condizionare, si spera in positivo, le nuove generazioni.

0: Ecco, io so anche che la tua attività all'aria aperta, oltre che documentarista, porti anche le persone, quindi condividi queste tue escursioni.
1: Certo, assolutamente. Faccio una guida ambientale e porto le persone nei luoghi dove incontro e documento la presenza di animali per far vedere che habitat straordinari ci sono e che habitat dobbiamo impegnarci tutti a conservare e anche i modi per avvicinarsi al selvatico cercando di arrecare a lui e a loro il minimo disturbo possibile. Ma buona parte della mia vita l'ho passata in realtà sui crinali ad attendere i lupi e di recente a portare persone ad aspettarli per provare a vederli, fotografarli e per insegnare alle persone come cercare di vederli, cercando di arrecare loro il minimo disturbo. Meno si disturbano, tra l'altro, è più probabile vederli banalmente. Per non dimenticare altri temi, potrei citare il lavoro fatto sul bracconaggio, soprattutto tra il 2011 e il 2016 circa, ho documentato fotograficamente. Grazie al CABS, Comitato Antibracconaggio, che ha sede in Germania ma che lavora molto in Italia, il bracconaggio su avifauna e su specie di uccelli migratori anche molto piccoli, a Cipro, a Ponza, a Brescia, in Sardegna, è stata una bellissima esperienza personale che poi non si è trasformata come mia consuetudine in libri fotografici o film, però appunto mi ha dato molto dal punto di vista umano e quando è possibile sui social posto dei ricordi di questa esperienza che è veramente intensa, anche drammatica, ma molto molto affascinante.
0: E sappiamo che c'è una new entry.
1: Sì, stiamo lavorando sulla Martora, a novembre presentiamo questo film sostenuto dal basso e non vediamo l'ora.
0: Bene, a noi non resta che salutarci, promettere ai nostri ascoltatori che li terremo aggiornati su questo nuovo film e farti un grosso in bocca al lupo.
1: Grazie, in bocca al lupo e in bocca al gatto selvatico.

Sono stati incredibili i risultati dell'asta di oggetti appartenuti a Brigitte Bardot. A Parigi sono stati venduti 285 ricordi appartenuti all'attrice francese. Il ricavato è stato devoluto interamente alla sua fondazione benefica per gli animali, così riporta la BBC. Icona assoluta del cinema francese degli anni 50 e 60, Brigitte Bardot è morta lo scorso 28 dicembre all'età di 91 anni a Saint-Tropez. Gli articoli messi all'asta provengono dalle sue due residenze a Saint-Tropez e dal suo appartamento parigino. Parti di queste abitazioni sono state ricostruite all'interno dello spazio espositivo nella casa d'aste. Ogni oggetto in vendita porta con sé la traccia di un incontro, di un coinvolgimento, di un momento di felicità, di una tappa della sua vita. Raccontano la storia della donna, oltre che quella della leggenda, ha così dichiarato Frank Guyou, suo segretario di lunga data. Oltre a mobili, abbigliamento e statue a tema religioso, sono stati proposti utensili da cucina, pentole, le creuset e accendini. Tra gli altri pezzi di spicco figurano la macchina da scrivere manuale che utilizzava per la corrispondenza e per la sua autobiografia, gioielli e chitarre classiche. Sono state messe all'asta anche la sua bicicletta Peugeot e due paia di ballerine in pelle firmate Repetto. Spiccava anche una vasta selezione di ritratti della diva, alcuni dei quali di natura erotica. Brigitte diceva di non voler passare la giornata a guardare la propria faccia, per questo non li teneva appesi alle pareti, pur conservandoli. Li custodiva perché conosceva gli artisti o perché quelle immagini avevano per lei un significato particolare. Erano tutti regali, ha spiegato Guyou. La maggior parte dei lotti aveva un prezzo di partenza accessibile, inferiore a 100 euro, ma le offerte hanno fatto lievitare notevolmente le cifre. E il ricavato è stato quasi di 1 milione di euro, precisamente 954.000 diritti inclusi, ovvero circa 20 volte le stime iniziali. E questo il bilancio record dell'asta, appunto, di 285 oggetti personali e souvenir di Brigitte Bardot, svoltasi il lunedì 21 settembre a Parigi, dopo 5 giorni di esposizione. Sono stati attirati ben 15.000 visitatori. L'evento, curato dalla casa d'asta Millon, ha visto la partecipazione di circa 3.000 offerenti tra francesi e internazionali. La Fondazione Bardot, attiva nella protezione degli animali, sostiene attualmente migliaia di esemplari e centinaia di associazioni animaliste in tutto il mondo. E questa è la cosa forse più interessante, questa grande partecipazione all'asta degli oggetti di Bardot sicuramente era motivata dal desiderio di aiutare queste realtà animaliste. E questa ci sembra una buona notizia.

Ci riferiamo adesso a una notizia ANSA del 22 settembre scorso. Il latte del delfino presenta alcune delle principali caratteristiche di quello di altri mammiferi e somiglia a quello umano. Questo dato emerge dallo studio guidato da un team di ricercatori del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali, Ambiente e Biologia dell'Università di Padova, pubblicato sulla rivista PLOS One, che ha analizzato per la prima volta i microRNA presenti nel latte del tursiope, una delle specie di delfino più conosciute. I risultati hanno mostrato che, nonostante i profondi adattamenti anatomici, metabolici, fisiologici e riproduttivi che hanno accompagnato l'evoluzione dei cetacei verso la vita acquatica, il latte del tursiope presenta alcune delle principali famiglie di microRNA già descritte nel latte di altri mammiferi. Lo studio è basato sul sequenziamento di un campione aggregato ottenuto combinando 76 prelievi da due femmine in diverse fasi della lattazione. La raccolta è stata effettuata nell'ambito delle attività veterinarie di monitoraggio del benessere da parte della ASL e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana. Ritrovare nel delfino le stesse famiglie di microRNA tipiche dei mammiferi terrestri è un dato di grande interesse evolutivo. Pur con le profonde trasformazioni subite dai cetacei, i principali componenti regolatori del latte infatti sono rimasti gli stessi delle specie terrestri. Per Filippo Cendron, primo autore dello studio e ricercatore di Padova, il principale valore del lavoro risiede proprio nell'aver aperto una nuova linea di ricerca e creato una base di conoscenza che potrà essere ampliata per comprendere meglio la biologia della lattazione nei cetacei e la sua evoluzione nei mammiferi. Non sappiamo dove questa ricerca possa portare, ma ci auguriamo che i tursiopi, i delfini, vengano lasciati in pace, perché le ricerche umane sono spesso invasive e costringono questi animali a essere catturati per scopi che non vanno quasi mai a loro beneficio.

All'inizio della stagione venatoria 2026-2027, tra l'avvio delle preaperture di agosto e settembre fino al momento in cui vi parliamo, si sono già registrati 6 incidenti significativi in Italia, con un bilancio di un morto e 5 feriti. Il monitoraggio ufficiale di questo specifico arco temporale, pur essendo la stagione in generale aperta ufficialmente solo da pochissimi giorni, è stato diffuso dall'Associazione Vittime della Caccia. E vi diamo in dettaglio i numeri e le dinamiche. Dunque, il bilancio dei primi incidenti evidenzia come il fenomeno colpisca sia gli stessi praticanti sia cittadini estranei all'attività venatoria. Infatti si è registrata una vittima mortale, si tratta di un cacciatore rimasto ucciso a causa del cosiddetto fuoco amico o da colpi accidentali scaturiti durante le battute nei boschi. 5 persone invece sono state ferite, tra queste 4 sono cacciatori, tra cui un grave episodio registrato nel Frusinate, dove un pensionato è stato colpito alla testa. La quinta invece è una vittima civile, non cacciatrice, ovvero una donna colpita da pallini mentre si trovava sul terrazzo della propria abitazione in Piemonte. La maggior parte di questi eventi si è concentrata proprio nel weekend del 20 settembre, in concomitanza con l'apertura formale della caccia nella maggior parte delle regioni italiane. L'ENPA, il 18 settembre scorso, poco prima quindi dell'apertura ufficiale della caccia, ha diffuso un significativo comunicato, il cui titolo è «Apertura della caccia sotto il regno del fallimento». E questo è il contenuto. È fallito il tentativo di rilanciare la figura del cacciatore, magari come bioregolatore e generoso tutore della biodiversità, come vorrebbe l'ormai celebre testo del DDL Caccia Selvaggia della maggioranza di governo, ora in discussione alla Camera. Mentre mai come oggi sono impopolari le doppiette invise ai giovani di campagna e di città. L'ENPA ricorda la bocciatura popolare dell'ultimo sondaggio Ipsos Doxa per Fondazione Cappellino, con solo 3 italiani su 100 che vorrebbero incentivare l'attività venatoria, mentre 3 italiani su 4 chiedono che venga abolita, fortemente ridotta fino a sparire o limitata a pochi casi di emergenza. Mai come oggi è fallimentare l'accanimento della destra per rilanciarla. Parlano chiaro i numeri dei cacciatori rivelati dalla Lega per l'abolizione della caccia attraverso il computo dei tesserini venatori regionali. Ebbene, i cacciatori non raggiungono il numero di 430.000, questo nonostante il pieno sostegno dei produttori di armi e di cartucce. Il governo e la sua maggioranza voltino pagina, insiste ENPA, rinuncino alle incredibili forzature che mortificano le istituzioni, come l'andamento dei lavori nella Commissione Agricoltura della Camera e la previsione dell'Aula a novembre per il provvedimento Caccia Selvaggia, con il prevedibile ricorso a una trappola regolamentare, la tagliola, per superare la muraglia del 1,000,000+ di emendamenti presentati dalle opposizioni. Aggiunge in fondo la nota di ENPA: è un fallimento per il fronte filovenatorio anche a livello politico. Aver ignorato i tanti appelli delle associazioni per la sospensione della stagione venatoria, almeno a settembre-ottobre, dopo tanti mesi di caldo estremo, siccità e incendi che hanno devastato la fauna. Noi siamo d'accordo con ENPA e continuiamo a monitorare l'andamento di questo infausto DDL

0: Abbiamo chiesto allo chef Gabriele Palloni di dedicare la sua ricetta vegana della settimana al mestiere di fotografo naturalista. Vediamo che cosa si è inventato il nostro chef.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: Mi sono chiesto come posso rendere omaggio a un fotografo naturalista, o meglio, come può la cucina fotografare la natura? Per me la risposta è racchiusa nella ricetta di un piatto vegan e crudista che vi vado a raccontare. Le tagliatelle crudiste di carote al pesto di girasole e sesamo. Gli ingredienti per due persone sono 3 carote grandi, 40 g di semi di girasole, un cucchiaino di semi di sesamo, un mazzetto di basilico, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, del succo di limone e sale. Con un pela patate sbucciate le carote e tagliando per la lunghezza ricavate delle striscioline tipo tagliatelle. Condite con il sale e il succo di limone, mescolatelo con le mani e lasciate marinare per una mezz'ora. Nel frattempo preparate il pesto. Nel bicchiere di un mixer unite i semi di girasole e di sesamo con il basilico, aggiungete l'olio e qualche cucchiaio di marinatura delle carote. Frullate fino ad ottenere una crema. Condite le tagliatelle di carote col pesto e decorate con qualche seme di sesamo e una foglia di basilico.

0: questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 870 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.
10: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
11: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
12: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
11: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
10: E ai locali della ex Biblioraga.
13: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
10: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
12: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
13: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
12: Pinerolo suona giovane.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Guerra in Iran, Trump rifiuta la proposta di tregua di Teheran e pubblica un post in cui rinomina lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Il presidente degli Stati Uniti sarebbe pronto a riprendere i bombardamenti su Teheran dopo le elezioni di midterm. Caro carburanti, sale ancora il prezzo di gasolio e benzina in Italia anche per la scadenza del taglio delle accise. Eni fissa però un tetto al prezzo alle sue pompe. Il governo plaude nella speranza che altri operatori facciano lo stesso. L'intelligenza artificiale sfugge ancora al controllo. OpenAI lancia un nuovo allarme. I propri agenti hanno interferito di loro iniziativa con alcuni siti web del governo statunitense. I dati sbugiardano la propaganda di Meloni sul decreto che impone un tetto agli studenti non italiani a scuola, con le correzioni in parte volute dal Quirinale. Da 34.000 classi coinvolte annunciate da Valditara si passa a 300 in tutta Italia. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie delle ore 13 per questo sabato 26 settembre. Nessuna tregua in vista tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova mappa nel quale lo stretto di Hormuz compare con il nome Stretto di Trump. Il post provocatorio è stato pubblicato dal presidente stesso nelle ore in cui, secondo il Wall Street Journal, rifiutava la proposta di tregua lanciata da Teheran, il nostro servizio.
3: Ieri l'Iran ha presentato a Washington un piano per la riapertura dello stretto di Hormuz entro 7 giorni, ma mentre si attendeva una risposta ufficiale dagli Stati Uniti, il Wall Street Journal ha riportato che Donald Trump lo ha respinto. Secondo il Wall Street Journal, Trump sta valutando la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di medio termine a novembre. Gli Stati Uniti non hanno bombardato l'Iran dal 1 settembre, quando una serie di attacchi ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di decine di altre persone durante un matrimonio nel sud-est dell'Iran. Ieri sera, prima di lasciare New York, il presidente iraniano Pezeshkian ha detto al segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, che l'Iran non ha abbandonato il tavolo dei negoziati, ma, viste le esperienze passate, non si fida degli Stati Uniti. A testimonianza della sfiducia tra Iran e Stati Uniti, il presidente americano ha pubblicato sul suo social Truth una mappa che raffigura lo stretto di Hormuz con la didascalia stretto di Trump. Nel frattempo lo Yemen è il nuovo fronte regionale di guerra dopo la ripresa a luglio, dopo anni di relativa calma, del conflitto tra gli Houthi filo-iraniani e il governo yemenita con i suoi alleati sauditi. Gli Houthi hanno consolidato il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, un'altra via navigabile strategica per le esportazioni di petrolio che collega l'Europa all'Asia attraverso il canale di Suez. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: E intanto salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza con il dimezzamento del taglio delle accise del governo. Sull'autostrada il diesel è a 2,44 euro al litro, la benzina a 2,25 euro. Intanto Eni annuncia un tetto al prezzo nei suoi distributori, 2,19 euro gasolio e 1,99 euro al litro la benzina, andando in soccorso così del governo che applaude l'iniziativa nella speranza che altri operatori la imitino. Il commento di Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
4: Il tetto ai prezzi di benzina e gasolio, comunicato ieri da Eni e accolto trionfalisticamente dal governo, è una piccola ciambella, ma segna una linea che sembra indispensabile per Palazzo Chigi. Probabilmente la manovra dell'ente petrolifero controllato dallo Stato costringerà altre compagnie a tagliare parzialmente i prezzi per evitare la perdita di quote di vendita attratte dal canale Sei Zampe, che con i suoi 4.000 distributori rimane il primo operatore del mercato retail. La mossa dell'Eni permette alle compagnie energetiche di archiviare comunque per ora qualsiasi tassa sugli extra profitti che continua a dividere la destra. Ma il tetto, che per i carburanti può agire sul mercato come calmiere solo per qualche mese al massimo, rimane invece indispensabile per i prezzi dell'energia, che l'antitrust si appresta a incrementare di 2 cifre percentuali per l'impatto speculativo sul prezzo del gas. Il governo sta trattando con Bruxelles un tetto intorno ai 40 euro a megawattora, che dovrebbe avere un impatto simile, anche se inferiore, a quello della Spagna. Qualora fosse realmente introdotto, il price cap porterebbe il prezzo dell'energia elettrica a un massimo di 120 euro a megawattora, mentre nell'ultimo mese il prezzo unico nazionale si è attestato oltre la soglia dei 200 euro a megawattora. Ma la trattativa con Bruxelles non è per nulla facile e conclusa.
2: C'è un'altra inchiesta giornalistica, questa volta realizzata dalla rivista statunitense The Atlantic, che dice che Israele era stato avvertito, il governo israeliano era stato avvertito questa volta dal capo dell'intelligence egiziana della possibilità di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. La nostra Martina Stefanoni.
5: Prima Arez, poi il New York Times e ora The Atlantic. A esattamente un mese dalle elezioni in Israele, un'altra inchiesta giornalistica rivela come il governo israeliano fosse stato informato giorni prima del 7 ottobre 2023 che Hamas stava preparando un grande attacco contro Israele. Questa volta è il magazine statunitense diretto da Jeffrey Goldberg, ebreo statunitense, che si è sempre descritto come sionista liberale e che in gioventù ha prestato servizio nell'esercito israeliano. Un dettaglio non irrilevante, anticipando le critiche che potranno arrivare da Tel Aviv. Secondo il rapporto di The Atlantic, il 26 settembre 2023, 11 giorni prima del 7 ottobre, il capo dei servizi segreti egiziani, Abbas Kamel, si sarebbe recato in Israele per lanciare un avvertimento. Hamas si stava preparando per un attacco di vasta portata. Non si sa esattamente chi abbia incontrato Kamel. Il suo aereo è rimasto a terra 67 minuti prima di tornare in Egitto. Secondo le fonti, Kamel raccomandò al governo israeliano di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per scongiurare il conflitto. Il suo messaggio, secondo un ex funzionario israeliano informato poi sulla visita, fu: se non cambiate rotta, Gaza vi esploderà in faccia. Quel giorno Netanyahu partecipò a una riunione di sicurezza e poco dopo approvò alcune concessioni economiche ad Hamas. Secondo i funzionari israeliani sentiti da The Atlantic, il fatto stesso che il capo degli 007 del Cairo andasse di persona a Tel Aviv indicava l'urgenza della questione. Ma 11 giorni dopo, quando Hamas sferrò il suo attacco, i servizi segreti apparirono completamente impreparati. Questa ricostruzione si unisce a quella già diffusa da Arez a inizio mese, secondo cui anche il presidente degli Emirati Arabi aveva avvertito Netanyahu. Il premier israeliano ha negato e ha denunciato il quotidiano israeliano. Intanto però continua a impedire la costituzione di una commissione di inchiesta indipendente che indaghi su cosa accade davvero in quei giorni nefasti.
2: L'intelligenza artificiale sfugge di nuovo al controllo degli umani. Un altro allarme è stato diffuso oggi da OpenAI. Alcuni agenti, appunto, dell'intelligenza prodotta dalla società avrebbero interferito con alcuni siti web del governo statunitense. Il servizio di Marco Schiaffino.
6: Dopo la notizia dell'attacco a un sito web del governo australiano, arrivano nuove segnalazioni di comportamenti anomali di agenti basati sull'intelligenza artificiale. La fonte è sempre OpenAI, che questa volta ha dovuto ammettere di aver registrato attività indesiderate dei suoi modelli che avrebbero coinvolto varie istituzioni statunitensi. L'elenco comprende lo United States Census Bureau, l'equivalente statunitense della nostra Istat, il Ministero dell'Istruzione e la Security Exchange Commission. Gli episodi avrebbero caratteristiche diverse. Nel caso del Ministero dell'Istruzione, gli agenti avrebbero tentato un vero e proprio attacco informatico, mentre per il Census Bureau avrebbero semplicemente ottenuto un accesso ai dati attraverso delle credenziali trovate online. Per quanto riguarda la SEC, gli agenti AI avrebbero per qualche misterioso motivo copiato delle informazioni dal portale, pubblicandole poi su un forum online. Stando a quanto emerso finora, gli episodi non avrebbero esposto dati sensibili o riservati. La notizia però evidenzia ancora una volta tutti i problemi legati a una tecnologia che sembra tutto fuorché matura. Gli agenti basati su intelligenza artificiale dovrebbero essere in grado di eseguire un compito assegnato agendo con parziale autonomia, ma rispettando una serie di regole. Dalle cronache recenti, però, è evidente come siano tutt'altro che affidabili. I comportamenti imprevedibili o addirittura dannosi stanno infatti emergendo con una frequenza preoccupante. Il buon senso a questo punto dovrebbe portare a un rallentamento nello sviluppo della tecnologia, chiesto a gran voce dagli stessi addetti ai lavori. L'esposizione finanziaria di chi ha investito miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale e l'ossessione di Donald Trump per usarla come uno strumento per ottenere la supremazia globale, spingono però nella direzione opposta.
2: E torniamo in Italia. Il direttore tecnico del Ponte sullo Stretto, Valerio Mele, direttore della società dello Stretto di Messina, torna all'ANAS a pochi giorni però dalla presentazione dell'istruttoria che proprio la società avrebbe dovuto presentare al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, dopo che la Corte dei Conti, ricordiamo, nell'ottobre del 2025 ha bocciato la prima versione del progetto, proprio sollevando diverse anomalie riguardante l'istruttoria presso il CIPES. Un ulteriore guaio per il Ministero è un punto di domanda. Per il momento la società Stretto di Messina ha fatto sapere che l'avvicendamento era previsto ed era noto già da tempo. Quale sarà l'impatto del decreto sul tetto ai bambini stranieri nelle scuole? Il ministro Valditara aveva parlato di 34.000 classi, soprattutto elementari, nelle grandi città del nord, in cui il 30% o più degli studenti non ha cittadinanza italiana. Ma in realtà l'impatto sembra essere più elettorale che effettivo. Dopo la correzione del decreto, che riguarderà solo gli scolari e gli studenti nati all'estero e senza aver frequentato percorsi scolastici pregressi in Italia. Infine, non sono più di 150 classi e 300 studenti probabilmente in tutta Italia. Costanzo Aranci, docente di sociologia economica, con altri colleghi del Politecnico di Milano, ha rifatto i conti.
7: Noi abbiamo stimato, sulla base di alcuni dati forniti dal Ministero, anche se di qualche anno fa, che l'impatto complessivo a livello italiano nazionale non dovrebbe riguardare più di circa 150 classi e circa 300 studenti su base nazionale, che si concentreranno in pochissimi luoghi dove c'è un flusso di arrivi importante di famiglie negli ultimi anni, spesso legate a delle emergenze belliche, come ad esempio l'ultimo flusso legato ai rifugiati dall'Ucraina. Il decreto, a mio parere, costituisce anche una sorta di occasione mancata, perché il tema della segregazione scolastica, cioè dell'eccessiva concentrazione di bambini con svantaggio, non soltanto e non necessariamente legati al background migratorio, ma anche alle condizioni socio-economiche che influiscono molto sugli apprendimenti, la forte concentrazione in alcune classi, in gran parte determinata dalla fuga degli italiani da alcune scuole, richiederebbe un'attenzione particolare, ma certo non usando i bus per spostare gli stranieri che sono tra le vittime e non tra i colpevoli di questa situazione, cercando di sviluppare maggiori capacità di collaborazione tra le scuole nel redistribuire in modo equo i bambini con situazioni più svantaggiate.
2: È il caso dello striscione fuori da una scuola elementare di Genova con scritto "Qui nessuno è straniero", rimosso da due poliziotti della Digos in malo modo, ieri diventato appunto un caso dopo le proteste dei genitori, la solidarietà della sindaca di Genova Silvia Salis, che ha annunciato di aver avuto un chiarimento dalla questura, nessun ordine era stato dato per la rimozione dello striscione, che poi è stato restituito e che sarà riaffisso lunedì. Lunedì ci sarà anche un presidio dei genitori vicino alla scuola del centro storico per ribadire il principio dell'articolo 34 della Costituzione. La scuola è aperta a tutti. E sono folle in coda in questi momenti a Parigi per riuscire a partecipare agli eventi della visita papale. Si attendono 600.000 persone sugli Champs-Élysées per la messa del pomeriggio. In mattinata Leone XIV aveva visitato un centro d'accoglienza di rifugiati per parlare di fratellanza e diritti. Il servizio da Parigi.
8: Questa mattina nel suo editoriale lo storico quotidiano conservatore francese Le Figaro parla di una sete non estinta di senso, spiritualità e speranza per spiegare l'entusiasmo, la partecipazione e il fervore popolare suscitato dalla visita di Leone XIV in una Francia peraltro repubblica laica, largamente secolarizzata, con meno del 2% di cattolici praticanti e una crisi ormai cronica di vocazioni sacerdotali che fa che quasi la metà dei circa 6.000 preti francesi siano di origine straniera. Vive l'immigrazione, insomma, per salvare le parrocchie transalpine. Secondo Libération, un quotidiano storico della gauche, certo meno fervente, un americano idealista che difende la diplomazia, il multilateralismo, il diritto internazionale, che lotta contro il riscaldamento globale e allerta sui pericoli dell'intelligenza artificiale al servizio del profitto, capace in più di parlare ad 1,5 miliardi di credenti, merita di essere ascoltato. Che sia l'uno o l'altro, la sete spirituale o l'urgenza, la pertinenza epocale del suo messaggio, hanno convinto centinaia di migliaia di francesi ad affrontare il percorso ad ostacoli logistico, burocratico e securitario per assistere alle tappe della visita papale e in particolare alla messa oggi pomeriggio alle 15 in Place de la Concorde, ritrasmessa lungo tutti gli Champs-Élysées, che dovrebbe riunire più di 600.000 persone, tutte con previa prenotazione, codice a barre ricevuto sul telefono, precoce e lunga coda e almeno due controlli di polizia con perquisizione per accedere alla cerimonia. Nuovo bagno di folla annunciato dopo le 300.000 persone ieri per le strade di Parigi sul percorso della Papamobile tra l'UNESCO e Notre Dame e la veglia con 80.000 giovani ieri sera che ha fatto il pienone allo Stade de France. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: E la giustizia sportiva britannica ha condannato il Manchester City per la violazione di 114 norme finanziarie dal 2008. Da Londra il servizio del nostro collaboratore Daniele Fisichella.
9: E abbiamo dovuto aspettare più di 1320 giorni per arrivare a questo primo verdetto. Il Manchester City è stato trovato colpevole di 114 dei 115 capi di accusa. Si parla di sponsorizzazioni gonfiate, si parla di conti truccati. Tra il 2008 e il 2019 tutto risale ovviamente alla proprietà del Manchester City legato agli Emirati Arabi. Non sappiamo ancora quali saranno le punizioni che i giudici proporranno. Si parla di una punizione pecuniaria, cioè una multa, ovviamente svariati milioni di sterline, una deduzione di punti in classifica nella stagione attuale, oppure addirittura una retrocessione di ufficio nelle categorie inferiori del calcio inglese. Sappiamo però sicuramente che il club di Manchester vorrà appellarsi, dunque tutto verrebbe congelato, ma ovviamente poi la Premier League potrebbe presentare un controappello. I club della Premier League hanno già chiesto informazione su quali sono le procedure da attuare, perché alcuni di questi potrebbero volere delle compensazioni sia in termini monetari che anche in termini di titoli sportivi che potrebbero essere in questo caso restituiti. Ieri è stato scritto un altro capitolo di questa storia, ma ovviamente non la parola fine.
2: Bel tempo sulla penisola.

0: 878 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Per questo sabato 26 di settembre la meditazione è curata dal pastore Jonathan Terino della Chiesa Valdese Plurisede del Ponente Ligure, Sanremo, Bordighera, Valle Crosia. In chiusura ascolteremo il brano In Christ there is no East and West. In Cristo non c'è né Est né Ovest. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal libro di Zaccaria, al capitolo 9, il versetto 10. Il suo dominio si estenderà da un mare all'altro e sino all'estremità della terra. Leggiamo poi dal Vangelo di Matteo, al capitolo 24, il versetto 14. Questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti.
3: Il suo dominio si estenderà da un mare all'altro e sino alle estremità della terra. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Nell'accostare questi due versetti letti oggi, ci chiediamo come collegare le parole dominio ed evangelo del regno, parole apparentemente tanto distanti tra di loro. Dominio ci parla di conquista militare, tassazione opprimente, controllo e governo imposto anche con i mezzi di distruzione. Il profeta Zaccaria ribalta completamente questa definizione, perché Dio smantellerà la macchina da guerra per proclamare la pace alle nazioni e lo farà attraverso il suo Messia, che non arriva su un cavallo da guerra, ma tranquillo, su un'asina. Questo re proclamerà la pace direttamente alla frammentata situazione geopolitica del mondo. Nel nostro conflitto globale, il suo dominio si estenderà da un mare all'altro, cioè per tutta la terra abitata. Secondo questa visione futura, la pace definitiva non può essere raggiunta attraverso la sicurezza localizzata o l'isolazionismo, ma richiede un governo universale e giusto, un arbitrato che vada al di là delle nazioni stesse. Questo dominio non è definito dalla conquista violenta o dall'oppressione politica, ma da un'autorità divina che disarma il conflitto e ricostruisce un'armonia universale. La pace universale, la pace perpetua, non viene imposta, ma si realizza perché gli strumenti di guerra vengono distrutti dal re stesso. Ma non basta. Il re annuncerà la pace alle nazioni. Questa parola raggiunge i popoli, le comunità religiose, le associazioni, le famiglie, ma in primo luogo ciascun essere umano, per trasformarci dal nostro interno, per convertire le nostre menti, tanto da trasformare gli strumenti del conflitto da noi interiorizzati in mezzi di riconciliazione. Le nostre spade, sia offensive che difensive, vengono trasformate in vomeri che arano il terreno dei nostri cuori, ancor prima di quello sociale. Il mondo abitato anela alla pace. In mezzo a conflitti geopolitici, violenza sistemica e polarizzazione politica. Per questo, talvolta, paradossalmente, desideriamo essere soggetti ad un dominio forte che imponga l'ordine e la sicurezza, pur sacrificando la libertà e la giustizia personali e quelle degli ultimi. Per spegnere i conflitti, invece, Dio si fa strada in noi per portare la pace come liberazione, eliminando proprio gli strumenti dell'ostilità, risollevando gli oppressi, guarendo le ferite delle vittime, dialogando con gli oppressori, ascoltando le parti in conflitto, trasformando i cuori. Dio porta la pace, preparando la pace. Utopia? Sì, è l'utopia di Dio, preannunciata dal profeta.

Zaccaria e manifestatasi nel re di pace, diretto in groppa a un'asina verso la croce. La linea temporale di questa utopia si è spostata da allora fino all'epoca attuale, in cui questo Vangelo del Regno sarà proclamato in tutto il mondo, a testimonianza di tutte le genti. Il Vangelo del Regno è la buona notizia che il dominio del Messia sta già irrompendo per tutta la terra abitata, non attraverso gli eserciti imperiali, ma tramite noi, che portiamo il messaggio di grazia, che agisce per riconciliare e trasformare le famiglie e i popoli, non solo in senso spirituale. La predicazione del Vangelo invita persone di ogni lingua ed etnia a diventare cittadini e cittadine attivi sotto questo re pacifico che ha pagato il prezzo della pace nella giustizia con la propria vita. L'annuncio del Vangelo del Regno risponde al nostro anelito di pace, trasformando i cuori, abbattendo le barriere culturali e religiose e offrendo una speranza unificata all'opera in vista del compimento finale della storia. Questa buona notizia non divide il mondo in buoni e cattivi, ma prepara il terreno dell'ascolto reciproco perché siano accolti la grazia e il perdono, perché il terreno distrutto e rinsecchito dal conflitto riviva nel processo della riconciliazione. Il desiderio di pace oggi non può essere soddisfatto da un dominio politico che nel nome di Dio anticipa e gestisce i conflitti con la forza. Il Vangelo, la buona notizia, invita il mondo intero a sottomettersi al Re crocifisso e risorto, la cui arma è la verità e il cui dominio è la pace. E sarà un processo lunghissimo che deve raggiungere le estremità della terra e coinvolgere me e te in una preparazione graduale all'ascolto, al riconoscimento, al pentimento, al perdono, alla riconciliazione. Questo lungo percorso non è puramente individuale, perché investe il corpo sociale ed il territorio, ma non è neppure solo politico, perché tocca le corde profonde del nostro io in relazione a Dio. In effetti, quest'opera che scava un percorso nei cuori e nelle nazioni è tutta di Dio, in noi e attraverso di noi.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
7: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai, a settembre
14: siamo streghe,
13: ritorna la magia
14: e siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2, al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
16: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Arianna Tedesco e ogni giorno i brani sono accomunati da un tema differente. Buon ascolto.

Fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi, i gigli attenti e selvatici.

0: seriamente.
1: E che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

0: RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.

A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: 22:30 su RBE ed RBE TV. Conducono Chiara e Mog.
1: Eccoci a bordo per un'altra puntata. Darianna mi dice che è la 30ª, quindi stiamo diventando grandi. Qui siamo su Pride on Air, un programma organizzato dal coordinamento Torino Pride e RBE. Eccoci qua. E oggi parleremo di lavoro, che uno dice, vabbè, sì, è un tema che riguarda tutte e tutti costantemente, perché ahimè a un certo punto dobbiamo lavorare, ma lo vogliamo fare su un'ottica specifica, ovvero parlare del rapporto tra comunità LGBTQ+ e lavoro. È un tema scottante perché può triggerare molte persone e non è facile assolutamente da gestire. Si pensi che per gran parte del XX secolo semplicemente le persone vivevano la propria sessualità ma non dicevano niente, né alla famiglia né sul posto di lavoro. Quindi la famosa frase "si fa ma non si dice", e non c'erano politiche di inclusione, non c'era assolutamente niente, e quindi per decenni e decenni si doveva nascondere tutto. Oggi per fortuna non è più così, ovvero a livello internazionale e nazionale si stanno promuovendo tutta una serie di politiche, ma sociali soprattutto, ma mi verrebbe da dire che non sono sufficienti, cioè siamo ancora in uno stato ibrido. Ed è un po' un peccato, perché se andiamo ad analizzare la storia italiana, noi abbiamo una Costituzione pazzesca, cioè la nostra Costituzione parla già nell'articolo 3 della dignità della persona, e ve la leggo perché non la so a memoria, abbiate pazienza, scusate, anche perché non sono neanche laureato in legge. L'articolo 3 dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Vi sottolineo questa parola che a me ha colpito tantissimo, cioè lo sviluppo, il pieno sviluppo della persona umana. Quindi è uno schiaffo pazzesco al binarismo di genere, cioè non parla di uomo, di donna, di maschio, di femmina, parla di persona umana. E vi lascio con questa già piccola, diciamo, pensiero, riflessione. Com'è possibile oggi permettere alle persone di potersi sviluppare pienamente sul posto di lavoro?

Bene, siccome il lavoro fa parte della nostra quotidianità, è un po' una nostra costante, no? Nel momento in cui finiamo le scuole, la prima cosa che ci chiedono è: ma che cosa vuoi fare da grande? Cosa pensi di strutturare nella tua vita? Vuoi fare l'architetto? Vuoi fare l'operaio? Come ti immagini tra 10 anni? Sono due domande che possono fare molta pressione, però è un po' un passaggio verso la vita adulta. E il punto è che quando diventiamo persone adulte passiamo molte ore con altre persone che sono le nostre colleghe e i nostri colleghi nel momento in cui entriamo in un'azienda, in un posto di lavoro. E cosa succede a gran parte della comunità LGBTQ+? Che ancora oggi c'è questa grande domanda, no, che uno si pone: ma lo faccio coming out? Mi dichiaro una persona trans, una persona gender o una persona bisessuale? E se lo faccio, che conseguenze avrà questo su di me? E questo è già un elemento di minority stress. Ci torneremo tra poco su che cos'è il minority stress, ma si collega benissimo a quello detto prima, cioè alla crescita della persona umana. Questo già è un ostacolo, perché in una società idealmente perfetta io non dovrei neanche farmela questa domanda, però ce la facciamo, quindi già c'è un elemento di ostacolo a questo dare valore alla crescita della persona sul posto di lavoro, ma in generale nella sua esistenza. Sovente molte persone possono dire giustamente: no, ma è la mia privacy, non lo voglio dire alle mie colleghe e ai miei colleghi, non deve interessare con chi vado a letto, non deve interessare con chi dormo, non deve interessare come mi piace vestirmi nella mia vita privata o che pronomi utilizzare. E questo va assolutamente rispettato e non devono esserci pressioni nel dover fare coming out. Però è anche vero che molte persone della nostra comunità tendono ad avere e a crearsi un armadio lavorativo, cioè una sorta di struttura, sovrastruttura interna, che spesso è fomentata da transfobia interiorizzata, omofobia interiorizzata, lesbofobia interiorizzata, per cui uno dice: no, ma io mi metto questi muri in modo tale che nessuno può farmi male. Il punto è che, siccome passiamo tante ore al lavoro, stare tante ore in un ambiente in cui una persona non può essere quella che è, beh, sicuramente ha un impatto psicologico, e questo si chiama in grandi linee minority stress. L'avete già sentito parlare, non è che è una condizione che afferra solo le persone della comunità LGBTQ+, è sicuramente una condizione che almeno su il lavoro provoca delle conseguenze, no? Ci sono delle conseguenze proprio di discriminazione, a volte diretta, per cui battutine, frasi, frecciatine o sguardi non del tutto, diciamo, positivi, che creano alla persona veramente un senso di ansia nel presentarsi al lavoro, perché sta avendo delle aggressioni, magari non viene picchiata o picchiato, ma sta avendo delle microaggressioni. Parallelamente c'è tutta la parte di minority stress, diciamo, prossimale, ovvero quello soggettivo. Ad esempio, quando sono al lavoro sono in una forma di iperattenzione, sono sempre allarmato, ho sempre paura che qualcuno mi dica o faccia qualcosa, si accorga che magari ho lo smalto rosa. A me è capitato, ad esempio, sul lavoro, che una volta mi sono presentato da una persona che seguo con lo smalto rosa, è la prima cosa che ha notato, e me l'ha fatto un po' pesare, cioè: sei una persona che fa l'educatore e hai lo smalto rosa, ok, strano, questa cosa è strana. Non ero neutro, no? Comunque non mi presentavo come un uomo dovrebbe presentarsi. Vi faccio anche degli esempi concreti, no? Perché secondo me teorizzare non è ottimale in questi casi. Detto ciò, il minority stress si esprime anche con un auto-isolamento. Cioè, tipo, le mie colleghe e i miei colleghi dopo lavoro vanno a bersi una birra o vanno a fare aperitivo, magari una mia collega mi invita al suo compleanno e io non ci vado. Non ci vado perché, oddio, adesso magari
c'è il mio partner, come glielo presento, cosa penseranno, oppure mette proprio ansia a frequentarli fuori da quelle ore in cui sono obbligato ed obbligata a incontrarli. Ci sono tantissimi effetti sul minority stress, anche banalmente il fatto che sul lavoro inizio a dare di meno, a non presentarmi, a mettermi spesso in malattia, c'è proprio un calo delle prestazioni, c'è anche la tendenza a licenziarsi prima del tempo, alla non volontà di creare legami formali e informali. Il minority stress porta poi anche a una tendenza alla depressione, cioè una forma proprio di non volontà o di blocco a costruire la propria vita in senso più ampio, cioè non solo sul lavoro. Quindi dobbiamo fare molta attenzione, nel senso che quando noi vediamo una nostra amica, un nostro amico che ci dice no, ma io il coming out non lo faccio perché tanto sono cose mie, senza forzare questa persona, però si potrebbe dolcemente aprire un dialogo, cioè come mai, come, cosa ti spinge a non fare coming out con le persone con cui lavori, cosa ti sta succedendo, in modo da comprendere se è una forma di omofobia interiorizzata o se magari è una scelta consapevole che va assolutamente rispettata. Ma...

0: amore. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Bene, fin qui abbiamo parlato delle soggettività. Queer, lesbiche, però ovviamente c'è un ambiente, no? Cioè, nel momento in cui noi andiamo al lavoro, viviamo uno spazio che è fatto di tantissime altre soggettività. E dai nostri capi soprattutto, e si è visto recentemente che effettivamente c'è ancora tantissima discriminazione nei posti di lavoro. Leggo due robe, scusate. Sia l'Istat che la FRA, quindi l'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali, evidenzia che circa una persona su tre della comunità LGBTQ+ preferisce ancora oggi non parlare del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere sul posto di lavoro. Quindi una persona su tre non è pochissima, cioè se fosse una su 10, una su 20, ma una su tre è già secondo me un numero importante. E questo perché? Perché effettivamente le forme di discriminazione sono sia dirette che indirette. Cioè, noi pensiamo che è un evento gravissimo, io domani mi metto i tacchi e cammino per via Po e un gruppo di ragazzi inizia a lanciarmi bottiglie, inizia a insultarmi, magari a mettere mani addosso, e quindi è un atto violento e di profonda discriminazione verso la mia identità. E quello è un elemento da ovviamente tenere in considerazione, però c'è anche tutta la parte delle discriminazioni indirette e in qualche modo inconsapevoli, però si attuano. Banalmente si è visto che la gran parte delle persone che manda un curriculum per un posto di lavoro e esplicitano che fanno parte di associazioni LGBTQ+, o che fanno attivismo, che fanno volontariato, hanno una percentuale importante in meno per essere richiamate per fare un colloquio. Anche sul posto, durante il colloquio, se una persona, penso un uomo cis, ha dei comportamenti, dei tratti, delle modalità molto effeminate o il contrario, la possibilità di essere presi al lavoro diminuisce drasticamente. E questo è solo un elemento, per non parlare della difficoltà ad utilizzare i pronomi corretti, a chiedere anche una persona apparentemente etero e cis, ma che pronomi usi? Hai un pronome di elezione? Hai un nome di elezione? Perché magari una persona si presenta, ha la barba, ha la cravatta, i capelli corti, boh, è un uomo cis, buon punto. Magari invece non è quella persona che tu vedi, ha tutta una storia, tutta un'identità che tu non puoi immaginare, ma lo si dovrebbe fare anche quando si ha quasi la sicurezza di avere davanti una persona etero cis, ma perché? Per una forma proprio di educazione sociale e di inclusione, anche per decostruire nella persona che ci ascolta: ah, ma mi sta chiedendo se ho un pronome di elezione, guarda un po', non ci avevo mai pensato. Poi magari si mette a ridere, dice ma che domanda strana, e uno glielo può anche spiegare. Però sono tutte cose che

sul posto di lavoro oggi sono rarissime. C'è anche tutta una serie di altre discriminazioni che si attuano, ad esempio che si creano dei microgruppi all'interno del mondo lavorativo, si tende a escludere la persona strana, la persona che, non so, si atteggia in un modo un po' particolare, il fatto che magari si facciano tante battute, o anche sulla promozione a livello di carriere, cioè tra uomini e donne si è visto che tendenzialmente ancora oggi i salari sono per lo stesso livello, lo stesso lavoro, maggiori fra gli uomini, per non parlare delle possibilità di far carriera. Quindi immaginate una persona dichiaratamente agender o non binary, o una persona dichiaratamente pansessuale, cosa può subire, nel senso che magari per quella, diciamo, upgrade del posto di lavoro sono cinque persone che più o meno sono nello stesso livello, e quella persona è spesso svantaggiata e è molto difficile dire ai capi o al personale: ma tu stai discriminando, perché loro dicono: ma no, noi abbiamo fatto delle scelte, quella persona aveva, faccio un esempio, più pubblicazioni o aveva fatto quest'altro lavoro, abbiamo scelto lei. E quindi ti dà una spiegazione anche razionale, cioè come puoi contraddire questa cosa. Però guarda caso, nelle statistiche, negli studi che ho nominato prima, appunto Istat e l'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali, lo imparerò prima o poi, non capisco come mettono sempre queste cose lunghissime, però vabbè, sostengono che nella comunità queer tendenzialmente la carriera è veramente un problema, ma proprio trovare lavoro è un problema, soprattutto per le persone trans, soprattutto per le donne trans, quando i documenti non sono conformi all'aspetto esteriore o il contrario. Ad esempio, io sono una persona non binary, ho un aspetto magari molto maschile, però utilizzo i pronomi femminili. Cioè, e questo è veramente un esporsi in modo molto potente nel luogo di lavoro, e crea veramente la possibilità di ricevere costantemente aggressioni e microaggressioni. Quindi una cosa che vi dico è: se vi capita sul posto di lavoro di avere una persona che pensate che sia della comunità LGBTQ+, o lo ha dichiarato esplicitamente, e avete delle colleghe, dei colleghi, dei capi che fanno microaggressione o discriminano apertamente, di segnalare questa cosa. Perché? Perché ci sono degli sportelli, ci sono degli avvocati che ovviamente seguono tutti questi processi. Quindi di non dire: ah vabbè dai, ha fatto solo una battuta. No, non è solo una battuta.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

0: Air.
1: RBE, cultura, informazione, relax.
2: Ma allora, parlando in concretezza, cosa possiamo fare? Perché poi, ok, abbiamo un po' decostruito la situazione presente, però ci sono effettivamente delle azioni che le aziende e gli enti possono attuare. Ad esempio, le carriere alias sul posto di lavoro. Poste Italiane è stata una delle prime aziende che ha permesso di alle persone che lavorano di scegliersi un nome o un pronome di elezione e di validarlo, e quindi di promuovere le carriere alias. Sottolineo che ancora in Italia molte università, addirittura molte università, fanno fatica a attuare la carriera alias, e sul posto di lavoro sembra ancora come parlare, non so, di un pianeta sconosciuto, complicatissimo. È una pratica amministrativa molto semplice, non c'è nulla di particolare. Per fortuna, ad esempio, a Torino la GTT permette le carriere alias, come se non ero il Politecnico e Unito. Non sono per niente cose scontate, però già permettere a una persona di arrivare e dire ok, io mi chiamo Carolina e sul mio documento, sul mio pass c'è scritto Carolina, vi posso assicurare che mette in uno stato di sicurezza la persona. E questo è un po', anche se a me non piace tanto il termine sicurezza perché è spesso utilizzato in modo inopportuno, però il fatto di sentirci safe è un primo elemento, perché se noi pensiamo agli spazi che attraversiamo, la nostra identità è già un primo spazio, cioè la nostra identità è già delimitata da cosa? Dal nostro corpo e dai nostri nomi, dal nostro nome, dai nostri pronomi. Quindi se noi permettiamo alla persona di autodeterminarsi, già le permettiamo di costruirsi uno spazio safe all'interno di un ambiente lavorativo. Un altro elemento è cercare di formare il personale, e questo è una cosa su cui io insisto tantissimo, perché non basta fare quei workshop una volta ogni 2 anni di 4 ore in cui si parla del fatto che non so, la comunità LGBTQ+ non diffonderà, e non è vero che diffonde l'HIV, e che bisogna essere carini e cortesi con le persone diverse da noi. Dobbiamo creare costantemente degli strumenti, dei linguaggi, delle narrazioni sul posto di lavoro, ma anche nelle scuole, nelle università, nei posti che frequentiamo, in cui passiamo tantissimo tempo, e creare proprio un, come dire, degli spazi anche di confronto. Ad esempio, sarebbe interessante creare sul posto di lavoro uno sportello anche di ascolto su queste cose, creare ciclicamente delle formazioni. Io penso subito, immediatamente, al personale sanitario. Il personale sanitario negli ospedali pubblici, e non solo, spesso non è formato. Quindi quando si trova davanti dei corpi non conformi, di qualsiasi tipo, ok, io ad esempio sono una persona trans con un utero e delle ovaie, e ogni 2 anni più o meno vado a ginecologia. E cosa succede? Che quando io faccio l'accettazione e dico ehi, io devo andare a ginecologia, mi guardano e mi fa: ma sua moglie ha partorito da poco? E io: no, guardi, per me, devo fare un'ecografia. Silenzio sovente di qualche minuto, e non c'è poi un accompagnamento. E questo, cioè, è un caso tra mille. Quindi formare, anche se uno può dire vabbè, ma degli enti, non so, penso anche banalmente le Molinette, degli ospedali grandi, il Gemelli a Roma, siamo tantissimi, come facciamo a fare delle formazioni a tutte queste persone? Sicuramente vanno strutturate, cioè sicuramente le persone che hanno più a che fare con il pubblico, o che comunque hanno tutta una serie di responsabilità, sono le prime che devono essere formate. Questo è un primo punto, quindi formazione, ma poi educazione al linguaggio. Perché un'altra cosa che noi sottovalutiamo è il modo in cui noi parliamo. Tipo, banalmente dire a una persona: ah, vabbè, ma tanto tu adesso vuoi fare il maschietto. Che, boh, sì, ok, no, non voglio fare il maschietto. A me me l'hanno detto tante volte, ma non solo a me, no? Oppure, vabbè, adesso... adesso anche voi volete fare una famiglia, adesso anche tu puoi sposarti. E uno dice: sì, va bene, cioè, non dovrebbe essere una cosa eccezionale, abbiamo dei diritti civili. Cioè, come se a volte il linguaggio discrimina proprio quando vuoi lodare qualcosa, come dire: ah, che bravo, oh, che brava, adesso anche tu puoi avere un bambino, cioè questa iper, no? Valorizzazione. Cioè, il senso che sto cercando di riportarvi è che questa cosa dovrebbe normalizzarsi il più possibile. Sono incinta con la mia compagna, ah, bene, ok, cioè come uno farebbe con una coppia etero, cioè non dovrebbe esserci nulla di speciale, e invece c'è ancora tantissimo. Quindi facciamo attenzione. E è evidente che a livello europeo l'Italia è messa malino, ma su tantissime altre cose, perché io penso nei Paesi Bassi che la carriera alias è praticamente, la chiamiamo carriera alias, loro la chiameranno con un nome, con un termine di 20 lettere che non so pronunciare, è bene comune, nel senso che io posso domani, che mi chiamo Piero, dire: vabbè, domani mi chiamo Marta, boh, mi chiamo Marta. Quando io vivevo in Francia era possibile sul posto di lavoro dire addirittura se volevo il neutro. Quindi qui ancora questa cosa è tipo fantascienza. Questo in quanto attivista anche mi preoccupa, e ci muoveremo, spero, anche col coordinamento Torino Pride nel promuovere maggiori formazioni. Quello che vi sollecito però è sempre di prestare attenzione, perché il posto di lavoro non è un posto neutro, un posto politico.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Letture, che è una delle mie parti preferite, perché ovviamente insieme a Chiara siamo delle divoratrici di fumetti e di libri. Allora, sono dei testi un po' più tecnici oggi e ve le propongo. Allora, uno si chiama Fuori dall'armadio aziendale di Igor Suran ed è proprio un saggio, ed è un saggio italiano sul benefit e su anche tutte le problematiche di fare coming out sul lavoro in Italia e di come molte aziende gestiscono tutta la parte di inclusione. E io l'ho trovato interessante, cioè a volte è un po' tecnico, ma quelle parti potete anche saltarle, cioè io sono sempre dell'idea che i saggi vanno sfogliati e si prende quello che ci interessa, non dobbiamo fare gli esami all'università. Quindi questo è anche un lavoro in Italia un po' un unicum, perché effettivamente esplora tutta una parte del mondo lavorativo oggi ancora poco ricercata, cioè anche nell'ambito elitario, accademico, quindi questo è già un testo molto interessante. Poi un altro libro molto carino è Transgenero. Questo io non l'ho letto, lo ammetto, però l'ho sentito tanto nominare, e si chiama Transgenero, guida pratica per aziende inclusive di autori vari, ed è proprio una sorta di manuale, di mappa concettuale che elenca, no, le mosse per rendere il lavoro uno spazio safe, e facendo anche molti paragoni concreti in Europa a livello internazionale, cosa funziona meglio, cosa non funziona tanto bene, le migliorie, mettendo a confronto diversi paesi. Per me sicuramente è importante il fatto che in Italia oggi abbiamo pochissima letteratura, quindi oggi vi parlo di libri, di due libri, ma vi parlo anche del vuoto, perché penso anche che il fatto che ci sono degli ambienti della nostra ricerca iper finanziati e altri no, parla tantissimo di come vogliamo dare spazio e voce a determinate cose e altre no. Cioè, dico anche una cosa non per niente political correct, però io penso alla quantità oggi di soldi che si danno alla ricerca riguardo le questioni ambientali, anche a volte un po' facendo greenwashing, perché io ho fatto per un periodo nella mia vita ricerca, e se scrivete, non so, clima e irrigazione e, non so, montagna, vi escono 80.000 tesi che spesso sono pubblicate nel giro di pochissimo tempo e sono un po' una ripetizione anche degli articoli, perché il mondo accademico è anche un po' ormai un'industria, quindi bisogna scrivere e produrre. E poi scrivi accesso alla casa per le donne trans durante gli anni 2000, non trovi quasi niente, cioè trovi, sono delle cose super super di nicchia e te le devi andare a cercare, e soprattutto sono quasi sempre di ricerca anglo-americana, soprattutto negli ultimi 30 anni. E questo ci parla tanto, no? del vuoto di cultura, tant'è che non ci sono fumetti che parlano esclusivamente di questo, almeno io non li conosco. Se voi li conoscete scriveteci, perché ovviamente noi siamo sempre in ascolto verso le vostre idee, i vostri bisogni, ma anche alle vostre proposte.

0: Bene, siamo in conclusione. Vi ricordo la nostra pagina su Instagram, pride-on-air. Se avete proposte, io vi sollecito sempre ogni puntata, perché è questo, perché per quanto noi siamo tre menti meravigliose, perché siamo meravigliose, però vogliamo assolutamente imparare da voi, vogliamo assolutamente stare in ascolto, perché poi le soggettività sono tante, quindi noi possiamo portare le nostre storie, ma le nostre storie non possono includere tutte le voci, tutte le identità, tutte le visioni possibili, no? Quindi per rendere ricco questo canale è importante che ci sia uno scambio. Quindi innanzitutto vi ringraziamo che ci ascoltate. Spero che questa puntata vi abbia un po', come dire, fatto venire dei campanellini, vi abbia risuonato un pochino. Io ad esempio, trovo che oggi il mondo del lavoro sia un mondo estremamente violento per tutte le persone, quindi credo che c'è un legame, no, tra di noi. Cioè, io sono una persona queer, ma non è che devo essere queer per sentirmi sotto pressione al lavoro, stressato, sempre al limite del burnout. Molte persone fanno più lavori, tante ore di lavoro, anche tante riunioni, stipendi bassi, salari bassi, pochissimi diritti sul lavoro, perché adesso stiamo privatizzando anche questo mondo del lavoro, quindi la partita IVA, se non lavori non guadagni, se sei malata non guadagni, se sei in maternità non guadagni, non hai la tredicesima, non hai la quattordicesima, ti devi pagare un botto di tasse e soprattutto la pensione chissà quando la vedrai, se la vedrai, se la vorrai, perché poi una persona, uno dice vabbè, ma io voglio vivere magari facendo dei lavori più occasionali e non mi interessa. Insomma, secondo me la questione lavoro è oggi un tema caldissimo riguardo proprio tutta la questione dei diritti sociali, dei diritti civili. Anche considerando le magnifiche nuove, diciamo, norme approvate dal nostro governo negli ultimi 2 anni. Io, quindi sono contento che oggi abbiamo potuto parlare insieme a Darianna, di questo tema. C'è da dire che se per una persona di 30 anni, oggi etero, cis, bianca, occidentale, lavorare, essere soddisfatta del proprio lavoro è molto difficile, figuriamoci per una persona della comunità LGBTQ+, soprattutto vi sottolineo le persone queer, le persone non binary, le persone trans, soprattutto le donne trans. Questo è un tema caldissimo di cui anche molte attiviste che hanno poi fondato il MIT, come Porpora Marcasciano, il MIT è la prima associazione trans in Italia con sede a Bologna, hanno dovuto lavorare come sex worker. Un tempo dire sono trans, no, si diceva faccio la trans, perché l'essere, scusate, il fare la trans era associato alla prostituzione, quindi era quasi un lavoro, ci si prostituiva. E ancora oggi questa cosa non è estinta. Io lavoro con persone che fanno ancora questo per mantenersi. Non c'è assolutamente nulla di vergognoso, di male, però è giusto parlarne. Parlarne perché? Perché il mondo del lavoro per alcune persone che non hanno identità e corpi conformi è inaccessibile, cioè non arrivano neanche al colloquio. E questo va denunciato e io oggi ne parlo. Con questo vi saluto e alla prossima settimana.
1: Avete appena ascoltato Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride on Air sul nostro sito rbe.it e sul nostro canale YouTube.

quando ci penso e più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo, è solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e poi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo è riduttivo per un serial killer recidivo che poi

questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono

0: Ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
4: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
5: RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Le 15.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. In Francia decine di migliaia di persone stanno accogliendo Papa Leone XIV. A Parigi il pontefice ha raggiunto Place de la Concorde, passando dall'Arco di Trionfo e percorrendo tutti gli Champs-Élysées. Si parla al momento di oltre 600.000 fedeli accorsi per seguire dai maxischermo la messa che si sta tenendo in questi minuti. Gli organizzatori dicono che non ci sono precedenti di una messa così partecipata a Parigi dal 1997, quando si tenne la Giornata Mondiale della Gioventù. Quella di oggi è la seconda giornata del viaggio apostolico di Leone in Francia. Subito dopo la messa il Papa lascerà la capitale francese per volare a Lourdes.
2: Donald Trump ancora contro i giornali statunitensi. Le fake news non dovrebbero essere ammesse alla Casa Bianca, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Da giorni Trump cerca di impedire a diverse testate, tra cui la CNN, di seguirlo nei suoi impegni o di entrare alla Casa Bianca, nonostante un giudice federale lo abbia obbligato a riammetterle. Dall'inizio del suo mandato, del suo secondo mandato, il presidente ha avuto un atteggiamento ostile verso i giornali e le televisioni che lo criticano, intentando anche diverse cause nei loro confronti.
1: Non solo nel campo largo, ma anche all'interno dei singoli partiti è difficile raggiungere un accordo per una futura alleanza. È il caso del PD. Oggi a Prato si sta riunendo l'Assemblea Nazionale dell'Area dei Riformisti. Poco fa ha parlato l'europarlamentare del PD ed ex sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. Abbiamo ascoltato e letto le proposte del Movimento 5 Stelle e alcune sono del tutto inaccettabili, come lo stop al sostegno all'Ucraina. Queste dichiarazioni confermano le difficoltà ancora esistenti nella costruzione di un'alleanza di centrosinistra che si opponga alla destra di Giorgia Meloni. Giorgio Gori ha aggiunto poi che il PD non può permettersi di subire l'egemonia di un partito che ha la metà dei suoi voti. Per il PD l'invio di armi a Kiev non è trattabile.
2: E nella discussione pubblica di queste ore a destra si dividono invece sulla paternità della mossa con cui l'ENI ha introdotto un tetto al prezzo dei carburanti. Il capo di Forza Italia Antonio Tajani, che è anche ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio, ha definito la decisione dell'ENI una decisione lodevole che è il frutto della politica di Forza Italia. Fine della citazione. Tajani ha puntato il dito contro chi nella sua maggioranza avrebbe fatto scelte diverse rispetto al tetto sui prezzi. Sarebbe entrato qualche soldo in più, ha detto Tajani, ma tassando le imprese e quindi avremmo spaventato i mercati. L'ENI ieri ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto è applicato a partire da oggi e per una durata iniziale di 30 giorni.
1: A Messina un avvocato ha subito un'aggressione con l'acido, a colpirlo una sua cliente che gli ha gettato addosso la sostanza provocandogli ustioni su tutto il corpo. L'uomo è ricoverato in ospedale a Catania in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna, ha spiegato l'avvocato, è stata per anni in cura per problemi psichiatrici e al momento ricercata. 15.34 minuti, è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 17.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: E ora pubblicità. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno. Lotta per tutti.
4: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
5: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
6: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
5: che andrebbe a completare il progetto di case di quartiere per la città insieme all'auditorium
4: e ai locali della ex Biblioraga.
6: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
4: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
7: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
6: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
7: Pinerolo suona giovane.
8: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Taccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che sulla statale 24 del Monginevro per lavori è vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore a 26 tonnellate tra Cesana e Clavier fino alle 6 di mercoledì 30 settembre. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: E ora pubblicità.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: RBE, vicina a te.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
17: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
16: Ogni possibilità inizia con un passo.
17: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Le 17.30, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network. La guerra in Iran, quella in Ucraina e il futuro di Cuba. Poco fa Donald Trump ha parlato dei principali temi della politica estera americana coi giornalisti prima di partire per un suo viaggio in Tennessee. Sull'Iran ha confermato di aver respinto la proposta di Teheran per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano ha poi aggiunto che Putin e Zelensky potrebbero fare un accordo prima del pieno inverno, mentre su Cuba ha smorzato i toni minacciosi degli ultimi giorni, spiegando che Washington e La Habana troveranno un'intesa. Non credo avremo bisogno delle forze armate, ha detto Trump.
2: A Parigi 800.000 persone hanno accolto questo pomeriggio Papa Leone XIV, lo dicono i dati definitivi della sala stampa vaticana. Il pontefice ha tenuto la sua messa in Place de la Concorde dopo aver sfilato per gli Champs-Élysées. I fedeli, accorsi in massa, hanno assistito alla messa dai maxi schermi installati nei pressi della piazza e delle vie adiacenti. Gli organizzatori dicono che non ci sono precedenti di una messa così partecipata a Parigi dal 1997, quando si tenne la Giornata Mondiale della Gioventù. Quella di oggi è la seconda giornata del viaggio in Francia di Leone, che stasera volerà a Lourdes.
1: La situazione è così drammatica che un colosso energetico in piena autoresponsabilità ha deciso di calmierare i prezzi. Sono le parole del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte all'Assemblea del Centro per la Riforma dello Stato in corso a Roma. Il presidente dei 5 Stelle ha chiesto conto al governo Meloni delle mancate scelte in materia energetica. A parlare del tetto sui prezzi di gas e benzina, deciso ieri dall'ENI e in vigore per un mese, anche il leader di Europa Verde, Angelo Bonelli. L'ENI, ha detto, fa questa sorta di bel gesto perché l'ha chiesto Giorgia Meloni, oggi in grande difficoltà dal punto di vista elettorale. Nella maggioranza, Forza Italia è stato l'unico oggi a sventolare la propria bandierina sulla decisione dell'ENI. Tajani, il capo del partito, l'ha definita una decisione lodevole che è il frutto della politica di Forza Italia.
2: Le parole del vicepresidente del Consiglio lasciano esterrefatti perché danno spazio ad una logica contraria ad ogni stato di diritto. È dura la posizione presa dall'Associazione Nazionale Magistrati contro Antonio Tajani. Che cosa aveva detto il leader di Forza Italia? A proposito della convalida degli arresti in carico ai magistrati, Tajani aveva dichiarato: ho chiesto ai magistrati di mettersi una mano sulla coscienza ogni volta che scelgono di rilasciare chi è stato colto sul fatto e una volta lì libero è pronto a reiterare il reato. Queste le parole finite nel comunicato dell'Associazione Nazionale Magistrati. Secondo la NM la sicurezza non si garantisce scaricandone la responsabilità sulla magistratura. La giustizia non è e non può essere uno strumento di intimidazione nei confronti di nessuno. Questo la NM nei confronti delle parole di Tajani.
1: Roberto Vannacci è ancora al centro delle polemiche politiche dopo le parole sessiste dei giorni scorsi. Gli esponenti di Forza Italia lo accusano oggi di aver pubblicato sui social una foto ritoccata della sottosegretaria forzista Matilde Siracusano, in cui la deputata compare con una profonda scollatura che non esiste nella foto originale. Siracusano ha raccontato che l'immagine è stata prelevata dal suo profilo Instagram e ritoccata con l'intelligenza artificiale. Vannacci ha pubblicato la foto per attaccare Forza Italia a poche ore dall'inizio delle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Siracusano ha spiegato che ora intende querelare l'ex generale. Minuti è tutto per il momento. Vi ricordo il prossimo appuntamento con il giornale radio di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: E ora pubblicità.
4: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
5: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. C'è un animale che sta ancora aspettando. Aspetta te. Lotta per uno, lotta per tutti.
6: Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni.

0: Ben trovati agli ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Spider Murphy played his inner saxophone, Little Joe was blowing on the slide trombone. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Connella
1: e Susanna Marietti. Carcere rock, carcere blues, carcere jazz, carcere reggae, carcere rap. La scorsa settimana eravamo in Argentina con Mercedes Sosa. Oggi siamo negli Stati Uniti d'America. La nostra storia inizia a Miami, ma troppe volte e in troppe altre città era già capitato che iniziasse.
0: Il 16 gennaio 1989, il 23enne motociclista nero Clement Lloyd viene ucciso nel quartiere di Overtown a Miami da un colpo di pistola sparato alla testa. La moto sbatte violentemente contro una macchina e il 24enne Alan Blanchard, che viaggiava con lui, viene sbalzato a terra. Morirà il giorno successivo. A sparare era stato il poliziotto di origine ispanica William Lozano. Era convinto, dirà in seguito, che la moto, inseguita da un'auto della polizia per un'infrazione al codice della strada, volesse investirlo.
1: Overtown costituiva il cuore della comunità afroamericana di Miami. Ai tempi del sistema Jim Crow era addirittura chiamata Colored Town. Il sistema Jim Crow era un sistema di segregazione razziale di fatto, che molti davano per scontato e che si avvaleva pure di leggi, chiamate anch'esse Jim Crow, e in vigore fino alla metà degli anni 60, per cui neri e bianchi erano sì interi uguali, ma ben separati. Jim Crow era un personaggio di fantasia, un nero claudicante, preso dispregiativamente a emblema degli afroamericani.
0: Quando si sparse la voce dell'uccisione di Lloyd quel 16 di gennaio del 1989, la comunità nera insorse. Per 3 giorni la gente, indignata e inferocita, si riversò in strada. La folla in rivolta lanciò pietre, spaccò vetrine, diede alle fiamme negozi. Le scuole vennero chiuse. Una forza di 700 poliziotti accorse. La zona fu isolata, vennero lanciati lacrimogeni. Centinaia di manifestanti finirono in arresto.
1: Nell'ottobre successivo iniziò il processo, che il 7 dicembre vide la condanna di Lozano per doppio omicidio colposo. La pena fu stabilita in 7 anni di carcere. Tuttavia, l'uomo non li sconterà mai. I giudici della Corte d'Appello respinsero la sentenza, sostenendo che il processo non si sarebbe dovuto tenere a Miami. La giuria, si diceva, avrebbe potuto essere influenzata dalle tensioni razziali e dal timore che di fronte a un verdetto di non colpevolezza sarebbe nuovamente esplosa una violenza di massa. Un nuovo processo fu ordinato, questa volta da tenersi ad Orlando. E qui, nel 93, William Lozano venne assolto.
0: Era durato poco, ma quel 7 di dicembre la comunità nera di Miami aveva vissuto un grande senso di risarcimento. Erano giorni che si preparava alla delusione e che era pronta a scendere ancora in piazza. In passato il sistema della giustizia non aveva funzionato per la comunità afroamericana locale. Nel 1980 e ancora nel 1982 altre rivolte erano scoppiate nella città a causa di uccisioni di persone di colore da parte di poliziotti processati e poi assolti. Il verdetto contro William Lozano era storico. I giudici non gli avevano creduto, ritenendo invece che si fosse messo di proposito sulla traiettoria della motocicletta e avesse sparato prendendo la mira. L'aria era tesa, l'aula gremita, i corridoi del tribunale affollati da giornalisti e telecamere. Il verdetto fu letto in diretta televisiva. Molti insegnanti avevano permesso ai loro studenti di assistere dai televisori delle classi. Le radio invitavano ad astenersi dalla violenza quando la decisione sarebbe stata resa nota. Una profonda ondata di sollievo invase Overtown. Finalmente era stata fatta giustizia.
1: La tensione si trasformò in un attimo in un'esplosione di festa. Anche la musica esplose. Ma quale musica? Tra il giorno della rabbia per la morte di Lloyd e il giorno del riscatto per la condanna di Lozano era avvenuto qualcosa. Era uscita quella canzone che resterà negli anni a venire quale straordinario inno rap nelle lotte dell'attivismo radicale afroamericano. Il brano fu suonato a tutto volume nelle strade di Overtown, che esultavano per il riconoscimento giuridico ottenuto. Ci ascoltiamo Fight the Power. Loro sono i Public Enemy.
2: Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

0: Yo, check this out, man.
1: Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
2: Fight the power. Siamo con i Public Enemy in questa puntata di Jailhouse Rock.
3: Eh sì, Public Enemy a Jailhouse Rock, quei Public Enemy che io e Susanna vedremo dal vivo il prossimo 3 ottobre nel Maryland, perché ci saranno anche loro a quel grande concerto che è stato messo in piedi da Tom Morello, Power to the People, nel Maryland, un concerto che vedrà tra l'altro la partecipazione straordinaria di Bruce Springsteen, ma non solo Bruce Springsteen, anche i Foo Fighters, David Matthews, John Baez, Stephen Stills, Jack Black e tanti, tanti, tanti altri. Perché? Per fare cosa? Per un giorno di pace, dice Tom Morello, di amore, di giustizia, di musica, per celebrare la musica e per celebrare la democrazia. E beh, una democrazia che Tom Morello ci dice essere in crisi negli Stati Uniti, e allora tutti insieme al Meriwether Post Pavilion in Columbia, per fare che? Per andare verso quello che è l'election day, le elezioni del midterm, e per cercare di favorire l'iscrizione al voto delle nuove generazioni. Headcount è l'organizzazione sostenuta da Tom Morello e dal festival Power to the People. E cosa fa questo Headcount? Invita durante i concerti i giovani ad iscriversi, perché negli Stati Uniti è così: se non ti iscrivi alle liste elettorali poi non potrai votare e poi non ti potrai lamentare se i repubblicani vincono. Ecco, e se Trump è sempre più forte al potere. Per questo, durante la musica, durante i festival, durante gli eventi culturali, questa organizzazione invita le persone a votare. Ebbene, ci saremo anche noi, dalle 12, io e Susanna, nel Maryland, con Tom Morello, Bruce Springsteen, John Baez e i Public Enemy.
2: E noi torniamo a questa puntata di Jailhouse Rock che dedichiamo proprio a loro, a questo grande gruppo rap statunitense nato alla metà degli anni 80 del secolo scorso. Si formano a New York appunto nel 1985, non per le strade di qualche sobborgo degradato, ma piuttosto alla Delphi University, rinomata università di Long Island. È qui che si incontrarono i due storici membri fondatori, Carlton Douglas Ridenour e William Jonathan Raitor Jr. Erano nati rispettivamente nel 1960 e nel 1959, con i nomi di Chuck D, cause the D is for dangerous, sta per pericoloso, spiegherà il testo di una canzone. Chuck D e Flavor Flav costituiranno l'anima costante del gruppo, che per il resto vedrà moltissimi cambi di formazione. Fin dall'album di debutto si intuirà il profilo della band più politicizzata e radicale della storia del rap. I Public Enemy cambieranno per sempre il volto dell'hip hop.
3: Già nei mesi precedenti a quelli che abbiamo raccontato in apertura, il brano Fight the Power si era sentito nelle marce di protesta che avevano seguito l'uccisione a sfondo razziale del sedicenne Yusef Hawkins nel distretto newyorkese di Brooklyn. E si era sentito nella rabbia degli studenti che reagivano alle violenze di polizia e alla profilazione razziale durante il Greek Fest a Virginia Beach. Combattere il potere diventa l'esortazione di massa di fronte alle ingiustizie e alle disuguaglianze. La canzone non invita solamente a ribellarsi contro il potere costituito, ma spinge a combattere l'essenza stessa dello stile di vita statunitense.
2: Il brano è allo stesso tempo ritmo, potenza musicale e manifesto politico. I Public Enemy, che si erano formati 4 anni prima, diventano l'incarnazione dell'uso politico dell'hip hop, la personificazione del rap come strumento di protesta. Fight the Power era stata scritta dai Public Enemy appositamente su richiesta del regista Spike Lee, alla ricerca di un forte leitmotiv musicale per il suo film Do the Right Thing, uscito nel luglio 1989. La pellicola racconta con grande grande potere espressivo, una giornata di caldo torrido a Brooklyn, nella quale la violenza razziale affonda le proprie radici nell'incomprensione e nella banalità. Il film e il brano, indissolubilmente legati tra loro, nascono in una fase storica caratterizzata dalle forti tensioni razziali, nella quale i ghetti urbani sprofondavano sempre più nella droga, nella violenza, nella povertà. Entrambi catturano straordinariamente i vari aspetti del conflitto sociale in atto. I Public Enemy usano parole mai ascoltate fino a quel momento, arrivando a mettere duramente in questione icone indiscusse del paese. Elvis era un eroe per molti, ma non ha mai significato un cazzo per me. Era proprio un razzista quel maledetto, semplice e chiaro. Affanculo, lui che John Wayne, perché sono nero e sono orgoglioso, sono pronto e lanciato, di più elettrizzato. La maggior parte dei miei eroi non appare su nessun francobollo. Non ci si stupirà se il nome del gruppo era inserito nelle liste dell'FBI.
3: Il primo album in studio dei Public Enemy è del 1987, si chiama Yo, Boom Rush the Show, un disco fondamentale nella storia hip hop. Questo brano è uscito anche come singolo. Ci ascoltiamo, Public Enemy.

Public Enemy number one, siamo con i Public Enemy in questa puntata di Jailhouse Rock, protagonisti nelle lotte afroamericane contro il razzismo. E adesso, come ogni settimana, entriamo in carcere, lo facciamo con il giornale radio dal carcere, da Roma Re Bibbia Nuovo Complesso in Milano Bollate, questo straordinario strumento di libera informazione dalle carceri, gestito dalle stesse persone detenute che fanno parte delle due redazioni e che senza filtri ci raccontano settimana dopo settimana, oramai da 16 anni, la vita dietro quel muro. Ecco le notizie della settimana del GRC.

0: CRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Re Bibbia, la paura di starci e la paura di lasciarla. In attesa che i redattori raccontino problemi, vicissitudini, drammi, grandi e piccoli della loro detenzione, oggi parliamo di un tema ricorrente in carcere, l'uscita, che spessissimo porta con sé emozioni diverse e contrastanti. Insomma, è vero che in carcere esiste la paura di uscire? Ne parlano tra loro Andrea, del G11, uno dei capi redattori della radio, e Alessandro, che ha lasciato Re Bibbia pochi mesi fa.
2: Mi è stato chiesto se in carcere esiste la paura della libertà per noi detenuti. Io posso raccontare fatti che non mi appartengono perché non ho questa paura, anzi, avevo paura di entrare e ho paura di non uscire. Quello che ho imparato qui dentro però è che c'è gente che dopo tantissimi anni di carcerazione ha dei problemi, dei timori sull'uscita, proprio perché al di fuori delle mura non ha più nulla, magari ha perso la famiglia, magari si è invecchiato qua dentro, e l'istituzione carceraria non crea un futuro fuori da queste mura, non dà né riabilitazione all'interno concretamente e né uno spiraglio di futuro al di fuori. Quello che secondo me dovrebbero fare è creare qualcosa per queste persone che hanno passato più della metà della vita in carcere magari, o comunque una buona parte, e avere la possibilità di uscire da qui con un avvenire, con un qualcosa che si possa costruire pian piano e che dovrebbe partire già nella giacenza in carcere, già nella detenzione. Ma purtroppo questo non è fatto, non è strutturato, o perlomeno è strutturato forse sulla carta, ma non in pratica. Posso ricordarmi di qualcuno che aveva più di 70 anni e che erano 25, 27, 28 anni che stava in carcere e che magari aveva perso la moglie, aveva perso i figli, oppure i figli ormai stavano all'estero al lavoro, non aveva più una casa, non aveva nessuna aspettativa al di fuori delle mura. Me ne ricordo uno in particolare che aveva la possibilità di chiedere i giorni di beneficio e che erano più di 10 anni che non chiedeva questi semestri, proprio perché non voleva anticipare l'uscita, ma ormai si era rassegnato a vivere in carcere, perché tanto uscito da qui non avrebbe trovato nulla e si sarebbe ritrovato quasi, penso, per strada. Penso che fosse questo il suo timore, che trovasse proprio per strada, senza niente, perché è questo quello che ti aspetta dopo tanti anni di galera, se non hai una famiglia fuori, se non hai qualcuno fuori. Io personalmente ho una moglie, siamo sposati da poco, stiamo insieme da 12 anni, ma dovessi perdere lei non ho tutta questa famiglia fuori, non avevo nemmeno prima questo rapporto con la mia famiglia di sangue. E quindi, se perdessi lei, cosa mi aspetterebbe dopo una lunghissima detenzione se uscissi fuori? Il nulla. E il nulla fa paura.
3: Allora, io parto dal presupposto sia appunto che dopo 10 mesi esco. Anch'io ho una sorta di paura, di timore, non tanto nel fatto di non sapere cosa trovo o non trovo, quanto dover ricostruire quello che in qualche maniera è ovviamente improrogabilmente si è spezzato, quindi il lavoro, essendo un libero professionista, quindi i rapporti con le persone, i rapporti con i familiari. Ho perso mio padre il giorno, l'8 dicembre di quest'anno, non ho potuto raggiungere i miei familiari, star vicino a mia madre, non ho potuto parlare con mio padre, quindi sono tante le cose da mettere a posto, non è solo l'affetto che ti trova fuori del cancello, sono anche gli affetti che non hai potuto in qualche maniera risolvere, non hai potuto in qualche maniera, con i quali non hai potuto in qualche modo giustificare il comportamento o quello che hai fatto o quello che ti è successo. Poi c'è il lavoro è uno snodo fondamentale, perché per quanto poco sia stato il tempo, ci sono alcune professioni che sono strettamente vincolate ai rapporti interpersonali, alle public relations cosiddette, e scomparire così di improvviso per 10 mesi, o ti reinventi o addirittura dovresti cambiare città in qualche modo. Questa forse è la mia paura più grande, cioè dovermi reinventare dovendo rinunciare a quello per cui credo di essere tagliato, che è la mia professione. La famiglia, gli affetti, penso che siano, col tempo si possono in qualche maniera riallacciare e recuperare, anche perché mi sono stati vicino, hanno dimostrato di comprendere quello che è successo, non di perdonarmelo, ma di comprenderlo. Sì, per il perdono ci vorrà il suo tempo.
2: Credo che la verità sia che il tempo perduto non te lo restituisce nessuno e che non si recuperano gli attimi che hai perso nel tempo in cui sei stato detenuto. Anche io ho perso mio suocero in questo periodo ed era come un padre per me da 12 anni. Ti posso dire che non ci sarà mai niente al mondo che potrà restituire l'attimo in cui mia moglie aveva bisogno della mia spalla e io non c'ero. Non c'è libertà che tenga, non c'è niente che possa restituire il tempo al tempo, il tempo a noi.
3: No, certo, il tempo non te lo restituisce nessuno. Diciamo che in qualche modo devi far devi trovare l'ordine con cui riporre queste esperienze. È un po' un'utopia da un lato, perché probabilmente la persona che è entrata in questo carcere è estremamente distante da quella che ha vissuto il carcere e sarà sicuramente un'altra rispetto a quella che quel giorno sarà fuori e ritroverà le persone che l'aspettano. E di tempo ce n'è ancora tanto, non lo potrai recuperare sicuramente. Il tempo, dal mio punto di vista, non è né galantuomo né ti rende giustizia, proprio per quello che dici tu, perché non ti viene mai restituito. Però in qualche maniera devi farti forte, devi fare prezioso quello che hai acquisito.
4: Buongiorno, dalla redazione femminile di Carte Bollate. È passata l'estate, ma noi siamo state sempre qui e adesso ci accingiamo ad affrontare quest'autunno.
5: Sei riuscita a leggere qualche libro? O hai scritto qualcosa tu?
4: Leggere sì, qualcosa sì, scrivere sì, qualcosa. O io almeno personalmente non riesco a stare senza leggere qualcosa. Il mio maestro di scuola elementare mi diceva: leggi di anche necrologi, ma leggi. E io lo ricordo sempre, perché aveva ragione, l'importante è sempre leggere.
5: E che cosa stai scrivendo?
4: Diciamo che sto scrivendo la mia un'autobiografia, la mia detenzione, che è iniziata all'improvviso, da un momento all'altro. Mi ha fatto capire che nella vita si può cambiare percorso in pochi secondi. Io in un secondo mi sono trovata dall'altra parte. Questa detenzione sicuramente mi ha cambiato la vita, anche perché è la pena lunghissima, forse quella più lunga che ci può essere, perché il mio fine pena è il 31/12/1999. No. Però ho cominciato a scrivere perché nel tempo, con la mia detenzione, ho incontrato tantissime persone, gente che entra, gente che esce, gente che torna. E ho capito che la gente, quando esce da qui, vuol dimenticare. Io sono d'accordo fino a un certo punto, perché dimenticare significa cancellare ciò che c'è, e noi non possiamo cancellare il carcere, la detenzione, quello che le persone affrontano qua dentro. E invece io, al contrario, ho pensato di divulgare quello che succede qui, che molta gente non sa. Quindi c'è il carcere, è giusto, devo stare lì dentro, sono dei criminali, hanno com'è. Io, senza peccare di presunzione, posso dire di non essere una criminale, di essermi trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. E quanto dura un colpo di pistola? 2 secondi? Ecco, io ho rischiato di perdere la vita con tutto quello che ne è seguito, però al tempo stesso mi sono trovata dall'altra parte.
5: Ma tu ritieni di essere vittima di un errore giudiziario oppure no?
4: Sì, io lo sono, perché chi ha commesso il reato per cui io sto pagando ha confessato 6 anni fa di essere stato l'autore di questo reato, di aver fatto in modo che io mi trovassi in quel momento lì, che io ero il suo lasciapassare. Sono partite delle indagini, cose varie, ma sono passati quasi 7 anni e io sono ancora qui.
5: E di fronte ad una confessione non c'è la possibilità di una revisione del tuo processo?
4: Sì, però sappiamo benissimo che al tempo stesso io, per esperienza personale, un magistrato non ammetterà mai così facilmente di aver sbagliato. E quindi ci sarà una revisione, perché stiamo raccogliendo tutto quello che serve, con la speranza che venga accettata, però ci sono dei tempi lunghi.
5: Ecco, questo fatto di sapere di essere di fronte ad una ingiustizia parziale o totale, quello che sia, insomma, ti fa anche avere dei desideri, come dire, di revenge, di vendetta?
4: No, la vendetta io non è una cosa che non mi è mai piaciuta, grazie a Dio. Nonostante tutto, io non penso di non conoscere l'odio vero e proprio. La vendetta no, perché tanto a me non porterebbe niente. Non mi porta da nessuna parte. Non è che se mi vendico in qualsiasi modo a me mi aprono i cancelli. No, io voglio la giustizia, non la vendetta.
5: In questi 10 anni, ragionando, pensando, stando con te stessa, ti sei detta che forse hai commesso qualche errore?
4: Sì, un errore l'ho commesso probabilmente. Mi sono fidata della persona sbagliata. Io dico sempre che se amare fosse un reato, io sarei colpevole al 1000 per 1000. Forse ho amato la persona sbagliata, non lo so, forse ci sono tanti forse ancora sospesi, a cui probabilmente non avrò mai una risposta. Però ho imparato a star bene con me stessa, a volermi bene di più, a pensare che prima ci sono io, e a imparare a dire anche di no. a volte un no ti salva la vita.
5: E coi figli come fai?
4: I miei figli sono splendidi, mi sono sempre stati vicino, non hanno mai dubitato neanche un secondo della mia innocenza.
5: E di notte dormi?
4: Dormo, si dorme, poi ci si sveglia, quando ti svegli la mattina vedi quel blindo e dici perché io devo stare qui. E poi
5: tutte le mattine?
4: Sì, tutte le mattine questa è la stessa domanda. Poi sì, mi alzo e dico, beh, non lo so, lo scopriremo.
5: E che sogni fai?
4: Forse non sogno più. Non credo di... No, non sogno più.
6: Il GRC, il giornale radio dal carcere, noi rimaniamo a Bollate, questa volta la nostra band di Bollate non ci propone una cover bensì un brano inedito di Jimmy Fai il Bravo, lo trovate anche su Spotify e su qualche social, un brano dal titolo Indietro non si torna, noi ve lo proponiamo in questa puntata dedicata ai Public Enemy, un brano hip hop, e quindi noi a Bollate lasciamo il microfono.
7: Buon pomeriggio a tutti radioascoltatori di Jailhouse Rock. Quest'oggi ci spostiamo nella sala rap del quarto reparto dal carcere di Bollate e presentiamo una canzone sulle carceri italiane fatta, scritta e interpretata dal nostro amico Jimmy Fai il Bravo. Jimmy, vuoi dirci qualcosa su questa canzone?
8: Sì, buongiorno a tutti, certamente. Allora, questa canzone in realtà nasce come tante dal mio bisogno di esprimere i miei sentimenti e questa è la speranza anche di poter rappresentare con le sue parole tanti miei compagni detenuti. Per questo ringrazio per l'opportunità che mi avete dato e auguro a tutti un buon ascolto. Fate i bravi.
7: Grazie Jimmy, ciao Susanna, ciao Patrizio e buon ascolto a tutti.
8: Jimmy fai il bravo, per tutti i ragazzi chiusi qua dentro.

Indietro non si torna, un brano inedito di Jimmy Fai il Bravo che ha voluto regalarci qui a J-House Rock dal carcere di Bollate. E adesso arriva anche quest'anno un grande amico di J-House Rock che per tanti anni passati ci ha raccontato la pena dell'ergastolo, prima da dietro le sbarre, poi dalla misura alternativa alla quale ha avuto accesso e poi infine da uomo libero, ma un'esperienza che sempre porta dentro di sé nelle sue riflessioni è ovviamente Carmelo Musumeci nella sua rubrica L'ergastolano.

0: Durante una testimonianza a una studentessa, lei mi ha chiesto di raccontargli cosa si prova a svegliarsi in carcere. Le ho raccontato che io al mattino avevo sempre paura di svegliarmi. Ero terrorizzato al pensiero di trovarmi di nuovo nella mia cella, nello stesso posto in cui avevo chiuso gli occhi la sera prima. Gli ho detto che purtroppo già all'alba la malinconia abbracciava il mio cuore e la solitudine e la tristezza di mattino presto mi facevano ancora più male che di giorno che di notte. E gli ho detto che quando mi svegliavo e mi accorgevo di essere ancora vivo, per me era il momento più brutto della giornata. Dopo tanti anni di carcere non mi ero ancora abituato a svegliarmi in quel cimitero. Una persona non dovrebbe portare sulle spalle più di quello che riesce a sopportare, specialmente quando è già un uomo morto perché condannato alla pena di morte viva. Per questo, da buon vigliacco, da un po' di anni, per farmi meno galera, cercavo di dormire più che potevo in carcere. Così tentavo di immaginare di essere in un altro posto, di trovarmi in un altro mondo, sognando di essere in un altro universo. Ultimamente però, forse a causa dell'età, dormivo sempre di meno e col passare del tempo mi accorgevo che i giorni stavano diventando sempre più lunghi e le notti sempre più brevi.
1: L'ergastolano Carmelo Musumeci in questa puntata di J-Laus Rock che stiamo dedicando ai Public Enemy, uno dei gruppi che troveremo su quel palco il prossimo 3 ottobre, Patrizio ed io, quando andremo al concerto Power to the People nello stato del Maryland, un concerto curato da Tom Morello con una incredibile line-up i cui proventi saranno destinati non solo all'organizzazione Headcount, della quale già Patrizio vi ha parlato, ma anche a Vote Riders, una organizzazione per la democrazia. E veramente sarà una giornata, come scrivono gli organizzatori sul sito, di pace, musica e giustizia.
2: E di giustizia ne ha bisogno. Ne ha bisogno l'America, gli Stati Uniti d'America. Non c'è giustizia negli Stati Uniti d'America, ce n'è molto poca. Beh, c'è una situazione di incarcerazione di massa, soprattutto degli afroamericani, dei portoricani, degli ispanici. C'è una sovrarappresentazione della popolazione nera nelle carceri americane e questo è proprio il segno di una selettività di classe e si potrebbe dire purtroppo di razza del sistema. Ecco, le carceri americane che non costituiscono un modello per nessuno, purtroppo a volte sono un prototipo, quasi un laboratorio negativo da non seguire. Le carceri americane che hanno avuto una esplosione numerica negli anni, fine anni 70, inizi anni 80, con il reaganismo, fino a raggiungere oggi 2.200.000 detenuti, cioè una cifra enorme, 700 detenuti ogni 100.000 abitanti. Qui parliamo di tassi di detenzione 7 volte superiori a quelli dell'Italia, che non sono bassi, 7 volte superiori alla media europea. Tassi di detenzione che hanno costituito affare per chi? Per le multinazionali della sicurezza americana che hanno guadagnato da una parziale privatizzazione del sistema. Per cui negli Stati Uniti ci sono le carceri federali, poi ci sono le carceri statali, poi ci sono le carceri locali e poi ci sono le carceri private a livello statale e a livello locale, non sono presenti nel livello federale. Un sistema complesso, un sistema dove ovviamente così articolato è ben difficile andare a capire dove vanno a finire i diritti umani delle persone recluse e dove invece ci sia il guadagno di chi specula sull'altrui libertà.
1: Noi torniamo alla musica dei Public Enemy. Il secondo album in studio dei Public Enemy è un capolavoro, è dell'estate 1987 e si chiama It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Questo è uno dei brani più noti del gruppo, Rebel Without a Pause.
3: Brothers and sisters! Brothers and sisters! I don't know what this world is coming.

0: Rebel Without a Pause dall'album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Il 12 agosto 1988, poche settimane dopo la pubblicazione di questo disco, i Public Enemy suonano all'interno dell'enorme complesso carcerario newyorkese di Rikers Island. Qualche giorno dopo, la rivista Rolling Stone apre il racconto dell'evento con queste parole: a seconda del punto di vista, il penitenziario di Rikers Island a New York è il primo o l'ultimo posto in cui ci si aspetterebbe la presenza del controverso gruppo rap Public Enemy. Effettivamente era piuttosto sorprendente che la crew avesse avuto l'autorizzazione a esibirsi nella prigione.
1: Le autorità non potevano ignorare la natura politica del gruppo. Non sapevano, tuttavia, che l'ultimo disco contenesse un brano dal titolo Black Steel in the Hour of Chaos, il quale descriveva con tinte ben accese una violenta ribellione in carcere e una pianificazione collettiva di fuga. Il gruppo dovette promettere che non avrebbe suonato quella canzone. Solo così il concerto poté avere inizio nella palestra del penitenziario, davanti a 250 detenuti e 150 giornalisti.
0: I Public Enemy sentono che l'America è una grande prigione. Iniziò col dire Richard Griffin, meglio conosciuto come Professor Griff. Quindi vogliamo che sappiate che proviamo quello che provate voi.
1: A Rikers sono stati detenuti artisti della scena hip hop, quali Tupac, Slick Rick, All Dirty Bastard, Lil Wayne. Vi sono stati anche però Thelonious Monk e Miles Davis, eppure Sid Vicious, nonché Mark David Chapman, l'assassino di John Lennon. Rikers Island è un gigantesco complesso

0: carcerario, dove sono recluse migliaia e migliaia di persone. Una prigione sovraffollata, dalle condizioni deteriorate, con detenuti lasciati nell'abbandono. Una lunga storia di abusi e violenze, delitti calpestati, arbitri, isolamenti, condizioni psichiatriche gravissime.
1: Anche Flavor Flav dei Public Enemy è stato un abitante di Rikers Island. Canterà il tragitto sul ponte che porta al penitenziario nel brano Bridge of Pain. Ho scritto questo pezzo su un ponte, quello che ti porta a Rikers Island. Sono stato rinchiuso a Rikers Island C73 e C76. Questa è la mia storia quando ero in galera. La sua vita è stata sicuramente più movimentata di quella dell'amico. Si racconta che Chuck D sia astemio e che non abbia mai bevuto neanche il caffè. Flavor Flav, al contrario, fa sapere di essere stato dipendente da crack, cocaina, erba, alcol e sigarette per quasi 20 anni. È arrivato a spendere fino a $2,600 al giorno per procurarsi le sostanze. L'elenco delle sue incarcerazioni è lungo e articolato. Le motivazioni sono le più svariate, da quando sparò a un vicino di casa e fu arrestato con l'accusa di tentato omicidio, alle volte che fu trovato in possesso di droga o di armi non autorizzate, alle varie accuse di violenza domestica, fino agli arresti legati alla guida senza patente, senza assicurazione, a velocità eccessiva o con troppo alcol in corpo. Insomma, si è guadagnato pienamente il suo diritto a comparire qui a Jailhouse Rock.
0: Chuck D non ha frequentato il sistema carcerario statunitense, che rinchiude percentuali di popolazioni mai viste al mondo, ma vi ha saputo sempre ragionare sopra. Si è mostrato ben conscio di come esso costituisca un'industria economicamente vantaggiosa, la quale si ciba fondamentalmente di afroamericani, di gran lunga sovrarappresentati dietro le sbarre. Compito dell'hip hop, per come Chuck D lo ha sempre inteso, è quello di creare consapevolezza diffusa su questi temi affinché la gente sia messa in grado di prendere in mano le proprie vite e le proprie lotte. È enormemente critico con le derive commerciali che hanno invaso il genere, mentre Fight the Power continua a venire cantata nelle manifestazioni di protesta, anche da giovani che ai tempi di The Right Thing non erano nemmeno nati.
1: Come è accaduto nel 2020, nelle settimane successive all'uccisione del 26enne afroamericano George Floyd, avvenuta a Minneapolis per mano di un poliziotto bianco. Il movimento Black Lives Matter, che ha invaso le città degli Stati Uniti d'America, ha ripreso con forza la canzone simbolo dei Public Enemy per esprimere la propria rabbia. Nei primi giorni dopo la morte di Floyd, gli ascolti in rete di Fight the Power sono aumentati di quasi il 90%.
0: I Public Enemy sono ancora in attività. L'ultimo album l'hanno pubblicato nel giugno del 2025. Ed è il 16° album in studio. Il titolo è Black Sky Over the Projects, Apartment 2025. Questa canzone la prendiamo però dal disco precedente, il 15°, del settembre 2020. Il titolo è What You Gonna Do When the Grid Goes Down. Da qui ci ascoltiamo l'ultimo brano della puntata di oggi. Questa è Beat Them All.
2: If we start controlling the Dow Jones Industrial, start getting some brothers in the World Bank, and every time the president want to raise the price of gold, he got to call 12 of us in and 6 of them. Then we saying something.

0: so we gotta clear your feet right now. Now you heard it. Beat Them All, Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato ai Public Enemy, che il prossimo 3 ottobre vedremo sul palco del grande concerto Power to the People, dove siamo davvero fortunati ad andare, ma vi racconteremo quello che abbiamo visto in questa strepitosa giornata di musica e giustizia. Durante la settimana, come sempre, potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e vi invitiamo a seguirci su Instagram e su Facebook, Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché purtroppo in prigione a volte si viene anche suonati. Ci risentiamo la prossima settimana e l'augurio per tutti e tutte di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Colnella.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi informiamo che per lavori all'interno del tunnel del Tenda fino a giovedì 29 ottobre la strada verrà chiusa al traffico. A partire da venerdì 30 ottobre e fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. È tutto al momento. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
4: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Arianna Tedesco e ogni giorno i brani sono accomunati da un tema differente. Buon ascolto!

Grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

Vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi, vigili, attenti, selvatici.

0: seriamente.
1: E che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
16: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
17: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
16: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
15: E ai locali della ex Biblioraga.
18: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
15: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
17: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
18: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
17: Pinerolo suona giovane.
19: E ora pubblicità.
20: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
21: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Per questo sabato 26 di settembre la meditazione è curata dal pastore Jonathan Terino della Chiesa Valdese Plurisede del Ponente Ligure, Sanremo, Bordighera, Valle Crosia. In chiusura ascolteremo il brano In Christ there is no East and West. In Cristo non c'è né Est né Ovest. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal libro di Zaccaria, al capitolo 9, il versetto 10. Il suo dominio si estenderà da un mare all'altro e sino all'estremità della terra. Leggiamo poi dal Vangelo di Matteo, al capitolo 24, il versetto 14. Questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti.
3: Il suo dominio si estenderà da un mare all'altro e sino alle estremità della terra. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Nell'accostare questi due versetti letti oggi, ci chiediamo come collegare le parole dominio ed Evangelo del Regno, parole apparentemente tanto distanti tra di loro. Dominio ci parla di conquista militare, tassazione opprimente, controllo e governo imposto anche con i mezzi di distruzione. Il profeta Zaccaria ribalta completamente questa definizione, perché Dio smantellerà la macchina da guerra per proclamare la pace alle nazioni e lo farà attraverso il suo Messia, che non arriva su un cavallo da guerra, ma tranquillo, su un'asina. Questo re proclamerà la pace direttamente alla frammentata situazione geopolitica del mondo. Nel nostro conflitto globale, il suo dominio si estenderà da un mare all'altro, cioè per tutta la terra abitata. Secondo questa visione futura, la pace definitiva non può essere raggiunta attraverso la sicurezza localizzata o l'isolazionismo, ma richiede un governo universale e giusto, un arbitrato che vada al di là delle nazioni stesse. Questo dominio non è definito dalla conquista violenta o dall'oppressione politica, ma da un'autorità divina che disarma il conflitto e ricostruisce un'armonia universale. La pace universale, la pace perpetua, non viene imposta, ma si realizza perché gli strumenti di guerra vengono distrutti dal re stesso. Ma non basta. Il re annuncerà la pace alle nazioni. Questa parola raggiunge i popoli, le comunità religiose, le associazioni, le famiglie, ma in primo luogo ciascun essere umano, per trasformarci dal nostro interno, per convertire le nostre menti, tanto da trasformare gli strumenti del conflitto da noi interiorizzati in mezzi di riconciliazione. Le nostre spade, sia offensive che difensive, vengono trasformate in vomeri che arano il terreno dei nostri cuori, ancor prima di quello sociale. Il mondo abitato anela alla pace. In mezzo a conflitti geopolitici, violenza sistemica e polarizzazione politica. Per questo, talvolta, paradossalmente, desideriamo essere soggetti ad un dominio forte che imponga l'ordine e la sicurezza, pur sacrificando la libertà e la giustizia personali e quelle degli ultimi. Per spegnere i conflitti, invece, Dio si fa strada in noi per portare la pace come liberazione, eliminando proprio gli strumenti dell'ostilità, risollevando gli oppressi, guarendo le ferite delle vittime, dialogando con gli oppressori, ascoltando le parti in conflitto, trasformando i cuori. Dio porta la pace, preparando la pace. Utopia? Sì, è l'utopia di Dio, preannunciata dal profeta Zaccaria e manifestatasi nel re di pace, diretto in groppa a un'asina verso la croce. La linea temporale di questa utopia si è spostata da allora fino all'epoca attuale, in cui questo Vangelo del Regno sarà proclamato in tutto il mondo a testimonianza di tutte le genti. Il Vangelo del Regno è la buona notizia che il dominio del Messia sta già irrompendo per tutta la terra abitata, non attraverso gli eserciti imperiali, ma tramite noi, che portiamo il messaggio di grazia, che agisce per riconciliare e trasformare le famiglie e i popoli, non solo in senso spirituale. La predicazione del Vangelo invita persone di ogni lingua ed etnia a diventare cittadini e cittadine attivi sotto questo Re pacifico che ha pagato il prezzo della pace nella giustizia con la propria vita. L'annuncio del Vangelo del Regno risponde al nostro anelito di pace, trasformando i cuori, abbattendo le barriere culturali e religiose e offrendo una speranza unificata all'opera in vista del compimento finale della storia. Questa buona notizia non divide il mondo in buoni e cattivi, ma prepara il terreno dell'ascolto reciproco perché siano accolti la grazia e il perdono,

perché investe il corpo sociale ed il territorio, ma non è neppure solo politico perché tocca le corde profonde del nostro io in relazione a Dio. In effetti, quest'opera che scava un percorso nei cuori e nelle nazioni è tutta di Dio, in noi e attraverso di noi.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Settecentomila persone riunite per ascoltare il Papa. A Parigi una folla oceanica ha assistito alla messa di Leone XIV in Place de la Concorde, una partecipazione di massa che per un pontefice in Francia non si era mai vista, dicono gli organizzatori. Prevost, interprete di un messaggio di pace in un mondo dominato dal caos. Lega e Forza Italia incalzano il governo dopo la decisione dell'ENI di fissare tetti e prezzi di gasolio e benzine. Tajani, i tetti sono frutto della nostra politica. Salvini, ora tocca alle banche dare un contributo. Dall'esecutivo silenzio di Melone e dei vertici del suo partito. Ponte sullo Stretto, nuovo guaio per il ministro Salvini, il direttore tecnico della società incaricata dell'opera lascia il suo incarico. Il passo indietro a pochi giorni dalla valutazione del CIPES, l'organo che dovrà dare il via libera al progetto. Donald Trump dice no al piano iraniano. Il presidente americano ha confermato di aver rifiutato la tregua di 7 giorni offerta dall'Iran. Da Teheran però arrivano altri segnali di dialogo. Il presidente Pezeshkian dice che potrebbe consentire il ritorno nel paese degli ispettori nucleari dell'ONU. Le 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. 700.000 persone oggi si sono riunite a Parigi, in Place de la Concorde, per ascoltare il Papa. Una partecipazione di massa che per un evento simile, dicono gli organizzatori, non si era mai vista, non si vedeva almeno qualcosa di simile nella capitale francese dal 1997, quando si tenne la giornata mondiale della gioventù. Nessuno di noi è un numero su una carta d'identità né un codice identificativo, ha detto Leone XIV in uno dei passaggi più politici della sua omelia. Quella di oggi non è stata l'unica tappa in Francia del Papa accolta con così grande seguito, segno che Prevost oggi interpreta molteplici istanze, tra queste anche quella di pace in un mondo dominato dal caos. Il servizio da Parigi.
2: Non è la sfilata della Coppa del Mondo di calcio vinta in casa nel 1998, né il percorso della fiamma olimpica dei Giochi di Parigi di 2 anni fa, ma il Papa, Leone XIV, che centinaia di migliaia di francesi sono venuti a celebrare, per non dire ad osannare, questo pomeriggio su degli Champs-Élysées stracolmi e in festa. Illustre sconosciuto cardinale Prevost fino ad un anno fa, oggi accolto come un profeta di pace e speranza da un immenso e difficilmente prevedibile fervore popolare nel paese dei lumi e che ha fatto della laicità uno dei pilastri della Repubblica. Quella celebrata oggi pomeriggio da Papa Leone sulla Place de la Concorde davanti a 700.000 persone che hanno riempito gli Champs-Élysées resterà come la messa più partecipata della storia contemporanea francese. Monumentale, l'ha definita con orgoglio il presidente Macron nel suo commento su X. Forza di un messaggio religioso, quello cristiano, fatto di perdono, amore ed accoglienza, che nel mondo incerto e bellicoso della crisi climatica incombente e delle guerre che si moltiplicano, fa del Papa, apostolo di pace, per così dire un'alternativa, un'occasione di speranza in un paesaggio planetario tanto minaccioso quanto evacuo l'orizzonte individuale dell'arricchimento personale. Non a caso questo Papa, tanto mite quanto inesorabile nell'indicare i rischi e i pericoli dell'epoca, questa mattina ha reso omaggio alla santa etiope Bakita, che dà il nome ad una casa per rifugiati a Parigi, per poi questo pomeriggio parlare del vuoto interiore che non si può riempire con il consumo e la ricchezza, ma con l'acqua viva dello Spirito Santo e della fraternità, quella della compassione cristiana, ma anche quella della divisa repubblicana, liberté, égalité e fraternité. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
1: Il giorno dopo la decisione dell'ENI di mettere un tetto ai prezzi di gasolio e benzine, nella maggioranza gli alleati di Giorgia Meloni, Forza Italia e Lega, non hanno voluto lasciare la scena alla capa del governo. E così i forzisti con Tajani hanno parlato di una decisione lodevole, quella dell'ENI, che è il frutto della politica di Forza Italia. In serata la Lega, con un comunicato, ha lanciato un avvertimento al governo di cui fa parte con il ministro dell'economia. Ora ci aspettiamo, ha chiesto il partito di Salvini, che con la legge di bilancio ci sia sia un contributo ancora più rilevante delle grandi banche. Dunque nessuno a destra vuole perdere l'occasione di mettere le mani sugli effetti della decisione dell'ENI, e cioè il tetto sulla benzina a 1,99 euro e quello sul gasolio a 2,19 euro, il tutto per un mese. A nessuno sfugge dentro la maggioranza che l'ENI, colosso internazionale degli idrocarburi, sia saldamente sotto il controllo del governo Meloni. L'azienda di Stato è legata a doppio filo con la politica e forse non è un caso che l'ENI nel suo comunicato di ieri abbia definito la sua decisione un contributo di solidarietà al Paese. Sentiamo il commento di Davide Tabarelli, fondatore di Nomisma Energia, esperto di politiche energetiche.
0: È una decisione, non è nuova, già in passato è stata fatta dall'ENI in altre occasioni, è un aiuto che viene dato quando c'è questo taglio della riduzione delle accise, cioè i prezzi dovevano stanno aumentando perché lo sconto sulle tasse viene meno e pertanto una piccola compensazione da parte dell'ENI che ha il 30% del mercato nazionale, c'è tutto il problema del restante 70% però.
3: Quanto viene a costare questo tipo di operazione all'ENI?
0: Ma non direi più di qualche milione di euro, però è veramente poca cosa rispetto ai profitti che sta facendo lei, come tutte le industrie petrolifere mondiali, su questa difficoltà, su questa crisi, in particolare nella raffinazione. Mai si sono viste margini così alti nella raffinazione del petrolio.
3: E allora come si spiega questa mossa, visto che c'è una motivazione che mi pare politica dentro il comunicato di ieri dell'ENI?
0: L'ENI è una società nazionale, ENI sta per ente nazionale, pertanto è ancora per il 30% mia, sua, di tutti gli italiani, questa è una cosa normale, siamo in una guerra, c'è un fallimento di mercato, quando ci sono i fallimenti la politica interviene con lo strumento a disposizione, in questo caso è l'ENI.
1: Il direttore tecnico della società Stretto di Messina S.p.A. ha lasciato oggi il suo incarico. Valerio Mele, l'ingegnere che da 3 anni segue da vicino lo sviluppo dell'opera, dal 1 ottobre passerà ad ANAS. Lo ha annunciato la società del ponte a pochi giorni da uno snodo cruciale per il futuro dell'opera. A ottobre infatti il fascicolo tornerà sul tavolo del CIPES, il Comitato per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, che dovrà dare il suo via libera. L'esame arriva dopo il vaglio di un altro ente, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ad agosto aveva dato l'ok al ponte sullo stretto, ma allegando tutta una serie di prescrizioni e verifiche ancora da fare. Il passo indietro di Mele è una grana per i piani del ministro Salvini e potrebbe avere a che fare proprio con il percorso ancora tortuoso e incerto del progetto, come ci dice Guido Signorino, economista all'Università di Messina e presidente del comitato invece del ponte.
4: È un fatto molto sorprendente. La procedura del ponte sullo stretto è uno snodo decisivo. Se il giocattolo si rompe all'ultimo momento, vuol dire che qualche divergenza di vedute è espressa. A me sembra di leggerle come una presa di distanza rispetto alla deriva procedurale che questa vicenda sta assumendo.
1: Nel senso che non ci si crede troppo che quel progetto che immaginiamo lui ha curato possa avere l'ok del CIPES?
4: Diciamo, questa decisione ha un evento futuro, ma anche qualche evento passato alle spalle. L'ultimo, le prescrizioni che sono imposte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che sono 360, di cui più di 160 di immediata esecutività e urgenza, riguardano aspetti così cruciali del progetto da implicare cambiamenti strutturali di dimensione dell'opera, di sostanza, di costi, forse anche di posizionamento, di profilo geometrico. Insomma, sono cose non compatibili con il completamento di un progetto definitivo. Quindi quello che eventualmente viene presentato come definitivo, legalmente non è un progetto definitivo. Se io fossi il direttore esecutivo, il direttore tecnico della Stretto di Messina, mi dimetterei. Direi: io non ci sto a mettere la firma su un progetto che, qualificandolo come definitivo, quando so che per legge non è definitivo.
1: Assemblea Nazionale dei Riformisti del Partito Democratico oggi a Prato. Gli aiuti militari a Kiev sono il punto principale delle richieste alla segreteria del partito. Ne hanno parlato l'ex ministro della difesa Lorenzo Guerini, così come l'ex sindaco di Bergamo, oggi europarlamentare Giorgio Gori. A Prato oggi c'era anche Lia Quartapelle, deputata del PD.
5: Noi Noi vogliamo fare tutto il possibile perché il PD e il centrosinistra vincono le elezioni nel 2027. Sono elezioni troppo importanti e non possiamo perderle.
3: C'è un tema, ad esempio quello dell'invio di armi a Kiev, che è un tema sul quale non si tratta, e questo è il messaggio che è venuto fuori dalla vostra assemblea.
5: Dalla nostra assemblea è venuta l'idea che noi diciamo da sempre che il tema del sostegno all'Ucraina non è una delle tante cose del programma, uno dei pochi punti su cui non siamo d'accordo. Il sostegno all'Ucraina è uno spartiacque rispetto a quanto sta accadendo oggi in Europa. Chi vuole un'Europa nuova, un'Europa più forte, più unita, non può sottrarsi dal dovere di essere solidali con un paese aggredito.
3: La scelta del leader o della leader, le primarie possono servire?
5: Le primarie sono uno straordinario strumento di partecipazione, vengono troppo spesso vissute come un modo per risolvere i problemi tra i partiti, che quindi possono essere accantonate. In realtà sono al cuore di un'idea diversa di democrazia, un'idea più aperta, più trasparente, che dà legittimazione alle leadership.
1: La guerra in Ucraina, quella in Iran e il futuro di Cuba. Oggi Donald Trump ha parlato dei principali temi della politica estera americana prima di partire per un suo viaggio in Tennessee. Sull'Ucraina ha detto che Putin e Zelensky potrebbero fare un accordo prima del pieno inverno. Su Cuba invece ha smorzato i toni minacciosi degli ultimi giorni, spiegando che Washington e L'Avana troveranno un'intesa senza bisogno di un intervento delle forze armate americane. Sull'Iran infine ha confermato di aver respinto la proposta per una tregua di 7 giorni. Da Teheran continuano però ad arrivare segnali di dialogo. Il presidente iraniano Pezeshkian ha detto che potrebbe consentire il ritorno nel paese degli ispettori nucleari dell'ONU. In servizio.
6: Il Wall Street Journal aveva anticipato che il presidente americano Donald Trump non avrebbe accettato la proposta iraniana di accordo lampo di 7 giorni. Oggi Trump ha confermato di avere respinto la proposta iraniana. Intanto la guerra continua, non più bombe sull'Iran, ma un embargo americano su tutti gli aerei civili da e per l'Iran. In altri termini, per volere di Trump, in Iran si potrà entrare e uscire soltanto via terra, un disastro per i civili e anche per i medicinali che normalmente entrano in Iran via aerea. L'Iraq sta cercando una esenzione per i propri voli da e per l'Iran, soprattutto per i pellegrini sciiti iraniani che si recano in pellegrinaggio nella città santa irachena di Najaf. La leadership iraniana ha tutto l'interesse a trovare un accordo con Washington e infatti in un'intervista a CBS News il presidente Pezeshkian ha affermato che l'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari delle Nazioni Unite. In questi mesi a mediare tra Teheran e Washington sono stati soprattutto Pakistan e Qatar. Oggi a inserirsi nella mediazione è stato anche il ministro degli esteri russo Lavrov. Parlando all'Assemblea Generale dell'ONU ha detto che la Russia è pronta a contribuire in modo costruttivo alla stabilizzazione di questa regione strategicamente importante. Siamo convinti sia giunto il momento di risolvere la questione principale in Medio Oriente, garantendo la statualità palestinese sulla base delle innumerevoli risoluzioni dell'ONU. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: E dicevamo, Trump ha parlato dei temi di politica estera prima di partire per un suo viaggio in Tennessee, viaggio da cui sono state escluse ancora una volta le testate giornalistiche considerate nemiche. Il servizio da New York.
7: Lo scontro tra Donald Trump e la stampa statunitense si sposta sull'Air Force One. La Casa Bianca ha escluso CNN dal viaggio del presidente in Tennessee, nonostante il network fosse quello previsto a rotazione per il pool televisivo che condivide le immagini delle attività presidenziali con le altre grandi reti americane. È l'ultimo capitolo di una settimana di tensioni iniziate quando Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, accusandoli di fare fake news. Le tre testate hanno fatto causa e altre reti TV, inclusa la conservatrice Fox News, avevano sospeso la copertura delle attività presidenziali del pool in segno di solidarietà. Giovedì un giudice federale ha ordinato alla Casa Bianca di ripristinare immediatamente gli accrediti dei giornalisti delle testate escluse, ma la sentenza non si è focalizzata esplicitamente sulle rotazioni del pool televisivo. E così, anche se ieri proprio il pool è tornato operativo, con CNN che aveva potuto riprendere comprendere Trump e Xi Jinping durante un evento a Washington per il viaggio in Tennessee di oggi. Il network è stato nuovamente escluso e Trump stamattina ha rilanciato su Truth Social uno dei suoi soliti attacchi. Le fake news non dovrebbero essere ammesse alla Casa Bianca. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Era l'ultimo servizio di questa edizione del Giornale Radio, condotta in studio da Mattia Guastafiero, in redazione con Lele Liguori. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 22.30. Grazie e a tutti una buona serata.
8: Popolare Network.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE. Vicina a te.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE. Vicina a te.

0: muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi informiamo che per lavori all'interno del tunnel del Tenda fino a giovedì 29 ottobre la strada verrà chiusa al traffico. A partire da venerdì 30 ottobre e fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. È tutto al momento. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
1: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
2: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
1: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium.
0: E ai locali della ex Biblioraga.
3: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
0: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
2: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
3: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
2: Pinerolo suona giovane.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: informazione scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 27 settembre, sarà attivo il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate. Per oggi è tutto, buon viaggio e buona serata! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.
2: Ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

0: Zuccherosa. Cosa?
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A Pinerolo torna la Maschera di Ferro, l'evento che celebra il legame della città con il suo periodo francese. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il centro di Pinerolo diventa palcoscenico di una rievocazione storica con un ricco calendario di appuntamenti. Quest'anno verrà celebrata la sartoria alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Maschera di Ferro 2026, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.